sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore. Avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Grazie.

0: morale. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dai

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito e l'avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Da

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: sociale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
0: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

0: risplenda su di noi la luce del tuo amore.
1: E la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
0: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene
1: e ci custodisca nella tua amicizia.
2: Donaci il tuo spirito, Signore.
0: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere.
1: Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.

0: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Previsioni meteorologiche. 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente...
2: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido

Atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: naturale.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi si parla del casatiello napoletano. Come detto ieri, faremo uno dei piatti tipici della cucina campana nel periodo di Pasqua. Per fare questo piatto, con gli ingredienti che vi do, servirà uno stampo da ciambellone, quindi rotondo con quel cono nel mezzo, che abbia una superficie di diametro di 28 cm e una base di 23 cm. Ok? Gli ingredienti sono 400 g di farina 00 e 180 g di farina 0, 360 g di acqua a temperatura ambiente, 100 g di strutto, 17 g di lievito di birra fresco, 20 g di zucchero e 12 g di sale fino. Per farcire serviranno 200 g di salame napoletano, se non trovate il napoletano va bene qualsiasi altro tipo di salame, certo non sarà poi con gli ingredienti base, ma quello che trovate va bene. 200 g di cicoli o ciccioli napoletani, se non trovate quelli basta che andate dal vostro macellaio di fiducia o dove pensate di trovare prodotti di qualità e prendete un pezzetto di lardo, ok? 100 g di pecorino romano, 100 g di provolone non piccantissimo, semi piccante oppure dolce se non vi piace piccante, 60 g di parmigiano reggiano, un po' di pepe nero, 5 uova sode, queste serviranno, e poi per rungere e spennellare la nostra torta ripiena dello strutto. Per prima cosa dobbiamo prendere una ciotolina e metterci l'acqua e scioglierci il lievito. In una boule poi si mette le due farine, si mescolano e si aggiunge 2/3 dell'acqua dove abbiamo sciolto il lievito. Fatto ciò si aggiunge lo zucchero e si mescola o con le mani o con un mestolo di legno, se avete una planetaria con il gancio va bene anche quello. Fatto ciò si mette poi il sale e si aggiunge l'acqua rimanente, ok? Si amalgama poi ovviamente il tutto, ovviamente poi con le mani. Quando poi cominciate a vedere che l'impasto comincerà a prendere forma e si staccherà dalla ciotola, lo lavorate qualche minuto sul piano di lavoro e lo coprite con la ciotola per 10 minuti per farlo riposare. Fatto ciò lo riprendete e dovete incorporare lo strutto un pezzettino alla volta o con la planetaria o con le mani. Fatto ciò vi aiutate anche con un tarocco, cercate di dare delle pieghe alla pasta per dargli forza, ok? Fatto questo passaggio si rimette la pasta in una ciotola, si copre con la pellicola e si fa lievitare per almeno 2 ore o perlomeno fino al raddoppio. Nel frattempo si prende il nostro salame, il nostro provolone, i nostri ciccioli o cicoli come li chiamano loro e si fanno a pezzettini, cioè loro in Campania ovviamente, e si fanno a dadini di 1 cm. Ovviamente la stessa cosa va fatta anche con, come detto prima, con il provolone e con il pecorino. Si unge lo stampo per bene in tutto quanto la superficie interna e trascorso il tempo di lievitazione si prende il nostro impasto, togliendo un pezzettino di impasto che poi servirà a fare delle piccole striscioline per fare una croce sopra le uova che andranno a incastonarsi alla nostra torta in superficie. e si stende ad una forma rettangolare, più o meno deve essere 50x40. Si distribuisce sopra tutti gli ingredienti tritati, lasciando un piccolo bordo esterno per far sì che poi la pasta possa aderire e non far fuoriuscire tutti i nostri ingredienti messi, e poi si cosparge sopra con del pepe e il parmigiano reggiano. Okay? Fatto ciò, si arrotola dal lato lungo, si chiudono per bene i lati dove abbiamo quelli che abbiamo lasciati per far attaccare per bene la nostra pasta, si posiziona sullo stampo, ci si incastona sopra, come detto, le uova sode e si fanno delle striscioline e si fa tipo una X o una croce sopra le nostre uova. Ok? Fatto ciò, si ricopre con la pellicola e si fa lievitare per altri 40 minuti. Fatto questo, si accende il forno a 180 gradi, si spennella su in superficie con lo strutto e si fa cuocere per almeno 50 minuti sul ripiano più basso, però non deve essere a contatto con la base del forno, quindi ci potete mettere o la griglia o una teglia. Poi si toglie, si mette strutto, nuovo strutto in superficie e in tutta la torta, e si rimette nuovamente in forno a 200 gradi per altri 10 minuti, posizionandolo nel piano più alto. E il casatiello è pronto. Ci sentiamo domani con la ricetta della pastiera. Ciao a tutti!

buongiorno Daniele Caruso in regia. L'Iran respinge il piano statunitense proponendo stop guerra, riapertura di Hormuz, ma no questione nucleare adesso. Gli Stati Uniti chiudono con Trump che afferma risposta inappropriata. Schizza il petrolio che guadagna oltre il 3% con la notizia del mancato accordo. Intanto Netanyahu in un'intervista alla CBS afferma che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso anche con operazioni sul territorio iraniano. Il premier israeliano poi minimizza una serie di recenti episodi anticristiani documentati definendoli aberrazioni, ma negando che ci sia una tendenza all'ostilità verso il cristianesimo. E a una domanda sul 7 ottobre, le falle di sicurezza e prevenzione, afferma Netanyahu che tutti hanno responsabilità, senza poi

sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie, rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei 17 cittadini statunitensi, la notizia di poco fa, sarebbe risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Garlasco, dopo il rifiuto di Chiara Poggi, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima, così IPM di Pavia. Calcio, nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona, la Cremonese vince 3-0 col Pisa, Fiorentina-Genoa termina 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni su In Blu 2000 dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani sempre segnano l'inizio della nostra trasmissione e le pagine dei quotidiani in primo piano, una scelta quasi unica fatta questa mattina dai giornali, è quella del mancato accordo, perché questo dobbiamo registrare, tra Stati Uniti e Iran sul dossier Golfo, perché l'America aveva presentato una proposta, l'Iran l'aveva rifiutata definendola dai contenuti una resa, e quindi lo stesso presidente iraniano Pezeshkian l'aveva rimbalzata. Nella controproposta di nuovo l'Iran dice: ora parliamo della fine della guerra, ora parliamo perché siamo disponibili alla riapertura di Hormuz, ma non parliamo del nucleare in questo momento. E inaccettabile è stata la bollinatura arrivata direttamente dalla Casa Bianca, petrolio già schizzato questa mattina sui mercati asiatici. Quindi questo di nuovo il grosso tema, unito all'altro fronte di guerra, quello israeliano nei confronti del Libano, e poi l'altra guerra, quella che ci porta direttamente nel cuore d'Europa, ovvero la guerra russo-ucraina, con quella che molti hanno definito un'apertura di Putin verso l'Europa. Andremo però a capire se veramente i segnali vanno letti in questo senso, quindi la volontà di Mosca di aprire a trattative o meno. E poi lo sbarco della nave Indus, la nave da crociera dove si è verificato il focolaio di antivirus, con gli aggiornamenti che non arrivano dai giornali ma arrivano questa mattina dalle agenzie, di un caso positivo tra i 17 cittadini statunitensi che erano a bordo. E poi la cronaca con Garlasco, ma anche ancora una volta uno scossone al governo col ministro della cultura Giuli, che ieri ha fatto fuori il suo staff con due nomi d'eccellenza molto vicini proprio direttamente a Meloni e Fazzolari. Andiamo a leggere i quotidiani densissimi questa mattina, col Corriere della Sera che titola: Trump Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano americano per la tregua. Il tycoon dice inaccettabile. Intanto il regime avverte Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz reagiremo. Ma subito Macron ha risposto dicendo che le navi non vengono inviate a sostegno delle parti bellicamente interessate, ma solo in un momento in cui si raggiungerà una tregua e saranno utilizzate per rendere sicuro l'attraversamento di Hormuz, aggiungendo, questo è dirimente, in collaborazione, in coordinamento con Teheran. Quindi della serie: noi siamo qua per il bene di tutti dei transiti di Hormuz quando vi deciderete. Ecco, la vado veramente a sintetizzare. Resto sul Corriere della Sera perché c'è una bella intervista di Paolo Valentino ad Alexander Stubb, che è il presidente finlandese, e qua il tema, lo scenario di guerra è quello russo-ucraino, che dice: è l'ora di parlare con Mosca. Beh, allora arriviamo a questo temone, perché ci sono segnali un po' discordanti. Kiev, in un momento, poche ore da quelle che soprattutto in Occidente sono state lette come parole di apertura di Putin, Kiev ha fatto sapere che i russi hanno violato la tregua, quella tregua che la Russia ha fortemente voluto in occasione del 9 maggio e per cui si è anche dato da fare Trump, che quindi aveva annunciato questi 3 giorni di tregua.

segue Kiev, ha detto i russi l'hanno violata. E poi l'altro, e quindi già uno può dire se proprio ha intenzione di volgere verso delle trattative, non vai a violare una tregua che tu stesso hai fortemente voluto e perché non ti veniva concesso, addirittura hai chiesto a Trump di intervenire, no? E quindi insomma già questo sicuramente dovrebbe freddare gli entusiasmi, ma non solo. Arriva il no di Berlino a cosa? A quello che Putin avrebbe designato come possibile uomo della mediazione, ovvero l'ex cancelliere tedesco Schröder. No di Berlino a Schröder come inviato, dice seccamente la Germania, che più che no l'ha letto proprio come una provocazione. Però c'è anche chi dice che in realtà qualcosa all'interno della Russia si stia muovendo. Scrive Marco Imarisio nel suo scenario: lo zar inizia a temere di perdere gli alleati e apre a ovest, forse. E torniamo sull'intervista al presidente finlandese Stubb, che dice: l'Europa deve parlare con Putin, con gli Stati Uniti il rapporto è difficile, ma possiamo collaborare. Quindi, come vedete, non c'è nessun entusiasmo, però è come se non si volesse far cadere nel vuoto quella che si potrebbe aprire come un canale quantomeno di dialogo. Questi sono i più ottimisti. La Stampa: Iran, Stati Uniti, pace in frantumi. Qua troviamo l'intervista nelle pagine interne, scusate, non l'intervista, il retroscena nelle pagine interne di Lorenzo Lamperti. Perché? Perché oggi è lunedì, quindi abbiamo la notizia che non c'è nessun accordo tra Stati Uniti e Iran, anzi c'è il rumore, il tonfo della caduta e del fallimento di una possibile intesa, e questo a solo 3 giorni, perché al momento è stato confermato, la visita di Trump giovedì prossimo a Pechino per incontrare direttamente Xi. E sicuramente Trump non ha intenzione di arrivarci da una situazione di debolezza. Scrive questa mattina Lorenzo Lamperti da Taipei: Xi blocca le sanzioni americane, scintille alla vigilia del summit. Il leader statunitense giovedì a Pechino vorrebbe più pressioni su gli Ayatollah. Quindi non si capisce quale punto di forza possa, diciamo così, di quale punto di forza Trump possa appoggiarsi, farsi veramente da carta vincente nei confronti di Xi Jinping, perché sembra arrivare in una situazione di totale debolezza, perché oltre il contesto internazionale c'è una decisione che è stata presa da Xi Jinping, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, ed è proprio quella di dare il messaggio alle aziende cinesi, data, questa è la motivazione che viene addotta, data il quadro geoeconomico, strategico, energetico reso complicato da Hormuz, il presidente cinese ha detto chiaramente alle sue aziende di non curarsi delle minacce di sanzioni statunitensi, le famose sanzioni secondarie, rispetto a Russia e rispetto a Iran. Quindi questa è una provocazione importante, e se Xi Jinping ha assunto questa posizione a pochi giorni dall'arrivo a Pechino di Trump, vuol dire che ritiene di giocare da un punto e da una posizione di forza. Al momento, torno a dire, è ancora confermata la visita, che era già stata annullata e rimandata la volta perché doveva tenersi a marzo. Bisogna capire se adesso Trump potrà addurre la stessa motivazione, che può essere anche vera: gli Stati Uniti in questo momento sono un paese in guerra, quindi, anche se c'è una tregua di fatto, quindi è bene che il presidente resti alla Casa Bianca, perché arrivare ora con queste carte al cospetto di Xi Jinping sembra proprio vedere un Trump estremamente debole. E si va verso due scenari: o la certificazione della debolezza o uno scatto di reni di Trump, che potrebbe veramente tradursi in comportamenti o dichiarazioni non certo distensive. Staremo a vedere. Intanto
pagine interne della stampa per guardare al fronte russo-ucraino, scrive la stampa: Putin, l'Unione Europea non si fida, con Stefano Stefanini, ambasciatore e analista della stampa, che dice: lo zar sperava in un regalo di Donald, adesso deve fare conti con l'Europa. Questo è interessante perché Stefano Stefanini dice: il fatto che il Cremlino apra a delle interlocuzioni con l'Unione Europea segue due linee. Una è il fatto che in questo momento è primariamente l'Unione Europea che sta appoggiando economicamente non solo l'Ucraina. L'altra è quella che ha sempre un po' mosso Putin da un anno a questa parte sul fronte di dialoghi, cioè dare dei segnali, far contento in qualche modo Trump. È interessante l'analisi di Dominique Moisy, sempre sulla stampa, che dice: l'Ucraina torna in posizione di forza e Macron in questo momento può rilanciare il suo ruolo. Se la guerra finisse sarebbe in questo momento un successo di Zelensky. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela e dice: è inaccettabile. E qua nelle pagine interne l'intervista che andiamo a leggere in alcuni passaggi è quella al giornalista tedesco Udo Gumpel, che risponde alla domanda di Marta Ottaviani: ma in Germania che credibilità ha Schröder come possibile mediatore? Di fatto nessuna. La sua lunga vicinanza a Putin e il ruolo in Gazprom lo rendono oggi una figura politicamente compromessa, questione ovviamente che Putin sa benissimo. Restiamo su QN. Antivirus, la nave a Tenerife, un altro passeggero infettato, e poi da qua scivoliamo sulla cronaca. Garlasco, l'accusa dei PM da esempio cieco e furioso annientamento, dichiara. Siamo su Repubblica. Antivirus fa paura, più controlli alle frontiere, con l'intervista al virologo, anzi non è un'intervista, è proprio un pezzo a firma del virologo Roberto Burioni. Le ragioni del pericolo, scrive. A fine marzo un ornitologo olandese si reca in una discarica di Ushuaia all'estremo sud dell'Argentina. Pare che voglia osservare un uccello rarissimo, il caracara dalla gola bianca, ma in discarica non c'è solo il caracara. Ci sono pure dei topi che lo contagiano con un antivirus. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo. E già il racconto assume tinte inquietanti. E scrive ancora: di solito le persone infettate non trasmettono ad altri la malattia, con una sola eccezione, l'antivirus delle Ande. Se ricordate, settimana scorsa era ai nostri microfoni proprio Massimo Ciccozzi, epidemiologo del campus biomedico di Roma, che ci aveva detto questo, cioè che era in corso l'analisi genetica del virus a bordo della nave, proprio per capire se si trattava dell'antivirus, definiamolo così, regolare, che come tutti i virus, ahimè, l'abbiamo imparato durante il Covid, ha poi delle varianti. Dell'antivirus preoccupa veramente solo una variante, che è la variante andina. Perché? Perché è quella che determina il passaggio uomo-uomo, altrimenti passaggio aereo, altrimenti le altre forme di antivirus richiedono che ci sia proprio un contatto diretto. Quindi non so, mangiare del cibo dove ci sono state delle feci, delle urine del topo, per fare un esempio molto molto pratico. Invece quello andino è sufficiente che gli escrementi del topo, una volta che sono seccati, mandano delle esalazioni, delle micropolveri, queste vengono inalate, viene contagiato l'uomo, che poi appunto per via aerea può contagiare altre persone. Non è un contagio lampo, devi comunque stare in una certa intimità, nel senso stare proprio per un tot di tempo vicino alla persona, però ecco, questo succede. E che cosa ci dice? Sorpresa, è proprio questo virus quello che contagia l'ornitologo, che il 1 aprile si imbarca nella nave Ondius, che parte dall'Argentina per fare rotta verso Capoverde. Purtroppo le cose si mettono male, l'ornitologo si ammala l'11 aprile, muore a bordo. La nave prosegue la sua navigazione fino a Sant'Elena, dove viene commessa una gravissima imprudenza. Oltre alla salma viene sbarcata anche la moglie dell'ornitologo, che divideva la cabina con lui. La signora sta già
male, febbre eccitante, ma nonostante questo si imbarca insieme ad altre decine di persone per un volo per Johannesburg, dove sale un secondo volo per Amsterdam. Le hostess si accorgono che la signora sta malissimo, la fanno scendere dall'aereo, muore la mattina dopo. La nave continua il suo viaggio, altri passeggeri si ammalano, una signora tedesca muore. A oggi, oltre ai 3 morti, si contano altri 3 casi confermati di infezione da virus delle Ande. La nave è arrivata a Tenerife, i passeggeri sono sbarcati. Cosa dobbiamo temere? Prima di tutto dobbiamo preoccuparci del fatto che il virus non si diffonda. In questi giorni avrete letto ovunque che il contagio è molto difficile, ma dovete, ci dice Burioni, tenere presente 2 cose. La prima è che la nostra conoscenza del virus deriva soprattutto dall'osservazione di un episodio epidemico che ha interessato 34 persone, avvenuto in un paese di 3.000 abitanti.

rispetto ai protocolli seguiti, quindi come dire, gli Stati Uniti non avrebbero applicato i protocolli di massima sicurezza cautelativi che solitamente vengono adottati perché corrispondono alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora bisogna capire se, dato che già un positivo ce l'hanno, saranno più stringenti. Staremo a vedere. Intanto scendiamo anche noi dalla nave, andiamo direttamente sulla nave del governo, che è un po' in acque turbolente. Governo, lo strappo di Giuli, azzerati vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Area Fratelli d'Italia, tant'è che Fazzolari, che sarebbe molto vicino a Merlino, avrebbe addirittura detto o io o loro, e quindi la situazione diventa estremamente complicata. Iran e Russia tra minacce e blef, questo è il titolo del Messaggero con l'editoriale di Paolo Pombeni, la grande occasione per l'Europa senza leader. Nelle pagine interne Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ci parla della via stretta dello zar, prigioniero ormai della retorica. E siamo sul giornale La bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump dice ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Ancora dal taglio centrale cultura e politica, Giuli fa piazza pulita e licenzia due dirigenti. Siamo ancora sul giornale per il taglio centrale perché apre su un'inchiesta che ci porta a Bologna, il business delle COP sulle cremazioni, così la sinistra fa soldi a Bologna, fiumi di denaro privati che sfruttano i defunti, l'opposizione dice ora devono chiarire. Siamo sul Foglio, pagina del lunedì, sempre una pagina di riflessione con un pezzo questa mattina di Stefano Cingolani, la guerra del vecchio, e quindi si guarda a quello che succede all'interno di Luxottica e non solo, ma poi ci sono importanti approfondimenti sul fronte russo-ucraino, dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E poi c'è tutta una serie di articoli nelle pagine interne del Foglio che ci parlano appunto della partita tra Trump e Xi, quindi tra presidente statunitense e presidente cinese, in vista dell'accordo, io lo ripeto, ad oggi ancora confermato di giovedì prossimo. Poi non si capisce se giovedì è il giorno dell'arrivo, l'incontro sarà venerdì, però insomma di questo stiamo parlando. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto e parti con escort, questo è il Fatto Quotidiano che continua ad aprire sull'affaire della Grazia Minetti, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie, quindi c'è l'intervista di questa donna. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del lunedì, che ci parla di un sondaggio, italiani e crisi, taglio delle spese più risparmio prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia, quindi pezzo in cui forse possiamo ritrovarci un po' tutti. E poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, buio, Milan, fischia San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo cominciamo ad aprire i microfoni del Buongiorno in Blu.

0: dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. E anche noi ci interroghiamo sull'esegesi che deve essere fatta delle parole di Putin, alle quali in realtà sono seguite anche, non so come definirle, delle precisazioni di Peskov e Ushakov, che in realtà non fanno proprio pensare ad una svolta irenica del presidente russo nella sua dichiarazione durante il discorso del 9 maggio, in quella cerimonia sicuramente sottotono per celebrare la giornata della vittoria, perché Putin è vero che ha detto che la guerra è vicina, scusate, che la pace è vicina, però ha parlato di una vittoria, e lo stesso hanno fatto Peskov e Ushakov. E poi tra l'altro è vero che ha parlato di disponibilità al dialogo anche nel confronto dell'Unione Europea, però insomma poi il nome che ha proposto come mediatore suona più come una provocazione, ovvero quello dell'ex cancelliere tedesco Schröder. Cerchiamo di decifrare la situazione, gli ultimi elementi di questo quadro sicuramente non facile. Buongiorno e bentornato a Giuseppe Gagliano, presidente di CESTDEC, Centro Studi Strategici. Lo leggiamo su Inside Over e non solo. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a te, Chiara, e a tutti quanti voi. Grazie per avermi di nuovo invitato.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, ci aiuti a capire perlomeno l'idea che ti sei fatto, no? Perché i segnali sono veramente discordanti. Io, se guardo anche i commenti questa mattina sui principali quotidiani, vedo che insomma da parte di alcuni c'è un cauto ottimismo, da parte di altri assoluto scetticismo. Cosa ne pensi?
1: Ma allora, per quanto riguarda il discorso di Putin in relazione all'Unione Europea, secondo me non è stata una vera apertura, almeno non nel senso che noi intendiamo. Cioè, non mi pare, in altri termini, che Putin abbia detto sediamoci con Bruxelles e costruiamo una pace negoziata con garanzia anche per l'Ucraina. Secondo me ha fatto un'operazione psicologica più sottile. Cioè, ha lasciato intendere che la guerra starebbe andando verso la fine e che Mosca sarebbe, in teoria, disponibile a discutere una nuova architettura di sicurezza europea, ma attenzione a quali condizioni, alle sue condizioni, alle condizioni russe, e poi scegliendo come interlocutore il famoso Gerhard Schröder, cioè lo stesso uomo della vecchia stagione del dialogo energetico russo-tedesco. Tanto è vero che Reuters ha riportato che Putin ha parlato di guerra vicino alla fine e di disponibilità a negoziare nuovi assetti, indicando proprio in questo Schröder come un interlocutore preferito. Quindi dal mio punto di vista non è un'apertura disinteressata, ma una vera e propria manovra politica. Cioè non parla l'Europa reale del 2026, quindi alla Polonia, ai Balti, ai Paesi-Bassi, alla Commissione Europea, alla NATO, alla Francia, eccetera. Parla a un'Europa precedente, cioè quella della dipendenza energetica, della Ostpolitik. Nello stesso tempo è anche una provocazione il discorso che ha fatto verso Kiev e verso l'Europa orientale. Perché? Perché Schröder è percepito da molti come il simbolo della cecità, ecco, della cecità europea verso Putin.
0: Questo sicuramente, no? La politica anche portata pervicacemente avanti da Merkel anche dopo il 2014, quindi prima invasione, anche se su scala ridotta, questione della Crimea. Nonostante questo, il progetto di Merkel, che era un progetto non solo energetico, economico, ma anche ovviamente geopolitico, quello di legarsi a doppio filo con la Russia, questione che secondo Merkel, per avere non soltanto lei, legando così l'Europa alla Russia, sarebbero evitati colpi di testa da parte del Cremlino, strategia ovviamente che si è rivelata totalmente fallimentare. Però Putin, va bene che riproponga dal suo punto di vista, va bene che riproponga quello schema lì, però sa benissimo che Schröder è un nome improponibile, no?
1: Certo. Ecco, allora a questo punto la guerra si può veramente, cioè si può fermare la guerra? Allora la risposta è sì, ma solo se Putin, attraverso un'operazione psicologica di propaganda, riesce a presentare la fine della guerra come vittoria. Cioè non può semplicemente fermarsi a dire attenzione ai russi che dopo 4 anni di morti, sanzioni, isolamento, tutto è concluso. Cioè deve poter dire che la Russia ha ottenuto almeno 3 cose in teoria: controllo territoriale, la neutralizzazione strategica dell'Ucraina e riconoscimento anche implicito da parte occidentale di una nuova architettura di sicurezza. Ma qual è il problema? Il problema, il nodo è ovviamente Donetsk. Infatti il The Guardian ha sottolineato che Mosca non vede basi per nuovi colloqui, ecco il realismo, finché l'Ucraina non si tirerà, cioè non ritirerà le sue truppe dalla regione di Donetsk, che è ancora controllata da Kiev. Questo cosa significa dal mio punto di vista? Che la presunta apertura diplomatica convive con una condizione durissima, cioè la Russia non chiede semplicemente un cessate al fuoco, chiede che l'Ucraina accetti una perdita territoriale e politica considerevole, insomma. In altri termini, Putin parla di fine della guerra, ma vuole che la fine certifichi le conquiste russe, quindi una conclusione alle sue condizioni.
0: Quindi non c'è nessuna svolta, nel senso, nel contesto della celebrazione per la vittoria, ha ribadito la posizione della Russia, che è sempre stata quella, perché anche quando si parla di una di un'Ucraina che non sia più strategicamente una minaccia per la Russia, ovviamente si parla di tutta una serie di condizioni che non sono soltanto il non entrare nella NATO, no? C'è la questione della tipologia di esercito, che tutto quello che ormai abbiamo in qualche modo assimilato.
1: Ma perché proprio adesso?
0: Ecco, la domanda che ti avrei fatto è questa.
1: Allora, noi sappiamo, l'abbiamo visto, che il 9 maggio è il giorno più importante, no? Della mitologia politica russa, eccetera.
0: Sì.
1: C'è il momento in cui Putin salda la vittoria sovietica sul nazismo alla guerra attuale contro l'Ucraina e contro l'Occidente.
0: Sì.
1: Però quest'anno la parata è stata certamente più cupa, più ridotta, più difensiva. Una parata ridimensionata, con forte dispositivo di sicurezza, addirittura oscuramento di internet, l'ha sottolineato anche The Guardian, e assenza di alcune componenti pesanti tradizionali della parata militare del corso. Ora, la ragione. Le ragioni secondo me sono molto semplici. La seconda ragione è interna. La guerra dura, come abbiamo detto prima, più di 4 anni. Non è diventata la breve operazione militare che il Cremlino aveva immaginato.
0: Sì.
1: La Russia non è riuscita a conquistare pienamente il Donbass e il conflitto ha prodotto centinaia di migliaia di vittime e certamente un deterioramento radicale dei rapporti con l'Occidente.
0: Senza dubbio.
1: E quindi questo pesa, no? Pesa come? Su che cosa? Sul corpo sociale russo. Adesso non c'è una ribellione visibile. Certo, il putinismo è ancora forte, ma bisogna gestire stanchezza, inflazione, mobilitazione permanente per la guerra, tensione economica e soprattutto poi un controllo permanente dell'informazione. E qui arriviamo alla questione, alla terza ragione, cioè il controllo interno. Ma allora, gli stop a internet attorno alla parata non sono un dettaglio marginale. Molte agenzie stampa avevano sottolineato tagli ai servizi mobili a Mosca prima del 9 maggio, però è per la stampa, non ricordo mai. Ufficialmente per motivi di sicurezza, legati al rischio di attacchi con droni ucraini. Però secondo me c'è un dato politico un po' più complesso.
0: Sì.
1: C'è una Russia costretta a spegnere la rete nella capitale, durante la propria festa militare nazionale, non appare come una potenza tranquilla.
0: No, infatti.
1: Appare come una potenza che è certo chiara, che teme l'attacco, la comunicazione avversaria, la circolazione incontrollata. Quindi e teme l'effetto psicologico che tutto questo avrebbe. E infine ce n'è un'altra, secondo me, che è diplomatica. Putin, per ragioni di guerra psicologica, ha bisogno di presentare la Russia come una potenza ancora centrale. Dice, cioè dire o affermare che la guerra sta finendo serve a tre pubblici diversi, ai russi, per certo. offrire così una consolazione dopo anni di sacrificio.
0: Sì, e dare l'idea di qualcosa, no? Che può in tempi non lunghi volgere al termine.
1: Cioè, agli americani per accreditarsi come interlocutore nazionale, cioè nazionale, unico interlocutore possibile, e infine agli europei per dividerli tra chi vuole continuare il sostegno militare all'Ucraina e chi invece vorrebbe chiudere la partita anche per raggiungere un compromesso. Ecco, quindi c'è o no allora un'atmosfera plumbea? Assolutamente sì. Tanto è vero che Putin ancora accosta la NATO alla Germania nazista,
0: sì.
1: proprio per legittimare la prosecuzione del conflitto come difesa storica della Russia. Ecco, insomma, questo è il punto allora.
0: Sì, e anche per non ammettere, perché sarebbe ovviamente, come dire, estremamente umiliante, che sono in scacco di un paese che non è nemmeno una nazione secondo Trump e secondo Putin, come l'Ucraina, no? Quindi anche una giustificazione per spiegare la situazione di fatto di stallo.
1: Assolutamente. Ora, la domanda che dovevo porci è credo questa. Ma allora c'è un dopo Putin?
0: Perché ragioniamo veramente nel fatto che si vada, che la situazione in qualche modo possa, come dire, implodere o esplodere all'interno della Russia. Noi sappiamo che queste cose in Russia non hai dei segnali prima, no? Te ne accorgi solo quando accadono. Quindi mettiamo veramente che anche quello di cui si parla in questi giorni, di cui tu hai scritto anche su Inside Over nei giorni scorsi, che questa paranoia di Putin abbia una base solida e che dunque possa subire un attacco interno, che sia golpe, che sia un attentato, che sia anche una semplice presa di comando da parte, non so, di persone vicine, di soli vichi, non lo so, e si apra una fase post-Putin. Che succede?
1: Allora, è stata la CNN, se non ricordo male, a mettere in giro questa voce che si farebbero minacce di colpo di Stato.
0: Citando eccetera. Intelligence europea, noi prendiamo sempre un po' le distanze da queste operazioni qua, no? Perché
1: quale
0: sappiamo.
1: Intelligence europea? Quale? Per la francese, tedesca, europea? Non si sa.
0: Non si sa, è talmente generico.
1: È un esempio, è secondo me propaganda.
0: Ma sì, allora, di sicuro.
1: Sicuramente. Allora, quello che possiamo dire in base all'informazione che abbiamo sono queste. Allora, la prima è pensare che è uscito Putin, poi finisca tutto il putinismo. Non è così, non è così semplice. Il putinismo non è soltanto un uomo, è un sistema, apparati di sicurezza, complesso militare industriale, oligarchie selezionate, disciplinate, strettamente legate alla mafia russa e alla FSB, nazionalismo statale, controllo televisivo, repressione e soprattutto culto della sovranità, chiesa ortodossa come cornice, certo, sì. ma importante, identitaria. E soprattutto pure del caos. Ecco, anche senza Putin tutto questo non scompare in un attimo. Prima illusione. Seconda illusione è pensare che dopo Putin arrivi necessariamente un liberale, filo occidentale. Secondo me è molto difficile. È più probabile, almeno all'inizio, una transizione interna al sistema. Cioè figure prese dai servizi di sicurezza o comunque dall'apparato presidenziale, dal consiglio di sicurezza, dal mondo tecnocratico, insomma militare. Invece il dopo Putin potrebbe essere meno carismatico, però non necessariamente meno duro, meno autocratico. Potrebbe anche essere più collegiale, ma sempre autoritario. Perché in Russia spesso il problema non è solo chi governa, ma quale struttura di potere sopravvive al governante. Però certo, è vero che il putinismo non è eterno, per carità. Vuol dire che può sopravvivere a Putin sotto altra forma, soprattutto se la guerra finisce con un compromesso che il Cremlino può vendere al pubblico come successo. Se invece però la guerra finisse con una sconfitta percepita e una crisi economica più grave, che comunque è già in corso, o una lotta interna per clan, allora il sistema potrebbe entrare in una fase molto più instabile, sicuramente, ma non necessariamente democratica. Questo io lo ritengo molto molto difficile.
0: No, anche perché le vere svolte democratiche non è che arrivano da un giorno all'altro in un paese che ha delle connotazioni ben diverse, no? Da decenni, quindi si fa fatica a pensarlo. Ecco, però certo la questione è questa, nel senso che una pace oggi che non veda vincere o quantomeno prevalere gli interessi della Russia verrebbe comunque visto come un compromesso al ribasso e quindi come una sconfitta, perché comunque stiamo parlando del confronto con un paese come l'Ucraina, no? Quindi si fa fatica a pensare che Putin possa sopravvivere a questo, posto che chiunque, una volta sarà finita la guerra, si troverà davanti un paese come la Russia che è profondamente ferito e sull'orlo del fallimento dal punto di vista, perché cioè, l'economia di guerra ti aiuta e tampona la situazione all'inizio. Infatti abbiamo visto che da quest'anno i dati macroeconomici della Russia cominciano a essere pesanti, fino all'anno scorso in qualche modo erano contenuti, però tornare a un'economia civile assolutamente un passaggio drammatico, difficilissimo. Lo fai tra l'altro in una condizione dove avrai centinaia di migliaia di reduci di guerra, dove Nabiulina, la governatrice della banca russa, ha detto l'altro giorno che in Russia non manca il lavoro ma mancano i lavoratori. Quindi veramente si apre una fase da gestire complicatissima. Fare tutto questo con l'ombra della sconfitta o di un compromesso con Kiev, non lo so.
1: Certo, assolutamente. È un quadro che tu hai descritto in maniera assolutamente realistica e assolutamente drammatica. D'altra parte, come tu giustamente tu sei dicevi, che Mosca non vede lo scopo di proseguire il negoziato con gli Stati Uniti, con l'Ucraina, finché Kiev non abbandonerà la parte della regione di Donetsk ancora sotto controllo ucraino.
0: Certo.
1: È stato, se non ricordo male, fare questa affermazione proprio il consigliere di Putin per la politica estera, Ushakov, esattamente.
0: Sì, che è il capo negoziatore anche, no?
1: Esatto, Luca. Quindi già un'affermazione di questo genere ti fa ben capire che non vuole assolutamente mollare la presa. Quindi cioè, Mosca non vede basi al momento per nuovi colloqui trilaterali finché le forze ucraine non si ritirano dal territorio del Donetsk, condizione che attualmente Kiev respinge. Quindi cosa possiamo dire ai nostri radiospettatori? Ma che Putin non rinuncia agli obiettivi territoriali, anzi addirittura possiamo dire, sembra dire, la guerra finirà quando l'Ucraina accetterà la realtà militare e politica prodotta dalla Russia. Non è un compromesso, cioè, quello che possiamo dire, è una richiesta di capitolazione parziale, ma comunque di capitolazione parziale, quindi non ha fatto un passo indietro significativo Putin, nonostante la crisi che c'è in corso.
0: Sì, questa credo veramente sia la lettura più corretta, anche perché in realtà, ora tu hai citato The Guardian, che sicuramente è quello che ne fa una ricostruzione più dettagliata, però devo dire che la stampa occidentale è molto meno entusiasta della nostra nel leggere quella che viene definita l'apertura di Putin, no? Quindi io non so se noi siamo condizionati anche dai nostri rapporti con la Russia, dalla volontà di mettere fine, però devo dire che c'è più entusiasmo a casa nostra, si parla più di svolta noi rispetto a quanto facciano gli altri quotidiani occidentali e per la verità anche alcuni quotidiani asiatici, quindi insomma saremo a vedere. E Gaiano, una domanda perché sono curiosissima, secondo te, direttore, Putin come ha guardato al primo vertice bilaterale europeo di Yerevan, quindi tra Unione Europea e Armenia della settimana scorsa? Quanto gli ha dato fastidio?
1: Parecchio, perché questo significa è una sottrazione di politica di proiezione di potenza che fino a questo momento era invece in mano alla Russia, non c'è dubbio. È un colpo certamente molto duro, oltretutto poi avere come alleato la Corea del Nord, che ha comunque dando un contributo rilevante anche alla guerra in corso, non è una, cioè non è un, la Corea del Nord non è, non può contribuire a sostituire una perdita di questo genere, a sostituire un vertice di questo genere. Quindi è come se il terreno sotto i piedi stia incominciando a crollare. E per rifarmi a quello che tu dicevi prima, è vero che in Occidente si guarda in modo diverso rispetto agli altri, agli altri, ma perché? Perché l'Occidente spera di riprendere di nuovo i contatti con Putin in relazione alla questione del gas. Perché si è resa conto, si è resa conto che avere tagliato i ponti con Putin da questo punto di vista è stato un errore molto molto rilevante, che stiamo pagando tutti quanti. Quindi prima finisce la guerra e prima ci sarà la possibilità, secondo anche il nostro, secondo anche alcuni pezzi alcuni uomini politici del nostro paese, la possibilità di riprendere nuovamente i contatti con Putin. Quindi parliamoci chiaro, anche perché noi stiamo pagando un prezzo molto molto caro, noi come Italia ma anche come Europa, un prezzo molto caro da aver rotto, tagliato i ponti in maniera così radicale e drastica con Putin.
0: Questo sicuramente da un punto di vista energetico non c'è dubbio, bisogna capire però se impariamo qualcosa dagli errori o continuiamo a reiterarli, cioè tornare tra le braccia della Russia, anche perché ricordiamo che è vero che poi con le sanzioni noi ci siamo staccati dalla Russia, però ricordiamoci che già da luglio del 2021 è stata la Russia col giochino anche di far alzare i prezzi, ad essersi un po' inventata di alcuni guasti, no? Che ci hanno interrotto le forniture, quindi farci sentire già un po' sotto ricatto, cioè, ecco, quindi questo non so con quale fiducia potremmo anche riattivare quei rubinetti, non lo so.
1: Allora, tu sai che la Meloni sta portando avanti il progetto Mattei, quindi per poter arrivare a una diversificazione energetica, per arrivare a una, come dire, a una maggiore autonomia. Ecco, però è anche vero che questo è un progetto che è caratterizzato e costellato da numerose difficoltà, perché i fornitori sono diversi, sono sparsi in giro per il mondo e soprattutto presentano spesso problemi di instabilità di natura politica. Pensiamo all'Algeria, pensiamo per esempio alla Libia. Quindi questo non è che questo non costituisce un elemento rassicurante per la nostra, economia. Quindi secondo me, detto in termini molto cinici ma molto realistici, sperando che naturalmente la guerra si concluda con l'Ucraina, a noi certo converrebbe tornare al tavolo delle trattative, lo dico in maniera molto dura, con la Russia, ma certo a condizioni molto più favorevoli rispetto al passato, perché comunque il gas russo è a costi certamente inferiori rispetto al GNL americano, che è costosissimo.
0: Sì, sì, su quello non ci sono dubbi,
1: penso. Quindi noi dobbiamo pensare sostanzialmente ai nostri interessi di carattere economico, quindi non perderci in discussioni di carattere.
0: Però il carattere economico, la sicurezza economica si sposa anche appunto con una questione di sicurezza tout court, no? Quindi c'è una questione di affidabilità e di di tutelarsi rispetto a scenari che si possono ripresentare. Dovremmo cercare il più possibile di essere autonomi, no? Poi è ovvio che non puoi fare a meno dell'idrocarburo oggi, con la tecnologia che abbiamo non puoi, e quindi questa è una presa d'atto. Però in prospettiva essere sempre più autonomi, c'è tutto il discorso nucleare, oltre che rinnovabili, che non lo fai da un giorno all'altro, però.
1: Però caro, se l'Italia avesse proseguito, se avesse portato avanti il progetto di Mattei, Non ci troveremmo in queste condizioni.
0: No, assolutamente. Vabbè, col senno di poi uno dovrebbe perlomeno cercare di essere obiettivo e sincero, poi bisognerà vedere le cose come si svilupperanno. Grazie sempre, direttore, buona giornata. Giuseppe Gagliano, presidente del Centro Studi Strategici CESTUDEC. E bentornato a Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma III, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Bentornato, professore.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori, e buona settimana che inizia.
0: Che inizia in salita da alcune parti, tra i colli romani.
2: Sì.
0: Allora, adesso bisogna, come spesso succede con lei, della saggezza del filosofo per capire, leggere così anche l'ultimo episodio del nostro governo, perché ci eravamo appena ripresi da quelle tensioni, comunque per la visita di Rubio, prima in Vaticano e poi a Roma, abbiamo capito che le cose non sono andate benissimo, quantomeno sono state ribadite le solite posizioni, e poi fine settimana, che uno sperava di rilassarsi un po', arriva la notizia di Giuli, la lira funesta di Giuli, che fa fuori il suo staff per la vicenda legata al Ministero della Cultura e ai finanziamenti per il film su Regeni. Sempre più si ha l'impressione che da dopo il referendum qualcosa ha cominciato a sfilacciarsi. Che ne pensa?
2: Intanto dobbiamo sempre tenere presente, visto che siamo partiti con una considerazione sul calendario, il calendario della legislatura, perché stiamo avviando verso comunque una lunga fine della legislatura, immaginiamo, perché comunque nel 2027 in un modo o nell'altro si voterà. E quindi è chiaro che anche la configurazione generale di tutti i rapporti della coalizione, della maggioranza, dei ministri, della loro gestione anche ovviamente dell'indotto, cioè di tutto quello che sta attorno alle varie figure politiche che popolano il governo, è normale che comincino anche un po' a fibrillare, ecco. Quindi da questo punto di vista dobbiamo abituarci, perché questa è, diciamo, anche la fisiologia del fine legislatura, e quindi è chiaro che c'è questa situazione. Però c'è anche una serie di problemi, una situazione internazionale e anche una serie di difficoltà che il nostro paese sta attraversando. Prima parlavate della situazione energetica, però abbiamo poi ovviamente anche tutto il tema appunto culturale, dato che mi chiedeva dal punto di vista filosofico.
0: Sì.
2: Cioè abbiamo anche il problema un po' della nostra identità, che riguarda sia l'Occidente, quindi i rapporti atlantici, ma anche i rapporti con il resto del mondo, con il mondo orientale e con la cristianità, e quindi siamo sottoposti un po' a tutto questo grande bailamme. E chiaro che la visita di Rubio ha segnato, diciamo, quasi ineluttabilmente, ha proprio fotografato, descritto plasticamente le difficoltà che ci sono in questo momento anche tra la Chiesa Cattolica e il mondo americano, ma anche i rapporti che ci sono tra Occidente e Oriente dal punto di vista, io sto pensando in questo caso alla Biennale, di configurare un rapporto anche culturale di pace, una cultura della pace che comunque è un patrimonio, diciamo, genetico della identità europea, con questa situazione internazionale che, insomma, qualche segnale positivo sembra palesarsi all'orizzonte, potrebbe anche vedere nei prossimi anni lo scoppiare della pace, cioè avere comunque una situazione che non sarà la soluzione totale di tutte le difficoltà e anche di tutte le contrapposizioni che ci sono tra interessi mondiali, però probabilmente una loro lettura in un ambito non più bellico. In tutto questo ci troviamo adesso, e quindi è chiaro che la figura di Leone XIV è da questo punto di vista molto chiara nel definire quali sono i confini tra la dimensione religiosa e quella politica, tra il sacro e diciamo così il temporale, e tutto questo però si scontra con una grande difficoltà della politica americana di riuscire a stare sintonizzato su questi fondamentali che sono la distinzione tra le cose di Cesare e le cose, diciamo così, trascendenti, le cose sacre, e anche un momento di grande, direi proprio, disorientamento, ecco, della politica americana, oltre che di irrazionalità, che è il peggiore vizio capitale che può avere la politica, è la mancanza di razionalità, perché è la mancanza di prudenza e quindi è la perdita della virtù costitutiva della politica.
0: Sì, questa solitamente diventa anche un errore capitale, no? Se non nel medio.
2: Diventa senz'altro un errore capitale. Tra l'altro lì la gravità di questa frizione tra, diciamo, Trump o l'amministrazione Trump e Papa Leone è proprio che sono stati messi in discussione alcuni presupposti che hanno invece caratterizzato non soltanto gli orientamenti politici generali, ma l'identità e l'equilibrio stesso dei rapporti tra politica e religione. Quindi sicuramente non potevamo aspettarci dalla visita di Rubio niente di più di quello che si è segnalato, potremmo dire una distensione fredda.
0: Questo mi piace, credo che gliela ruberò questa, perché secondo me rende molto bene la situazione, la disegna perfettamente. Ma quanto, adesso faccio una domanda un po' maliziosa forse, quanto in fondo a Meloni ha fatto anche comodo l'attacco al Papa e l'attacco che lei stessa poi ha subito per prendere le distanze rispetto a un Trump con cui diventava difficile cercare o spiegare una mediazione?
2: Ma certamente è stata una situazione che ha facilitato una presa di distanza, che però è soprattutto una presa di distanza che viene dal lato americano più che dal lato italiano. Allora è chiaro che le speranze che i conservatori europei in genere, in modo peculiare la linea dei Fratelli d'Italia e la Meloni, avevano nei riguardi di questa nuova amministrazione Trump erano molto alte. Perché dobbiamo anche pensare che ovviamente la gestione di Biden è stata più facile dal punto di vista personale, però era potenzialmente più complessa dal punto di vista dell'orientamento politico, e quindi c'erano molte speranze. Queste speranze sono crollate davanti a tutte questi atteggiamenti irrazionali di cui parlavamo prima, e quindi c'è stato proprio il bisogno un po' faticoso, ottenuto anche con grande difficoltà personale, umana, prima ancora che politica, di segnare i distinguo e le distanze. D'altronde in questo senso più che gli orientamenti appunto conservatori, progressisti eccetera, sono proprio le identità continentali che sono molto diverse, e quindi certo questa situazione ha facilitato riuscire in maniera morbida a distinguersi, però in maniera netta. Questo è molto importante. Poi bisogna tenere presente che purtroppo per chi fa politica, per chi fa politica, governare non è soltanto tenere una posizione, ma rispettare delle alleanze, dei patti e anche i rapporti tra popoli, che invece è importante che rimangano positivi. Ecco.
0: Certo. Grazie sempre, Benedetto Ippolito. Professore, a presto, buona giornata.
2: Grazie a lei.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: In Blu 2000 News.
0: L'Iran ha respinto il piano statunitense proponendo lo stop alla guerra, la riapertura di Hormuz, ma di escludere al momento la questione nucleare. Gli Stati Uniti chiudono con Trump, che afferma risposta inappropriata e schizza il petrolio, che guadagna oltre il 3%. Le reazioni alle parole di Putin rispetto a una possibile apertura di negoziato con l'Unione Europea. Poco fa ha parlato l'alta rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas, che rispetto alla proposta di Schröder come mediatore ha detto: se diamo il diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio. Il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Così ieri Leone XIV a Regina Coeli, rivolgendo poi l'attenzione al dramma del Sahel.
10: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per i meloniani Merlino e Proietti, rottura che sarebbe avvenuta per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni. Finita l'odissea della nave da crociera Ondius, per settimane focolaio di contagio dell'antivirus, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie. Uno dei 17 cittadini statunitensi sarebbe risultato positivo, completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Garlasco, dopo il rifiuto di Chiara Poggi e Andrea Sempio, si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima, così i PM di Pavia. Calcio, terz'ultima di Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 a Parma, qualificazione europea per il Como che vince 1-0 contro il Verona, la Cremonese batte 3-0 il Pisa, Fiorentina-Genoa termina 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: 5 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, quindi sulla guerra del Golfo, ma anche gli altri fronti di quella guerra, di quella operazione scattata dopo il 7 ottobre, di cui tra l'altro Netanyahu ha parlato nella notte nostra in un'intervista alla CBS, ribadendo che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso anche con operazioni sul territorio iraniano. E sappiamo che Netanyahu è sempre stato recalcitrante a tutte le fasi di tentativo, quantomeno di mediazione, tra Iran e Stati Uniti. E questo mentre, nonostante la tregua, anche questa mattina si registrano raid continui nel sud del Libano, mentre sappiamo, nonostante sia di fatto sotto la tregua anche l'area di Gaza, così continua a combattere anche nella striscia di Gaza e operare anche questa chiusura o comunque selezione degli aiuti che possono entrare nella striscia di Gaza, e continua anche nell'area della Cisgiordania l'avanzata dei coloni. E quindi vogliamo porci una domanda: ora, al di là delle giustificazioni ufficiali del diritto, che nessuno mette in dubbio di esistere, di Israele, se in realtà tutto questo non va letto come un principio di autodifesa rivendicata da Israele, dal governo israeliano, ma se forse dobbiamo anche cercare di capire se c'è un approccio ideologico che ha preso sempre più piede di quella formula grande Israele, che è una sorta di mantra proprio del sionismo e della destra nazionalista e ultranazionalista israeliana. E ne parla benissimo in una sua analisi per Feltrinelli Renzo Guolo, ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire se in realtà, come dire, stiamo sbagliando molti di noi la categoria con cui guardano all'azione e alla posizione di Israele assunta da dopo il 7 ottobre?
1: Beh, ovviamente il 7 ottobre ha ipotecato una visione e insomma, ed è questa visione è tutto sommato in continuità con quella che solitamente è letta l'azione di Israele, per cui tutto il mondo occidentale in particolare, non fuori, bisogna che ce lo diciamo, no? Si guarda Israele giustamente come un paese che ha una necessità di sicurezza, di esistenza, e questo non lo mette in discussione nessuno, insomma, almeno negli ambienti più sensati, ma al contempo non si legge l'ideologia delle formazioni, diciamo, principali o comunque dominanti o determinanti nell'attuale governo, che sul tema di quale spazio geopolitico e di che tipo di azione deve esercitare Israele ha una concezione ben precisa. Appunto, la grande Israele per i sionisti religiosi di Smotrich invece si tratta dell'Israele biblica. Quando parliamo di queste cose bisogna che anche l'opinione pubblica abbia ben presente che cosa significa, perché giustamente si contesta lo slogan dal fiume al mare quando viene dal campo palestinese o da Hamas, ma c'è anche da un fiume al mare o dal mare al fiume della destra estrema messianica israeliana, no? Che dice i confini di Israele non sono quelli internazionalmente riconosciuti con, diciamo, la decisione ONU 1967 e quelli classici della fondazione dello Stato di Israele 1948, ma sono appunto quelli indeterminati, davvero indeterminati, che vengono ricavati da una lettura, chiamiamola letteralmente letteralista o fondamentalista, sì, della Bibbia, di quella che noi chiamiamo Bibbia, che giustamente si viene chiamata Torah dagli ebrei. Certo. Ecco, è quel grande Israele, diciamo, o nella versione teologia della terra, diciamo, delle forze sioniste religiose, oppure nella versione della destra nazionale secolare che oggi si riconosce Likud, ma che storicamente, insomma, viene dal revisionismo sionista, è molto più vasto di quello attuale. Dunque, dove si ferma? Noi dobbiamo sapere che ovviamente questo non è un programma per domani mattina, ma se guardiamo da quello che è accaduto dal 67 ad oggi, dopo appunto la guerra dei sei giorni, vediamo che questo grande Israele o Eretz Israel biblica dei sionisti religiosi, ecco, si allarga sempre più, e l'abbiamo visto soprattutto nella Cisgiordania, l'abbiamo visto diciamo nella Gaza di oggi che qualcuno vuole ricolonizzare, o addirittura persino nel Libano, dove adesso si istituisce una fascia di sicurezza fino al Litani, che oltretutto con modalità che davvero insomma sono impressionanti, perché c'è non solo la caccia diciamo ad Hezbollah, ma appunto lo svuotamento totale di tutti i villaggi.
0: Ma l'hanno detto, il modello è quello Gaza, quindi onestamente è stato proprio dichiarato da parte israeliana cosa intendono fare, no, nel sud del Libano.
1: Certo. Quindi qui finisco, sono diciamo innanzitutto i governi e le opinioni pubbliche internazionali che devono avere ben consapevoli questo elemento. Questo è anche diciamo il metro con cui a mio avviso si deve anche giudicare questa o quell'azione dello Stato di Israele, come dire, laicamente, nel senso certo. Che appunto si dice non sono gli obiettivi che la comunità internazionale può riconoscere. Certo che in questo contesto, in questa congiuntura politica con Netanyahu al governo e Trump al governo, è difficilissimo far passare questa visione, anche se insomma piano piano si sta un po' sempre più affermando. Questo riguarda oltretutto anche il discorso del pluralismo religioso all'interno di quelle aree, che è un altro elemento indispensabile,
0: infatti,
1: insomma, da tutelare.
0: Ma all'interno di Israele, cioè per gli israeliani, al di là in questo momento, quando un popolo è in guerra, è normale, no, che si stringa, che voglia far di tutto per la sua difesa, quindi mi riferisco a quel 90% di consenso che inizio guerra Iran aveva registrato Netanyahu e che adesso è sicuramente ridotto, ma non ancora minoritario. Però quanto proprio a livello di comunità e di cittadinanza israeliana si aderisce alla realizzazione dell'Eretz Israel, no? Della terra di Israele in senso biblico?
1: Questo è un grande problema, perché rinvia quello ancora più grande di che cosa è diventato diciamo Israele negli ultimi 50 anni, perché è un paese, è una società che si è profondamente modificato nella sua composizione diciamo demografica, sociale, religiosa, delle forze che agiscono, cioè non corrisponde più sostanzialmente all'Israele che noi abbiamo conosciuto, che aveva un'altra, oltretutto insomma sappiamo benissimo che Israele è stato fondato da una elite schenazita proveniente da Nord Europa, infatti, di matrice laburista. Ecco, quel tipo di diciamo egemonia non solo culturale ma davvero fondativa è saltato col 1977, quando la destra è diventata fondamentalmente diciamo la forza dominante in Israele. Sì, hanno poi governato a volte anche i laburisti, ma sostanzialmente hanno governato per minore periodo, e poi diciamo il problema vero è stata che è la cultura politica di fondo che è mutata, oggettivamente per esempio non si sente più nemmeno parlare del discorso pace contro territori, che pure aveva dei limiti, che il piano Allon dopo la guerra dei sei giorni aveva messo come diciamo pietra miliare l'azione Israele: riconoscete lo Stato, vi daremo i territori. No, ormai si ritiene diciamo assolutamente normale pensare che non si tornerà più indietro dalla Cisgiordania, che viene chiamata Giudea Samaria non a caso, o da Gaza, qualcuno che vuole ricolonizzare dopo che ne è uscito Sharon nel 2005. Ecco, è una società che si è molto trasformata anche per proprio il tipo di aglia, cioè di immigrazione che ha avuto prima, diciamo, quelli dell'est europei delusi dal socialismo di matrice diciamo staliniana o sovietica, poi diciamo dalla componente sefardita che viene dal Medio Oriente, poi da una forte immigrazione di ritorno americana, di statunitensi cresciuti diciamo in un contesto molto molto particolare, che oggi costituiscono per esempio la punta di diamante del movimento dei giovani delle colline in Cisgiordania, forse più radicali in termini di opposizione alla presenza palestinese nell'area, delle terre che sono storicamente palestinesi da sempre. Ecco, per questo tipo di formazione, ma che poi insomma Netanyahu è riuscito a coagulare attorno a sé, non si riesce più a vedere che cosa c'è intorno. Lo abbiamo visto anche sulla questione della guerra. A me una delle cose che ha impressionato davvero è si può capire ovviamente lo shock del 7 ottobre, ma l'incapacità di vedere gli altri, che cosa c'è intorno. Ecco, questo discorso auto, come dire, è centrato su di sé, senza capire le ragioni degli altri, impedisce totalmente di pensare a una soluzione diplomatica, anche un semplice dialogo realistico, senza irenismo, enigmi di qualsiasi tipo. Ecco, questo forse è un po' il lato problematico, ed è appunto, potremmo dirlo, no, il risultato di un lunghissimo, virgolette, inquinamento culturale e politico che appunto da ormai più di mezzo secolo ha definito una posizione fortissima su queste vicende. Ecco, qui hanno ragione tutti quelli che minoritari all'interno di Israele, ma da sempre, hanno sostenuto che l'occupazione, per esempio, della Cisgiordania e Gaza avrebbe prodotto danni, diciamo, sulla stessa natura di Israele, sullo stesso concetto di democrazia. Oggi purtroppo queste persone sono molto poche, molto poche.
0: Sì, quello che dice mi ha stimolato qualche domanda e considerazione che adesso condivido con lei, gli ascoltatori. Cioè, Netanyahu quanto veramente in modo genuino aderisce, sposa, promuove anche la flat, quindi la politica più messianica, no? Di Benvir, di Smotrich, quando invece, e fino a che punto invece c'è soltanto calcolo politico, ha bisogno di loro per poter portare avanti la sua di vita politica. E poi l'altra, quindi insomma, se c'è una strumentalizzazione di fatto della situazione, questa è la prima domanda. E poi l'altra è rispetto a Israele, fino a che punto si pensa democrazia o democrazia a rischio, ricordando che prima del 7 ottobre Israele aveva vissuto quelle pagine inedite, no? Quelle manifestazioni veramente oceaniche contro Netanyahu per via della volontà di Netanyahu di mettere mano al sistema della giustizia, anche qua sempre poi per tutelare se stesso. Ecco, queste due domande, non so da quale delle due, da quale vuole cominciare a rispondere, un suo pensiero.
1: Sì, allora, ecco, le due visioni, diciamo, Netanyahu, o diciamo lo schieramento nazionale religioso messianico, sì, che è fatto, sì, appunto, sì, dai suoi, sì, religiosi classici, e anche dai canaanisti, purtroppo dire canaanisti è una cosa incredibile, al governo con Ben-Gvir, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? Con gli immi alla forca. Ben-Gvir è l'erede di un partito e di un'ideologia che era stata messa fuori legge addirittura fine anni '80 da Israele, solo per
0: sì, no, no, ma infatti
1: davvero,
0: è incredibile,
1: insomma, no,
0: rivedere
1: incredibile
0: oggi questi personaggi.
1: Esatto.
0: Cioè.
1: La destra Likud ha una visione incentrata attorno al concetto di Stato e Nazione, nazionalista. Nella realtà, però, poi insomma, gli obiettivi coincidono, queste due correnti, da quando c'è Netanyahu. E ripeto, dobbiamo sempre pensare che Netanyahu, nelle diverse esperienze, nelle diverse fasi, ormai ha governato Israele per quasi 20 anni, sì, è un periodo lunghissimo, sì, l'ha plasmata, ma non solo l'ha governata.

0: lo vediamo anche nelle posizioni di alcuni suoi, diciamo, compagni di governo come Katz, cioè durissimo. Ecco, questa destra secolare nazionale dice la grande Israele per sicurezza, ma ovviamente poi alla fine gli obiettivi sono gli stessi. Quando oggi si dice oltre al Litani, ma il Litani svuotato, si dice di fatto si prepara una possibile annessione persino del Libano del Sud, insomma, che insomma, è una cosa che sarebbe stata impensabile, insomma, solo fino a qualche anno fa, una ipotesi di questo tipo, perché quando si distruggono i villaggi per fare tabula rasa, non solo di una fascia da presidiare militarmente, ma addirittura poi da ricostruire, da edificare.
1: No, assolutamente.
0: È chiaro che appunto sì, ecco.
1: Ma secondo lei, se oggi si andasse al voto Israele, tra l'altro elezioni che non sono poi così remote, è eclissata la possibilità di elezioni anticipate, che invece insomma se ne parlava quando sembrava che le cose in Iran stessero andando bene, che Netanyahu potesse giocarsi questa carta, no? E quindi andare a riscuotere il consenso alle urne. Ora sembra tramontata, però si va a votare tra qualche mese.
0: Sì, ecco, ma dipende molto che cosa succederà anche dalla conclusione della guerra all'Iran, no? Ecco, noi sappiamo che il ciclo, diciamo, iniziato col 7 ottobre ha dato l'opportunità a Netanyahu di ripensare, ridisegnare appunto dal punto di vista geopolitico l'area, l'intera area. Sì. Quindi le guerre ai proxy prima e adesso in resa dei conti con l'Iran. Non è un caso che sia Netanyahu che ha in qualche modo indotto Trump a intervenire in Iran e oggi sia il più fermo, diciamo, avversario di qualsiasi ipotesi di tregua, l'ha detto anche ieri sera esplicitamente, no? Cioè per Netanyahu il problema è la necessità della continuazione della guerra infinita, perché solo dentro uno stato di emergenza continuo, uno stato di eccezione continuo costituito dalla guerra ha una possibilità. E poi perché all'opinione pubblica lui ha sempre detto il vero problema per la sicurezza strategica, cioè quindi per la stessa esistenza di Israele, occultando spesso il fatto che Israele ha la bomba, ce l'ha, certo, il nucleare, quindi ha una deterrenza molto forte, oltre che, diciamo, forze armate molto agguerrite, tecnologicamente avanzate. Beh, ha sempre detto che il problema è l'Iran e che quindi di fatto ha fatto coincidere la propria, diciamo, il proprio successo politico a chiusura di questo ciclo di combattimenti con i proxy di Teheran con la sconfitta iraniana. Se questa per qualche motivo non c'è, perché gli iraniani hanno utilizzato l'arma di Hormuz come leva per condizionare appunto i propri nemici, beh, allora rischia fortemente e riprenderebbe, così abbiamo la seconda domanda, quel tipo anche di conflittualità politica che Israele aveva avuto prima del 7 ottobre e che aveva messo in discussione fortemente, diciamo, la sua stessa azione, la sua stessa presenza per una serie di motivi. La guerra, sappiamo, no? Inevitabilmente stringe attorno all'emergenza, in qualche modo si è perdonato un po' tutto a Netanyahu, ma se non riuscisse a realizzare questo obiettivo, beh, inevitabilmente verrebbe penalizzato. Il problema è che politica alternativa possono proporre gli eventuali successori, e quindi torniamo al nodo delle culture politiche, di che cosa è diventato Israele in questi decenni.
1: Grazie professore, molto interessante, ci aiuta veramente a mettere a fuoco la complessità del quadro. Buona giornata Renzo Guolo.
0: Grazie,
1: a presto.
0: A voi.
1: Grazie. Renzo Guolo è ordinario di sociologia della religione all'Università degli Studi di Padova. L'abbiamo detto, Gaza, nonostante di fatto si parli di una tregua che è stata raggiunta ad ottobre, in realtà resta un luogo ancora di violenza, di morte, di sofferenza. Ricordiamo che continuano anche le operazioni militari, anche se in scala ridotta, continua comunque il controllo agito veramente come leva di condizionamento, il controllo degli aiuti umanitari che possono entrare a Gaza. Le condizioni di vita all'interno di Gaza restano proibitive, con quelle drammatici racconti che arrivano anche dagli operatori delle ONG a Gaza, di cui sicuramente, insomma, noi abbiamo già parlato, ma avrete visto anche delle foto che strappano proprio la pelle, ovvero di bambini che hanno chiaramente sul loro corpicino, sul loro viso, i segni di morsi, di topi, di punture di cimici. Adesso a Gaza l'emergenza è proprio quella dei ratti e degli

0: Pozzetti. Buongiorno Emanuele Crespi, responsabile dell'area umanitaria di ActionAid Italia. Buondì.
1: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Allora, che cosa sta succedendo? Perché le foto di questi bimbi che insomma a un certo punto iniziano a piangere perché sono stati nel sonno morsi da dei topi. Ora ricordiamo che tra l'altro i topi portano malattie importanti, però pensare che addirittura adesso le persone, i bambini sono assediati dai ratti è proprio, non lo so, si fa fatica a capire se, quando e come a Gaza si potrà tornare a garantire un minimo di normalità e dignità di vita.
1: Ma purtroppo, ripeto, purtroppo noi non ci stupiamo di quello che sta succedendo in questo momento. L'emergenza sanitaria è l'ennesima conseguenza e risultato di mesi, anni di bombardamenti a tappeto, distruzione totale, sfollamento e restrizioni all'accesso di qualsiasi tipo di bene all'interno della striscia di Gaza imposta dallo Stato di Israele. È chiaro che in un contesto nel quale la maggior parte delle infrastrutture idriche e sanitarie è sostanzialmente completamente distrutta, certo, o quantomeno gravemente danneggiata, e in un momento in cui Israele continua a vietare anche l'accesso di pezzi di ricambio per poter far funzionare queste stesse strutture, è normale che in questo momento anche la situazione sanitaria stia collassando. Noi appunto in circa l'80% dei campi di sfollati palestinesi interni ormai si registrano infestazioni di roditori, di parassiti, le famiglie sono costrette a vivere tra le macerie, tra i rifiuti, e appunto anche noi siamo quotidianamente informati di casi di morsi, di ratti, in particolare nei confronti di bambine e bambini che contano circa 680.000 in questo momento all'interno dei campi di sfollati. E non solo, ci sono anche altre malattie della pelle, come ci racconta l'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, come scabbia, varicella, che sono triplicate tra gennaio e marzo di quest'anno. Noi possiamo prendere atto del fatto che in questo momento sia impossibile parlare di igiene all'interno della striscia di Gaza, l'igiene di base è diventata un lusso, mancano prodotti per la pulizia, mancano i pesticidi, e soprattutto quello che temiamo di più è che la situazione possa peggiorare, visto che le temperature date in aumento il rischio sanitario crescerà molto rapidamente.
0: Ovvio, purtroppo sappiamo che il caldo poi facilita tutte le epidemie, tutte le infezioni, questo è evidente. Ma la situazione dell'ingresso, della possibilità dunque di far arrivare gli aiuti, intendendo aiuti alimentari, farmaceutici, ma anche strutturali, qualcosa è migliorato oppure no?
1: In realtà negli ultimi mesi abbiamo visto nuovamente un peggioramento della situazione. Israele continua a chiudere i valichi di accesso alla striscia, sfruttando, come dire, la necessità l'emergenza del conflitto che la stessa Israele in realtà sta portando avanti nel sud del Libano, e quindi anche per le organizzazioni umanitarie è diventato sempre più difficile poter far entrare qualsiasi tipo di bene all'interno della striscia. Noi come ActionAid continuiamo a lavorare tramite trasferimenti ai nostri partner locali, che rimangono comunque attivi in loco e che riescono ancora quantomeno ad accedere a una disponibilità di beni sul mercato locale di Gaza, anche se ormai è davvero sempre più complesso poter riuscire insomma a trovare le risorse necessarie per offrire assistenza necessaria alla popolazione.
0: Che cosa si può fare a livello proprio di comunità internazionale? Abbiamo visto anche tutto il dibattito, le polemiche, la nuovissima e grave decisione di Israele contro il diritto internazionale, no? Rispetto alle iniziative nei confronti della Global Summit Flottiglia. Però per dire, proprio a livello di comunità internazionale, possiamo fare qualcosa?
1: A noi, come organizzazione della società civile, come ONG e come tutte le organizzazioni umanitarie che lavorano, continueremo a chiedere che ci sia una revoca immediata delle restrizioni sull'ingresso di beni all'interno della striscia di Gaza, e che si possa permettere l'accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala. In questo momento a Gaza c'è bisogno di tutto, e quindi noi continuiamo con forza a chiedere che la comunità internazionale, che gli stati prendano una posizione contro Israele e che obblighino Israele a rispettare il diritto internazionale.
0: Certo, Poi bisogna capire quali saranno le pressioni che i governi e gli alleati di Israele saranno e vorranno realmente fare. Grazie Emanuele Crespi per tutto quello che fate.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Buona giornata. Emanuele Crespi è responsabile dell'area umanitaria di ActionAid. When I first saw you.

0: Giorno in blu su In Blu 2000, ben trovato ad Alessandro Arduino, analista internazionale, si occupa di sicurezza e geostrategia, è associate fellow alla RUSI di Londra e docente al Lao China Institute del King's College, è consulente anche della NATO e fresco di pubblicazione per Einaudi, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per avermi in trasmissione.
0: Allora, io prima di tutto ovviamente le chiedo un commento, una sua valutazione degli sviluppi dei negoziati, trattative tra Stati Uniti e Iran. La Teheran ha respinto, ha bocciato la proposta statunitense facendo una sua controproposta, in pratica ribadendo: siamo disposti a mettere fine alla guerra, siamo disposti a riaprire Hormuz, ma il capitolo nucleare non lo affrontiamo adesso, quindi nessuna restrizione e nessun vincolo rispetto al programma nucleare iraniano, e questo ha determinato da parte di Trump la netta risposta, ovvero posizione inaccettabile. E ora che succede? Tra l'altro, a pochi giorni dall'arrivo di Trump in Cina, è ancora confermato, anzi Global Times, che possiamo definirla come la voce del partito popolare cinese, ci dà pochi giorni, cioè la visita sarà dal 13 al 15 maggio, quindi parte dopodomani, se tutto confermato. Che succede ora?
1: Non è una sorpresa il fatto che nessuna delle due parti sia arrivata nemmeno vicino a trovare una forma di accordo. Questo essenzialmente per due motivi. Prima di tutto, la totale mancanza di fiducia delle due parti. Non bisogna dimenticare che l'Iran ha più volte accusato Trump di avere utilizzato la diplomazia semplicemente come escamotage per poi attaccare direttamente, bombardare Teheran. E il problema, secondo me, di fondo è che tutte e due le parti pensano di avere vinto. Per l'Iran l'aver sopravvissuto a questi bombardamenti, nonostante la perdita dei livelli più alti del governo e anche militari, è comunque una vittoria. E allo stesso tempo, dal punto di vista tattico, non da quello strategico, anche gli Stati Uniti pensano di aver vinto avendo distrutto quel poco che rimaneva delle forze navali e aeronautiche iraniane. Quindi da questo punto di vista non c'è un punto in cui si possono incontrare. Il problema poi è che anche la diplomazia è fondamentalmente cambiata. Trump non ha risposto tramite i canali diplomatici, ha risposto sui social media. Lo stesso hanno fatto gli iraniani utilizzando IRNA, la televisione Stato. Ed in particolar modo vediamo adesso che ci sono anche nuovi attori in Pakistan. Le discussioni vengono fatte a Islamabad, ma solo fino a qualche mese fa nessuno avrebbe mai pensato che Islamabad sarebbe diventato un esponente della diplomazia regionale quando si hanno Muscat in Oman e Doha in Qatar.
0: Questo è assolutamente vero, perché quello che è successo, se vogliamo, nel giro veramente di poche settimane in Iran, ci fa capire a che punto si siano modificate le condizioni, gli elementi, i parametri della geostrategia e della geopolitica così come li conoscevamo, no? E sicuramente, quindi vengo poi anche al suo libro, è cambiata la guerra, sono cambiati gli strumenti di guerra, di repressione e di pressione e ricatto, è cambiata tanto anche la diplomazia, quindi siamo veramente in una fase assiale rispetto al mondo come lo conoscevamo prima. Sicuramente tutti elementi che hanno cominciato a modificarsi dal febbraio del 2022, no?
1: Indubbiamente, su questo contesto dobbiamo comunque anche vedere questo prossimo incontro tra Trump e Pechino. Potrebbe favorire entrambi, nel senso che la situazione dell'Iran è un problema anche per Pechino, nel senso che più del 40% dell'energia arriva da Hormuz, non solo fertilizzanti ma anche e soprattutto gas come l'elio, che è fondamentale per le ambizioni nell'ambito dei microchip di Pechino. Quindi forse ci potrebbe essere un'intesa tra Pechino e Washington, con Washington che utilizza la crisi di Hormuz come gestione di scambio per avere una ritirata americana, salvando in un certo modo, se si può dire, la faccia, e Pechino nel contempo riuscirebbe a preservare ciò che considera vitale, ovvero i flussi di energia della regione. Questo potrebbe andare bene per entrambi, potrebbe andare bene anche per Teheran. Chi perderebbe veramente sarebbe il Consiglio di cooperazione del Golfo,
0: e
1: l'Europa, perché in questo caso la destabilizzazione rimane, si parlerebbe di un conflitto congelato ma nello stesso tempo volatile, e non dobbiamo dimenticarci che in questo momento la Repubblica Islamica dell'Iran ha bisogno di ingenti capitali per la ricostruzione, capitali che possono sia arrivare dalla Cina, non ci metterei troppo fiducia in quello, ma nel contempo lo stretto di Hormuz e gli attacchi sulle monarchie del Golfo hanno dimostrato a Teheran che è uno strumento di pressione e anche di estorsione geopolitica.
0: Questo è evidente, perché Hormuz si è dimostrato uno strumento, qualcuno l'ha definito il nucleare vero, no, dell'Iran, perché rispetto a un processo di arricchimento d'uranio che non sappiamo veramente a che punto fosse arrivato, e quindi le intenzioni e le possibilità concrete dell'Iran in un medio periodo di dotarsi dell'arma nucleare, quello che è certo è che hanno messo alla prova che uno strumento ce l'hanno, ed è forse anche molto più condizionante, perché un'arma nucleare tattica ha sicuramente un impatto, una capacità di dissuasione notevolissima, e come dire, assurge a potenza nucleare, quindi un peso ce l'hai. Però in realtà abbiamo visto che Hormuz è riuscita nel giro di pochissimi giorni a mettere in scacco l'economia e dunque anche le società a livello globale.
1: Indubbiamente il problema, come analista, per me non è soltanto lo stretto di Hormuz, ma uno stretto ancora più vicino, quello di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso, che può essere chiuso in giornata dagli Houthi, che sono una proxy iraniana, utilizzando metodi alquanto economici, che sono i droni Saeb 136 ed altre metodologie, e quindi avere il blocco contemporaneo di Hormuz e di Bandar Abbas, e quindi il Golfo di Aden nel Mar Rosso, porterebbe praticamente a una chiusura del commercio globale. Bab al-Mandeb passa più del 60% del commercio mondiale, e questo sarebbe un danno incalcolabile per le economie europee.
0: Sicuramente non ce lo vengono a dire, però possiamo immaginare che da parte degli iraniani sia stata ventilata questa possibilità, cioè nel momento in cui l'Iran, il sistema della Repubblica Islamica, anche se sappiamo che adesso più che a guida Ayatollah è a guida Pasdaran, però come dire, per l'Iran c'è in gioco proprio l'esistenza, no, del regime stesso, quindi ultima carta, muoia Sansone con tutti i filistei, e quindi anche la chiusura di Bab al-Mandeb, che non a caso si chiama la porta del lamento, la porta del pianto infinito, una roba del genere, quindi omen nomen.
1: Beh, indubbiamente la prova è già stata fatta l'anno scorso, perché gli Houthi hanno già bloccato il commercio navale globale l'anno scorso, ed hanno dimostrato, cosa che non è stata percepita né dagli Stati Uniti né dal Regno Unito, in particolar modo anche dal resto dell'Europa, che riaprire lo stretto sarebbe costato tantissimo. La missione congiunta americana e inglese in 10 giorni non è riuscita a bloccare gli Houthi, ma è riuscita a spendere centinaia di milioni di dollari, e non parliamo dei costi dei primi 10 giorni dell'operazione americana per i bombardamenti nei confronti dell'Iran, che ha superato i 9 miliardi di dollari.
0: Mamma mia, sono cifre veramente impressionanti. Venendo al suo libro, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale, mercenari, in realtà, contrariamente a quello che il titolo può far indicare, non è che ci sta indicando e ci sta presentando una guerra oggi che sia meno distruttiva e atroce della guerra di ieri. Cioè, in guerra, nonostante vediamo i droni muoversi, ma si continua a morire, continuano a morire le persone, la guerra continua a portare con sé morti, mutilati, feriti, situazioni destabilizzate anche nel lungo periodo.
1: Sì, purtroppo quando ho iniziato a scrivere il libro qualche anno or sono, la mia idea era che queste tecnologie avrebbero ovviato a parte delle sofferenze, in quanto sono robot a morire, sono macchine. E purtroppo durante l'analisi, a particolar modo in Ucraina, ma anche in Nagorno-Karabakh e in Africa, mi sono accorto giusto del contrario. Abbiamo sempre questa illusione di fondo, ed è un'illusione che tutt'oggi purtroppo molto presente nel conflitto di Iran, che la tecnologia ci possa portare a conflitti brevi, a conflitti che costano poco e soprattutto a conflitti dove muoiono macchine, non persone. Al contrario, come si è già visto nelle prime settimane dei bombardamenti americani in Iran assieme a Israele, i costi sono spropositati. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di dollari all'ora per muovere queste macchine militari. Le macchine, l'intelligenza artificiale funzionano, ma semplicemente accelerando il tempo della battaglia. Quindi si muore più velocemente, e questa illusione porta a pensare che basta un'intelligenza artificiale, basta la supremazia aerea e la guerra si vince. Siamo ancora dopo 70 giorni con un nulla di fatto in Iran, e basta guardare solo all'illusione della supremazia aerea americana in Afghanistan, 19 anni. In Vietnam, per tornare un po' indietro nel tempo, e sono lezioni che purtroppo continuiamo a non imparare. Quindi uno dei messaggi del libro è che anzitutto la guerra non è inevitabile, ma dobbiamo smettere di pensare a questa illusione della tecnologia che ci può cullare e far sì di andare in battaglia e vincere nell'arco di qualche giorno.
0: Però, considerando che con la tecnologia, anche come strumento ed elemento di guerra, sicuramente continueremo ad avere a che fare, quanto sempre più è giusto aprire una questione non soltanto rispetto, come dire, alla diminuzione del margine di errore, no? Perché l'errore poi significa raccontare di quella scuola Iran che è stata completamente distrutta proprio alle prime ore della guerra, degli attacchi israelo-statunitensi, ma quanto deve introdurre una riflessione importante sull'etica dell'algoritmo.
1: È fondamentale questa discussione, non solo deve essere mantenuta in vita, ma deve arrivare a livello politico e legislativo ad una soluzione. Si era pensato solo fino a qualche mese fa che in un futuro prossimo l'AI avrebbe scelto autonomamente di uccidere. Oggi l'intelligenza artificiale, come l'ha dimostrato il Venezuela, come l'ha dimostrato sempre più l'Iran, è parte fondamentale della dottrina militare americana e anche di conseguenza di altri paesi, e dà dei problemi di fondo. Prima di tutto, l'AI è sì efficiente, ma non è etica e non è morale. Come giustamente menzionato, l'esempio della scuola è stato additato alla fine come un errore da parte del soldato che non ha verificato la mappa. L'AI ha scelto un obiettivo ed era una scuola, ma era basato su una mappa, si dice, antiquata, e quindi su quella mappa l'obiettivo della scuola era una base navale dei Sepah Hasdaran. L'errore è costato la vita a più di 150 bambine, questo già di per sé è una tragedia incalcolabile, ma il fatto che sia stato additato come errore umano e come non errore della macchina ci porta a pensare comunque continuare a verificare queste scelte, perché l'AI comunque, quando decide, il processo cognitivo è fuori dalla nostra portata, non sappiamo perché. I dati sì erano sbagliati, ma non possiamo dare la colpa a un soldato che ha pochi minuti per scegliere 100 obiettivi, e quello è un problema di fondo, è la sovracapacità cognitiva, cioè troppo veloce, e ormai l'AI ha passato i limiti umani per verificare se sia etico o morale o se sia alla fine giusto.
0: Lei prima diceva che poco o niente abbiamo imparato, no? dalla drammaticità, dalla strategia, dalle dinamiche della guerra, che a volte, anzi il più delle volte, vengono iniziate in un modo con certe intenzioni, e poi invece il territorio, la storia e lo sviluppo proprio di quello che succede sul campo portano verso altri obiettivi, altri scenari. Sicuramente invece chi sta studiando, e dunque probabilmente sta imparando e tanto da quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte russo-ucraino e soprattutto quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte statunitense-iraniano è la Cina. I cinesi sono famosi per studiare bene, a lungo e muoversi soltanto quando poi hanno elaborato un vero quadro, una vera strategia. Ovviamente il mio riferimento a quello che la Cina potrebbe avere intenzione di fare nei confronti di Taiwan, no? Noi sappiamo al momento che sicuramente in Cina si preferirebbe un ricongiungimento con Taiwan perché così viene visto in via pacifica, però sappiamo che non si esclude anche la forza.
1: Ah, in questo io forse un po' di bias perché ho vissuto in Cina per 22 anni e quindi ho sempre visto questo come un assorbimento graduale e mai come una volontà di un attacco diretto militare. Nelle simulazioni militari fatte in questi anni, soprattutto dai think tank americani tipo CSIS, un attacco diretto su Taiwan, un intervento americano porterebbe a dei costi militari elevatissimi per entrambe le parti. Un più recente war game ha fatto vedere che la Cina non ha bisogno di invadere Taiwan, basta un blocco aeronavale e nell'arco di qualche settimana Taiwan vedrebbe ridotto l'approvvigionamento di energia del 70%.
0: Blocco aeronavale, quindi assedio? Stiamo parlando del vecchio assedio?
1: Esattamente, un assedio, non passa nulla, quindi sarebbe una situazione tipo Berlino dopo la seconda guerra mondiale con gli americani che devono paracadutare aiuti, e in questo contesto con il 30% di energia disponibile non è solo più un problema di approvvigionamento industriale, quando torni a casa e abiti al 40° piano non puoi accendere l'aria condizionata e devi portarti le borse della spesa per 40 piani, comincia a diventare complicato per tutto il resto della popolazione, e questo dal punto di vista cinese è fattibile. Quello che a me preoccupa tanto dal punto di vista militare in questo senso non è Taiwan, sono i venti di guerra che arrivano tra il Giappone e la Cina che stanno incrementando in maniera un po' troppo pericolosa secondo il mio punto di vista, e sul lungo termine la cieca fiducia che l'esercito di liberazione popolare ha nei confronti dell'intelligenza artificiale. Non dobbiamo dimenticarci che in Occidente la guerra è un'arte, guardiamo Clausewitz, mentre in Cina la guerra è una scienza. Quindi se si ha un'intelligenza artificiale in cui si crede, allora si demandano tutte le decisioni perché è più veloce e più in gamba e assolutamente più performante di un esercito umano. Non dimentichiamoci anche che la Cina non combatte dal 1979.
0: E infatti stavo per dire questo, no? Cioè l'ultimo confronto veramente poi è durato pochissimo, cioè non è che è stato così così impattante da poter veramente mettersi alla prova, ecco, non, perché poi la guerra è brutto dire, però quando viene fatta cioè non c'è paragone con le esercitazioni, no? Per quello che puoi imparare e capire.
1: Assolutamente, il brand di Battlefield testato in battaglia è fondamentale per la vendita dei sistemi d'arma, e non a caso la scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in un tour del Medio Oriente visitando il Qatar, gli Emirati Arabi e l'Arabia Saudita, perché tutti volevano gli intercettori ucraini che costano poco e sono molto più efficienti nel contrastare la minaccia dei droni iraniani, sono gli stessi droni che utilizza la Russia per bombardare ogni giorno l'Ucraina.
0: Stavo pensando proprio a quello che ci diceva di Taiwan, che per una questione culturale, poi veramente di massimo obiettivo ottenibile e minimo, diciamo così, minimo sforzo economico, ma anche di vite umane, perché la guerra poi è sempre impattante, sicuramente Taiwan, e sicuramente la Cina non ha intenzioni di ricongiungere Taiwan come prima scelta con la forza. E tra l'altro c'è anche la via politica, è stato molto importante l'incontro l'altro giorno a Pechino della leader dell'opposizione taiwanese del Kuomintang in Cina.
1: Sì, in questo contesto sono dei cicli di avvicinamento e cicli di allontanamento che si hanno avuto nel corso degli ultimi 30 anni. In questo contesto non bisogna comunque dimenticare che dopo l'ultimo viaggio di un rappresentante alto livello del Senato americano per Nancy Pelosi a Taiwan, adesso con la seconda presidenza Trump a Taiwan si ha anche questa percezione che magari è un gettone di scambio che non interessa più all'amministrazione l'elezione Trump e quindi in caso di conflitto gli americani non necessariamente arriverebbero in difesa dell'isola.
0: Vedremo. Invece quello che diceva prima mi interessa molto, perché in realtà da più parti dice: attenzione, più che una guerra di Taiwan, quello che si rischia è proprio una guerra asiatica tout court, ovvero guardando al cambio di postura del Giappone, abbiamo visto anche le dichiarazioni di Taiji, l'intenzione di modificare la costituzione pacifista, quella imposta dagli Stati Uniti alla fine della seconda guerra mondiale al Giappone, e poi anche però tutte le tensioni che coinvolgono anche le Filippine stesse. Quindi veramente i mari sono caldi da quelle parti, ma non per Taiwan, o non solo per Taiwan.
1: Sì, purtroppo è corretto quello che sta facendo adesso la premier giapponese, è mettere in pratica quello che il suo mentore, il premier Abe, aveva semplicemente sussurrato, ovvero un Giappone militarmente forte, un Giappone più assertivo. E lo shock, quando giustamente citato le Filippine, che io ho avuto è vedere nuovamente dopo il 1945 esercito giapponese nelle Filippine, questa volta non come esercito di occupazione, ma come esercito partner delle Filippine con gli Stati Uniti in simulazioni militari. E per la prima volta nella storia moderna il Giappone ha anche venduto armi alle Filippine, trasferendo tecnologia per i missili di difesa antiaerea, cosa che in Cina è stata vista come un affronto diretto e ha fatto crescere ritorsioni e preoccupazioni per quello che succede in quella parte del mondo.
0: In questo momento la Cina in qualche modo sta sempre con i tempi cinesi, però si sta ponendo e proponendo anche in modo diverso sullo scenario internazionale, ovvero come potenza mediatrice, sto parlando proprio di relazioni diplomatiche, no? Avevamo visto quel risultato, ora vabbè tramontato, però avendo messo, non ha partecipato tanto, diciamo la verità, al percorso di accordo, però la Cina è apparsa nell'ultimo miglio per mettere il cappello rispetto all'intesa tra Arabia e Iran, no? Tra Arabia Saudita e Iran, che era stata salutata come storica, e così lo è. E vediamo adesso che la Cina, anche l'altro giorno nell'incontro, nel ricevere a Pechino Arashi, che ha avuto l'incontro con l'omologo Wang, quindi ministro degli esteri iraniano e ministro cinese, tra l'altro anche importante esponente non solo del governo cinese ma anche e soprattutto del Partito Popolare Cinese, che sappiamo vale di più rispetto alla carica governativa, però abbiamo visto una Cina sempre più protagonista e proattiva a livello diplomatico, cioè sono arrivate per la prima volta dichiarazioni anche importanti, cosa che la Cina storicamente in realtà non fa. È un ulteriore cambiamento del profilo politico cinese, sempre nella proiezione di potenza ma anche di soft power?
1: Ma in questo senso la Cina è sempre molto cauta in questo periodo. Quando giustamente citato una svolta epocale della diplomazia cinese, che nel 2023, quando ha portato nell'ultimo miglio l'accordo tra Arabia Saudita e Iran, è stato molto importante, anche se il grosso del lavoro è stato fatto dietro le quinte della diplomazia dell'Oman a Muscat. Però nonostante fosse solo il 2023, sembrano passati anni luce, almeno 20-30 anni da quel periodo. Il mondo è cambiato, il mondo è peggiorato e la Cina si è un po' ritirata in se stessa dal punto di vista diplomatico. Col Pakistan adesso sta muovendo alcuni passi, il fatto che comunque Islamabad sia al centro di questa discussione, non va dimenticato che Islamabad ha 63 miliardi di dollari di interessi che arrivano dalla Cina ed è anche molto vicino alle monarchie del Golfo, soprattutto ai sauditi. Certo. Ma in questo contesto abbiamo comunque una Cina che nonostante tutto ha anche dei problemi interni, ha dei problemi legati non solo all'economia, e non a caso come esponente della diplomazia c'è sempre Wang Yi, che ho avuto la fortuna di conoscere di persona. Non solo è un diplomatico di altissimo livello, anche un gentiluomo, una persona molto preparata, ma è diciamo sul pezzo da veramente tanto tempo, quindi anche ora di vedere delle nuove generazioni di diplomatici cinesi, delle nuove generazioni che vedremo in un periodo non troppo lontano, per esempio nell'esercito, dato che comunque c'è stata una demolizione di tutto il sistema di comando dell'esercito, e sta continuando. Ormai la battuta è che è più pericoloso nell'esercito popolare di liberazione essere un generale che non un paracadutista, perché sono quelli che periscono più velocemente. Detto quello, la Cina, come tutti i paesi, in primis guarda al proprio interno, alla politica interna e poi agli effetti di quella esterna, ed è un momento di cambiamento particolarmente importante.
0: Noi pensiamo sempre alla Cina come la grande vincente vittoriosa di questa fase storica, sicuramente per tanti motivi i numeri vanno a corroborare questa idea, però possiamo dire che anche poi i cinesi non è che le indovinino tutte, ora mi perdoni se il termine è anche, diciamo così, un po' volgare, però la questione è sì che è molto impattante delle scelte demografiche, delle politiche demografiche cinesi, vediamo quanto stanno impattando. Il fatto che la Cina non abbia di per sé un vero welfare, lo vediamo quanto sta impattando a livello di politica interna, di domanda, no? Quindi la Cina sta ripensando a tutto questo, però forse sempre con i suoi tempi molto molto lenti e guardinghi.
1: Ma ha un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso, ovvero è un'economia pianificata a colpi di 5 anni,
0: sì, piani
1: sono
0: quinquennali,
1: detti piani quinquennali di matrice brezhneviana. Questo è efficiente nel senso che dà un'idea alle industrie sulla linea su cui muoversi. Se il settore nel piano quinquennale gli investimenti arrivano, se si è fuori da quello non funziona. Ma non sono piani quinquennali scritti nella pietra, sono facili in termini di flessibilità, ovvero si evolvono nell'arco dei 5 anni, ma stiamo comunque parlando di piani che sono dall'alto verso il basso e quindi favoriscono inefficienza sotto molti aspetti, non c'è la mano libera del mercato propriamente
0: 30
1: detta.
0: Secondi, mi scusi, colpa mia, prego.
1: E quindi c'è il vantaggio e lo svantaggio allo stesso momento di avere questa metodologia che è dall'alto verso il basso.
0: Preciso, perfettissimo. Grazie Alessandro Arduino. Vi ricordo ancora per Einaudi La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari. Grazie e spero di ritrovarla presto, Alessandro Arduino. Buona giornata.
1: Grazie ancora.
0: E arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
3: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta a caldo il presidente Trump. Intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kaja Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia. E il Papa, dopo il Regina Coeli, ha ringraziato l'arcipelago atlantico, che visiterà tra un mese nel suo viaggio pastorale, per l'accoglienza proprio della nave con i casi di antivirus. Poi ha lanciato l'appello per Ciad e Mali.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Lo sport: nella terz'ultima giornata di A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione in area europea per il Como. Nel tennis, Musetti batte Cerundolo e va agli ottavi degli internazionali, bene anche Darderi, mentre Arnaldi e Cocciaretto hanno dovuto lasciare gli internazionali. Oggi riflettori puntati su Sinner, Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Torniamo alle 10.

0: 9.07, questo è sempre il buongiorno in blu. Poco fa, da parte del Ministero della Salute italiano, sono arrivate rassicurazioni rispetto all'antivirus, con tutta l'attenzione ovviamente in questi giorni, e anche le ultime notizie che ci parlano di alcuni contagi. In Francia risulta una persona risultata positiva, 22 casi di contatto. Nella mattina Alba Italiana è arrivata la notizia che anche uno dei 17 cittadini statunitensi che erano a bordo della Ondios risulta contagiato. Invece, insomma, per quanto riguarda l'Italia, si attende in giornata a stretto giro una circolare del Ministero, però ecco, l'invito che arriva è alla calma, dopo che, lo ricordiamo, si è conclusa l'odissea della nave con 94 sbarcati. Sappiamo però che sono 3 le persone che hanno perso la vita, e sappiamo tra l'altro che questa, la variante dell'andavirus a bordo, sarebbe la forma andina, quella che proprio determina un passaggio anche uomo-uomo del virus. Allora, senza voler assolutamente suscitare allarmismi, ma anzi cercare di capire quello che sappiamo, uno, del virus, e due, delle possibilità anche di contagio, diamo il buongiorno e il bentornato a Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, bentornato professore.
1: Pronto?
0: Ci sente? No? No. Allora, cerchiamo di recuperare la linea telefonica con Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Vi ricordo che la Ondius, la nave che per settimane è stata focolaio di contagio dell'antivirus, ieri è attraccato a Tenerife, dove sono stati fatti sbarcare passeggeri ed equipaggio tra rigide misure sanitarie, e poi ci sono stati anche primi rimpatri grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato dei sintomi durante il rientro a Parigi, ha fatto scattare l'isolamento, sono 22 le persone di contatto, e poi uno dei 17 cittadini americani è risultato positivo. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Da parte del nostro ministero arriva il no agli allarmismi. Roberto Cauda è con noi, professore, adesso?
1: Sì, eccoci. Mi spiace, è caduta la linea.
0: Ci mancherebbe.
1: Spero di non aver creato problemi.
0: Assolutamente no. Allora, il Ministero della Salute ci invita ad evitare qualsiasi allarmismo. Quanto possiamo stare tranquilli? Ma soprattutto, che cosa sappiamo di quest'antivirus?
1: Io penso che possiamo veramente stare tranquilli. Le rassicurazioni sono arrivate non solo dal nostro ministero, ma anche dagli organismi sovranazionali deputati al controllo della sanità. Parlo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei CDC, quindi tutti hanno rassicurato che questa forma, ancorché, come è stato detto da lei, si può trasmettere da uomo a uomo, è una forma comunque in cui il contagio avviene per un contatto stretto e prolungato. In altre parole, togliamo subito quello che è quello che aleggia sopra le nostre teste, non è il Covid.
0: Oh, ecco, volevo sentire proprio queste parole.
1: Non è il Covid, e tra l'altro non siamo né alla vigilia di un'epidemia né alla vigilia di una pandemia, anche perché, essendo gli antivirus virus che noi conosciamo molto bene, sono stati il primo isolato vicino al fiume Antan in Corea nel 1978, poi ci sono state altre segnalazioni fino a 38 varianti, tra cui questo virus andino, Andes, legato ai topi. Tutte sono forme legate ai topi. Se avessero avuto la possibilità di farlo, tra virgolette, avrebbero già dato inizio a una pandemia. Questo non è avvenuto in passato e non avverrà, a mio giudizio, oggi. Ciò detto, però, è importante mantenere un livello di attenzione senza allarmi e soprattutto senza allarmismi. Io credo che le mosse che sono state fatte siano quelle giuste. Nella nave si è venuto a creare uno spazio ristretto,
0: certo,
1: che ha favorito sicuramente la diffusione dei contatti stretti, e questo spiega il perché di queste forme di contagio che si sono susseguite, delle quali noi oggi stiamo ancora parlando. Però da qui a parlare dell'inizio di una pandemia o di una pandemia, direi il passo è molto molto ampio, direi.
0: Noi sappiamo che sono morte 3 persone contagiate. Che tipo di infezione è? Quali organi colpisce? E poi soprattutto noi adesso non abbiamo particolari o notizie in più rispetto alle persone decedute, cioè non sappiamo se sono persone che avevano un fisico già provato da malattie pregresse, quindi tutto questo resta ancora da dettagliare. Però di per sé dell'antivirus nella versione andina cosa sappiamo come decorso dell'infezione?
1: Sappiamo molto, sappiamo che è un virus che può decorrere in forma grave, con una letalità, ci sono state dei focolai epidemici tra l'Argentina e il Cile attorno al 30%, sì, quindi una percentuale elevata, dà delle forme come delle forme polmonari, quindi delle forme importanti con insufficienza respiratoria. L'inizio è simile all'influenza, come tante malattie, sì. Ma poi vira rapidamente verso l'insufficienza respiratoria, che mi sembra, leggendo quanto è avvenuto sulla nave, è questo che è avvenuto nei passeggeri che sono deceduti, cioè forme respiratorie gravi che hanno portato a morte.
0: Ma dopo il Covid e tutto quello che in teoria avremmo dovuto imparare, abbiamo appreso in questi giorni che non ci sono dei protocolli epidemici per le navi da crociera, quando è evidente che di per sé, no, è la situazione dove certe infezioni sono facilitate nella loro diffusione.
1: Io penso che questo dovrebbe servire da lezione per mettere mano laddove non è stato ancora messo. Io questo non lo sapevo, confesso, l'ho appreso da lei in questo momento, mettere mano a quei protocolli, soprattutto laddove, come negli spazi ristretti, si possono verificare delle infezioni. Mi permetto ricordare, forse non tutti lo ricorderanno, che già durante il Covid, durante le prime settimane di Covid, c'era stata una nave che era stata colpita dal Covid, siamo in ambiti totalmente diversi, con un virus completamente diverso, però è chiaro che laddove noi parliamo di zone ristrette e dove vivono molte persone, qualche centinaio di persone, è chiaro che i protocolli, le cose, sarebbe auspicabile ci fossero.
0: Questo indubbiamente. E invece una domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori, me l'aspettavo questa domanda: se c'è un vaccino antivirus?
1: Al momento non c'è un vaccino di licenziato, quindi non è disponibile un vaccino. Alcuni dicono che se mai servisse, ma siamo in un ambito, direi assolutamente, credo, fuori da quello che è la realtà attuale, sarebbe facilissimo farlo, però avendo le tecnologie ormai degli RNA, però direi è auspicabile che questo,
0: non ce ne sia bisogno,
1: che questo evento, come quegli altri eventi che avvengono periodicamente, insegnino a chi ha la possibilità di prendere delle decisioni di non tagliare i fondi sulla ricerca. Quindi mi permetto di aggiungere questo, perché la ricerca, che può essere una ricerca sia per i vaccini, sia una ricerca per quello che attiene l'epidemiologia del virus o dei virus in generale o delle malattie infettive in generale, sia considerata prioritaria. E un altro elemento, visto anche il potenziale uditorio di questa vostra radio, vorrei ricordare Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si. E questa è un'enciclica molto importante a mio giudizio, perché insegna il rispetto della natura. La natura che non perdona mai, contrariamente a Dio che perdona sempre e all'uomo che perdona qualche volta. E forse un rispetto della natura, insieme ai protocolli che abbiamo già detto, alla ricerca, sarebbe la chiave di volta per vivere serenamente.
0: Allora le faccio un'ulteriore domanda su questo fronte: quanto incide e quali danni nel medio e lungo periodo arrivano, quindi sono stati determinati dall'uscita degli Stati Uniti, dall'OMS, anche dai tagli che sono arrivati alle iniziative anche di prevenzione e vaccinazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
1: Beh, gli Stati Uniti sono un grande paese dove è stata fatta la ricerca, dove ricordo sono stati allestiti vaccini, sono state definite in maniera completa parlo in generale, non sto parlando degli antivirus, ma insomma la ricerca degli Stati Uniti è stata nel corso degli anni una ricerca che ha guidato la ricerca di quasi tutto il mondo, direi. Quindi una mancanza degli Stati Uniti è un qualcosa che credo sì, non sia né auspicabile, e soprattutto speriamo che ci possano essere dei ripensamenti.
0: Ce l'auguriamo tutti. Grazie sempre professore, buona giornata.
1: Grazie ancora a voi per
0: buon lavoro. Un caro saluto. Roberto Cauda è professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. E adesso andiamo direttamente a Downing Street per capire se nelle prossime ore succederà qualcosa. Di cosa stiamo parlando? Di quel, non so mai quante volte questa parola è stata abusata, comunque terremoto che ha raggiunto e colpito il governo Starmer, perché sappiamo che già non navigava in acque positive, sappiamo quanto aveva inciso e impattato tutte le vicende legate allo scandalo Mendelsohn e quindi gli Epstein Files, è arrivato il tracollo alle elezioni amministrative degli scorsi giorni, le local election di giovedì scorso, non è che hanno aperto e hanno dato nei risultati qualcosa di imprevisto, però diciamo che nonostante già si prevedesse che ci sarebbe stato un indebolimento della posizione dell'Ebur, in realtà quello che è emerso, considerando poi che tutte le elezioni locali vivono anche, come dire, no, di loro specificità territoriali, però in realtà se uniamo i puntini di ogni risultato vediamo che si segna un vero e proprio tracollo dell'Ebur, ma anche dei Tories, quindi anche dei conservatori. Cosa sta succedendo a Londra e perché è così importante la giornata di oggi? Perché qualcuno, un altolà a Starmer e al partito di Starmer, lo ha dato, vero?

0: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo alla luce di quello che è successo nelle local election di giovedì scorso, perché non c'erano grandi aspettative, ma forse sono andate addirittura a poter...
0: Non chiamiamolo terremoto, chiamiamolo tempesta perfetta, dai, così usiamo un'altra espressione. Perché? Allora, intanto era coinvolta tutta l'isola britannica a vario livello, con varie istituzioni, quindi le autorità locali, le variegate autorità locali in Inghilterra e in Inghilterra, e i parlamenti devoluti in Scozia e in Galles. Okay. Pur appunto essendo istituzioni diverse, tra l'altro elette con sistemi elettorali diversi, eppure hanno dato alcune linee di tendenza univoche e unitarie. E alcune sono quelle che stava dicendo lei, cioè innanzitutto diciamo una botta notevole presa dai due tradizionali partiti del cosiddetto bipartitismo inglese, i laburisti e i conservatori. Innanzitutto i laburisti, perché sono quelli che hanno subito il tracollo maggiore, ma soprattutto perché sono il partito di governo. I conservatori sono andati, diciamo, se i laburisti sono tracollati, i conservatori sono stati pesantemente sconfitti, e i due partiti tradizionali hanno subito questa avanzata davvero importante, impetuosa di questo nuovo partito. No, il Reform UK di Nigel Farage, che ha avuto risultati importanti in tutte le realtà elettorali di questa tornata. Allora, è vero che questi risultati più o meno corrispondono all'idea che ci eravamo tutti fatti nelle settimane precedenti, guardando alla linea, no, delle intenzioni di voto, però nel momento in cui tutto questo accade, è chiaro che un conto è la previsione e un conto è trovarsi di fronte alla realtà dei fatti.
1: Di fronte alla quale Starmer ha detto: mi prendo tutta la responsabilità, sicuramente è una lezione da imparare, da studiare, da dare le giuste risposte, tutto bene, però ha detto chiaramente non mollo, anzi ha utilizzato un'espressione più eroica, ha detto, no, che non fugge e quindi resta lì perché è doveroso lì restare. E già una volta, anzi più di una volta, ci ha sempre spiegato un po' il meccanismo anche della crisi di governo, del premierato, del premier, il segretario, il rappresentante del partito, che permette così anche, come dire, di mandare avanti la legislatura pur cambiando 4-5 volte premier. E questa volta Starmer ha detto: io resto. Può arrestare? Ci aiuta a capire le minacce della Catherine West, fino a che punto hanno concretezza?
0: Ecco, qui a differenza di altre volte in cui magari ne abbiamo parlato in maniera teorica, qui siamo di fronte a un'occasione per parlarne in maniera concreta, come direbbero loro, la forma di governo in action, no? in azione. E naturalmente di fronte a una situazione di risultati elettorali come quelli, è chiaro che il focus nei giorni successivi si sposta sempre sulla figura del primo ministro. E cioè, allora, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che il primo ministro è tale, in questo caso Starmer è primo ministro, in quanto leader del partito che ha vinto le general election, cioè le elezioni parlamentari, le elezioni di Westminster, l'ultima volta che si sono tenute, cioè il 4 luglio del 2024.
1: Sì.
0: La sua legittimazione a essere primo ministro deriva dalla sua leadership all'interno del partito. Allora, di fronte a questi risultati, è chiaro che dentro il partito laburista c'è molto malcontento. Questo malcontento è clamorosamente emerso ieri, mediaticamente, in alcune trasmissioni della domenica, no? Della domenica politica britannica. In particolare la deputata ex sottosegretaria Catherine West ha detto: allora, o ci pensano i ministri a cambiare la situazione, cioè sostanzialmente

0: Presidente, dimettetevi tutti, troviamo un altro leader e facciamo un altro governo. Mm. O ci pensano i ministri, oppure io lunedì, entro lunedì, attiverò la procedura prevista dalle regole del partito per sostituire il leader e quindi in prospettiva sostituire il premier.
1: Okay.
0: Che cosa prevedono queste regole? Ecco, è una mutata molto, molto forte, no? Molto importante, che ha subito avuto anche delle reazioni contrarie dentro il partito laburista, no? Del tipo, ma tu stai aggravando la situazione,
1: esatto,
0: invece di cercare di risolverla.
1: Sì, qualcuno ha anche detto questo, parla per regole, una rivalsa personale, no? Cioè si è aperta anche, diciamo, proprio i canali anche dei veleni che sempre accompagnano, sì, i momenti drammatici della politica.
0: Sì, tra l'altro sempre per rivalse ed eleni, qualche ora dopo si è esposta anche Angela Rayner, che era stata deputy, primo ministro Costa, che poi era stata costretta ad andarsene per uno scandaletto, no?
1: Scandaletto.
0: Non l'aveva difesa, quindi probabilmente c'è un insieme e poi anche qui stanno venendo fuori ancora una volta le divisioni molto forti che ci sono da sempre e anche in questa legislatura dentro il partito laburista, non sono soltanto i conservatori che mostrano di essere divisi al proprio interno nella legislatura precedente, lo sono anche i laburisti. Allora, tutte queste cose emergono, ma si scontrano con una certa difficoltà a mettere in piedi, no, quella struttura giuridico-istituzionale che sono le regole per la sostituzione del primo ministro. Allora, la cosa forse più importante in questo momento, più interessante da dire, è che la sfida al primo ministro, quindi al leader del partito che in questo momento è anche il primo ministro, può essere portata dentro il gruppo parlamentare laburista, sì, ma da una candidatura che abbia il supporto di almeno il 20% del gruppo.
1: Vabbè, non è tanto,
0: tanti i numeri attuali. Però, allora, stanti i numeri attuali, significa che chi vuole sfidare Starmer deve raccogliere le firme a supporto di 81 membri del gruppo parlamentare. La domanda è, nel caso in cui, cosa appunto molto difficile, che i ministri facciano quello che Catherine West ha chiesto, Catherine West avrà la forza di raccogliere 81 firme, o qualcun altro avrà la forza di raccogliere 81 firme, perché le 81, quindi il 20%, sono quanto un aspirante sostituto di Starmer deve raccogliere. Quindi lei capisce che potrebbero anche esserci 3-4 candidati,
1: certo,
0: il gruppo parlamentare di circa 400. Allora, questo è plausibile? Sì. È probabile? Beh, in questo momento non sembra tantissimo, ma questa mattina ci sarà un momento particolarmente importante, cioè il discorso di Keir Starmer al proprio gruppo parlamentare, in cui ovviamente dirà non soltanto le ragioni per cui lui vuole rimanere, deve rimanere, appunto, no, queste metafore eroiche, ma anche quali sono le prospettive di legislatura del futuro. Teniamo presente che per questa settimana nella vita politica britannica è programmato anche il cosiddetto state opening, cioè la cerimonia di apertura della sessione parlamentare che il governo aveva voluto che durasse 2 anni, quindi è la prima volta che si riapre una sessione parlamentare dopo il general election. La sessione parlamentare, l'apertura della sessione comporta il cosiddetto King's Speech, cioè il discorso che il re pronuncia alla Camera dei Lord scritto dal primo ministro.
1: Non si può rimandare.
0: Quindi anche lì si vedrà se
1: no,
0: Allora non ci sarebbe motivo, perché le elezioni non sono state elezioni general election, quindi sono state elezioni locali che non toccano la geografia parlamentare.
1: Giusto.
0: Ma secondo me sarebbe anche sbagliato, anche se si potesse, perché Starmer secondo me ha bisogno di un refresh. Cioè di rinfrescare, no, il proprio la propria leadership barra premiership, e quindi anche le prospettive programmatiche. Non è che non è successo niente in questi due anni, no? Sono successe tante cose, certo. E sono successi tanti rovesci elettorali in capo al Labour, e quindi in qualche modo dovrà darne conto e dovrà immaginare le prospettive per il futuro. Quindi una settimana cruciale per capire il futuro dentro un sistema di regole che tutto sommato consente al primo ministro di avere ancora delle aspettative.
1: Ma Martinelli, lei che sentore ha? Cioè Starmer riuscirà a rimanere premier, dunque leader del suo partito, anche per mancanza di alternative, di nomi forti che in qualche modo possono veramente scansarlo, oppure no, perché siamo veramente arrivati al limite?
0: Guardi, una volta fare previsioni sulle cose britanniche era relativamente facile, e loro ci scherzavano anche un po' su questo, no? Dicevano tanto è facile farle sulle cose britanniche perché la forma di governo tutto sommato è abbastanza lineare, quanto è difficile farle nel vostro sistema, no? Il sistema italiano, che invece è molto complesso e tutto. Adesso non dire che le cose si siano ribaltate, ma quasi, ecco. Per cui no, mi sottraggo al gioco delle previsioni, però una cosa la posso sicuramente dire, perché è sotto gli occhi di tutti, è chiaro che oltre alle regole, oltre al sistema delle regole, è abbastanza difficile, c'è un elemento politico che tiene Starmer in sella, e cioè la mancanza di alternative, perché devono essere alternative credibili che abbiano uno standing forte, e forse nel partito l'unico che poteva davvero avere uno standing forte alternativo a Starmer era il sindaco di Manchester, Andy Burnham, che tra l'altro nel partito occupa anche un posizionamento un po' diverso. Ma questo diciamo spiega molto l'intreccio tra la politica e le regole, no? Per antica tradizione, non perché sia previsto da una legge, ma per antica tradizione il primo ministro è opportuno che sia un parlamentare, in particolare un componente della Camera dei Comuni. Andrew Burnham non lo è. A un certo punto, un paio di mesi fa, si presentò l'occasione di una by-election, cioè un'elezione suppletiva. Burnham voleva presentarsi, ma la commissione che decide le candidature, tra l'altro presieduta dal leader del partito, quindi da Starmer stesso, lo bloccò dicendo che questo avrebbe comportato a catena una serie di problematiche. In realtà probabilmente il vero motivo era che Starmer aveva capito che l'unico modo per tenere diciamo fuori dal pericolo di essere sostituito da Burnham era di non farlo diventare parlamentare, cioè componente della Camera dei Comuni. Allora, in questo quadro diventa certamente non impossibile, però secondo me gli eventuali nomi di seconda fila ci penseranno molto a bruciarsi lanciando un contest nei confronti del primo ministro. Però ripeto, non mi lancio in previsioni, perché davvero ormai da Brexit in poi è molto opportuno evitare previsioni di alcun tipo sulla politica britannica.
1: Abbiamo visto, è diventato tutto molto paludoso. Grazie sempre, professore. Allora ci risentiremo per i prossimi sviluppi concreti. Buona giornata, Claudio Martinelli. Grazie ancora. Vi ricordo, Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, è veramente tra i maggiori esperti del sistema britannico. E a proposito di Londra, l'avete sentito, mentre oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri e degli affari europei, domani saranno proprio Parigi e Londra a presiedere la riunione dei volenterosi di Hormuz, quindi dei ministri della difesa, sulla questione Hormuz, a proposito di periodo complicato che anche il governo britannico deve affrontare rispetto a tutte le sfide che si stanno una via l'altra aprendo. E sarà anche la questione sicuramente a margine per tornare a parlare, a capire se, come, quando l'Europa, non solo l'Unione Europea, ma l'Europa sia in grado di dare una risposta di sicurezza e difesa comune. E di tutto questo abbiamo parlato con Federico Fabbrini, che è docente di diritto europeo alla Dublin City University e Fulbright Fellow International Security ad Harvard, proprio sul tema dell'esercito europeo, perché su questo tema Fabbrini per il Mulino ha scritto un libro, L'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. Vi faccio sentire la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
2: Il tema della difesa in realtà è stato centrale nelle prime fasi del processo di sviluppo dell'Europa, ma poi nelle fasi successive è passato in secondo piano e ce ne siamo quasi dimenticati. La difesa era centrale nei primi anni 50 perché all'epoca l'Europa affrontava sostanzialmente tre problemi: da un lato la minaccia posta dalla Russia, all'epoca l'Unione Sovietica, il secondo problema era che l'America non era ancora del tutto impegnata a garantire la sicurezza europea, anzi in quel momento doveva combattere un'altra guerra in Corea, in Asia, e poi la terza questione che bisognava risolvere negli anni immediatamente successivi alla seconda, alla fine della seconda guerra mondiale, era cosa fare della Germania che, avendo perso la guerra, non aveva un esercito, ma in realtà tutti capivano che doveva essere riarmata nel contesto della guerra fredda. Ed è fu proprio per affrontare questi tre problemi che nel 1952 i sei paesi fondatori, Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, decisero di creare la cosiddetta Comunità Europea della Difesa. Questa Comunità Europea della Difesa dava vita ad un esercito comune, integrando le forze armate dei paesi partecipanti. Questo esercito comune doveva essere finanziato da un bilancio comune, aveva un governo anche legittimato per prendere delle decisioni in materia di difesa, di guerra e di pace. E poi la Comunità Europea della Difesa aveva anche una politica industriale comune, era aperta all'adesione di altri paesi e soprattutto era disegnata per essere integrata nella NATO come il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. La cosa molto interessante da ricordare è che questo progetto, fino ad oggi sicuramente il più avanzato nel campo della difesa europea, fu ratificato da ben 4 paesi su 6, cioè la Germania, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo approvarono il trattato istitutivo della CED. Solo Italia e Francia non lo fecero, e la Francia nel 1954 con un voto parlamentare di tipo procedurale in realtà rinviò la ratifica, e questo diciamo così ha cambiato un po' la direzione della storia, perché l'anno successivo, nel 1955, la Germania Ovest venne integrata nella NATO, e da allora in poi è stata davvero la NATO con l'America a farsi carico della sicurezza europea. Tuttavia il momento storico in cui ci troviamo oggi è ironicamente davvero un ritorno alle condizioni degli anni 50. Abbiamo di nuovo una Russia minacciosa, abbiamo di nuovo un'America che non è più impegnata nella sicurezza europea, e abbiamo di nuovo anche un problema di un riarmo tedesco che sta accelerando molto rapidamente. Proprio per questo motivo che in un recente libro da me pubblicato con il Mulino, che si chiama L'esercito europeo, ho avanzato la proposta di ridare vita alla CED, sono contento di dire che nel Parlamento italiano sono state avanzate delle proposte di disegni di legge di ratifica del trattato istitutivo della CED, che andrebbero nella direzione di ridare vita a questo trattato con 70 anni di ritardo.
1: Anche perché nel tuo libro ci ricordi e ci spieghi che in realtà quando l'Assemblea Nazionale Francese decise la sospensione, era una sospensione la sospensione della ratifica senza una data, quindi in realtà non dico che sarebbe immediato, ma non sarebbe anche da un punto di vista di iter burocratico, mettiamolo così, così complicato riattivarla. Sarebbe sufficiente che Italia e Francia votassero, i parlamenti ovviamente la votassero.
2: Esattamente, diciamo da un punto di vista giuridico, sia considerato l'aspetto del diritto internazionale che l'aspetto del diritto europeo o quello di diritto costituzionale nazionale, non vi sono in realtà ostacoli a che l'Italia e la Francia procedano a completare un percorso iniziato ormai molti anni fa, anzi in realtà abbiamo sia precedenti storici di trattati internazionali multilaterali che hanno impiegato molto tempo per entrare in vigore, sia precedenti noti a tutti nel contesto dell'Unione Europea, dove un'avanguardia di paesi ha concluso accordi tra sé per avanzare il progetto di integrazione in aree specifiche. Pensiamo a Schengen, che è un accordo che ha abolito i controlli alle frontiere interne, che è stato concluso tra un piccolo gruppo di paesi all'interno dell'Unione Europea e poi allargato a molti altri, ma pensiamo anche ad altre soluzioni come il meccanismo europeo di stabilità, l'unione bancaria, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono dei precedenti che ci sono utili per spiegare che in realtà la CED potrebbe essere rimessa in campo oggi e ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti dal punto di vista dell'integrazione della difesa in Europa.
1: Tra l'altro era già previsto dalla CED anche un patto di difesa, in senso quasi diciamo bilaterale, con il Regno Unito, no? Una sorta di patto di difesa reciproca.
2: Esattamente, questo era un altro aspetto importante della Comunità Europea della Difesa. All'epoca, nel 1952, la NATO esisteva già e la NATO include anche il Regno Unito. Esisteva anche un altro accordo di mutua difesa tra il Regno Unito, la Francia e i paesi del Benelux, e quindi il trattato CED, diciamo, inserendosi in un contesto di meccanismi di difesa reciproca preesistenti, aveva già previsto anche un accordo bilaterale tra CED e Regno Unito. Questo peraltro sarebbe passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Noi ricordiamo, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea 5 anni fa, dopo un referendum che si è svolto ormai 10 anni fa, e dopo Brexit in realtà non esiste oggi un vero e proprio trattato tra Europa e Regno Unito che regoli il tema della sicurezza e della difesa. Ci sono delle dichiarazioni politiche, ma non c'è uno strumento giuridico vincolante che prevede un meccanismo di mutua assistenza. E da questo punto di vista ridare vita alla CED, riportarla in campo oggi, farebbe fare di nuovo un salto di qualità anche dal punto di vista delle relazioni tra Europa e Regno Unito.
1: E ponendo dunque la CED come fulcro e dunque anche come quadro giuridico e di statuto della difesa europea, poi può essere in qualche modo unito e dunque, come dire, armonizzato con il Berlino Plus, quello che già ci dà modo, no, come paesi europei di sfruttare, come dire, le strutture, l'architettura, l'organizzazione, gli standard NATO per la nostra difesa? Oppure una figura mitologica quella a cui faccio riferimento? Cioè, si può fare?
2: No, il punto che tu sollevi, Chiara, secondo me è un punto importante ed è uno degli aspetti positivi, a mio giudizio, della Comunità Europea della Difesa. Questa era stata creata per diventare davvero il pilastro europeo della NATO. Noi sappiamo che questo è un tema molto in auge oggi, tutti dicono che nel momento in cui gli Stati Uniti riducono il loro impegno nell'Alleanza Atlantica, gli europei devono fare di più, ma come fare di più non è facile, soprattutto se gli europei continuano ad agire, diciamo, come una confederazione di stati dove ognuno ragiona per sé e si cerca di trovare il consenso e gli accordi a livello unanime. La CED prendeva il toro per le corna perché, appunto, integrando le forze armate di un nucleo di paesi, dava vita a una vera forza europea di difesa con un suo bilancio, una sua struttura di comando e controllo militare, ma integrava tutta questa forza, questo esercito europeo, all'interno del quadro NATO. E questo ci consentirebbe oggi quindi di avere the best of two worlds, come si dice in inglese, cioè la situazione migliore possibile, nel senso che da un lato potremmo preservare la NATO con anche la sua esperienza istituzionale, i suoi meccanismi rodati di funzionamento dell'apparato di comando militare, ma integrando all'interno della NATO un vero pilastro europeo con capacità operative, risorse finanziarie e una politica industriale comune che darebbe all'Europa ciò che adesso le manca.
1: Ma andando nel concreto, poi come si potrebbe disciplinare alcune questioni che sono tutt'altro che di facile soluzione? Per esempio, sto pensando alla deterrenza, no? Per eccellenza la deterrenza è il nucleare. Se noi guardiamo all'ambito strettamente Unione Europea, l'unico paese alla Francia, se guardiamo invece all'Europa territorialmente, geograficamente intesa, c'è anche la Gran Bretagna, anche se il Regno Unito in realtà ha una sorta di franchising rispetto al nucleare con gli Stati Uniti. Però ecco, la Francia ad oggi sappiamo che ha già proposto in qualche modo un allargamento del suo ombrello anche ad altri paesi, però è sempre il nucleare francese. Faccio fatica a pensare che la Francia metta a disposizione il suo nucleare a Bruxelles, Bruxelles per dire proprio l'Unione Europea istituzionalmente intesa.
2: La questione del nucleare è sicuramente la più complessa e difficile da risolvere, sia nella discussione sul futuro della CED, ma più in generale nella discussione sul futuro della difesa europea. Faccio un passo indietro per ricordare a chi ci ascolta un aspetto importante, che è quello del funzionamento della deterrenza nucleare degli Stati Uniti all'interno della NATO. Oggigiorno l'Alleanza Atlantica prevede un meccanismo in base al quale gli Stati Uniti hanno messo a disposizione le loro armi nucleari su cinque paesi, nei territori di cinque paesi dell'Alleanza Atlantica. Questi sono l'Italia, la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Turchia. In questi paesi gli Stati Uniti hanno basi militari dove sono posizionati aerei da combattimento sia americani che dei paesi alleati, i quali sono capaci di portare armi nucleari degli Stati Uniti. La deterrenza nucleare della NATO però ovviamente lascia in ultima battuta la decisione sull'uso dell'arma atomica a fini difensivi esclusivamente a Washington.
1: Certo,
2: quindi
1: sì,
2: il potere ultimo di schiacciare il bottone nucleare compete solo al Presidente degli Stati Uniti, con però un'importante nota a piedi pagina, che è che i cinque paesi nei quali sono presenti le armi nucleari americane hanno comunque un potere, diciamo così, di veto, cioè possono impedire loro l'uso delle loro basi o dei loro aerei per il lancio di operazioni nucleari approvate dagli Stati Uniti. Ora, già del nucleare, nel momento in cui gli Stati Uniti manifestano il loro crescente disinteresse verso l'Europa, ha spinto la Francia a fare una mossa ardita in parte, ma allo stesso tempo anche un po' conservatrice, perché il presidente Macron un paio di mesi fa ha fatto un nuovo discorso dove ha delineato una nuova dottrina nucleare francese che in realtà è meno ambiziosa di quello che spesso si dice, sicuramente è meno ambiziosa di quella che storicamente hanno avuto gli Stati Uniti. La Francia infatti non si è resa disponibile a trasferire parte delle sue armi nucleari nel territorio di paesi alleati, piuttosto ha chiesto se alcuni paesi alleati possono essere interessati ad ospitare occasionalmente degli aerei da combattimento francesi dotati di arma nucleare. Ma nella proposta di Macron il nuclear sharing, come si dice in gergo, cioè la condivisione nucleare, non arriva fino al punto di lasciare agli alleati un potere di veto sull'uso dell'arma. Di fatto la decisione esclusiva compete solo a Parigi, al Presidente della Repubblica Francese. Ora, questo tipo di soluzione in realtà non credo sia in grado di assicurare la deterrenza, soprattutto nel momento in cui l'arsenale americano, che è molto più ampio, non è più un deterrente credibile rispetto agli avversari. E quindi questo solleva la questione complessa ma importante di cosa si può fare a livello europeo per cambiare le cose. Qui la CED torna a essere uno strumento interessante, perché evidentemente il trattato, prevedendo la fusione delle forze armate dei paesi partecipanti, potrebbe essere interpretato anche nel senso di dire anche l'arma nucleare passa dalla Francia a una gestione condivisa attraverso la comunità europea della difesa, della quale la Francia partecipa assieme agli altri paesi membri. Chiaramente questo implicherebbe una cessione di sovranità, sì. Dovrebbe essere un sacrificio che la Francia fa, ma in nome di un interesse più ampio, incluso il suo. E di nuovo, se guardiamo dei precedenti della storia, delle scelte che sembrano difficili da fare lo diventano. Pensiamo a quello che fecero i tedeschi nei primi anni 90, quando rinunciarono al marco, la loro moneta, che dominava assolutamente gli scambi economici a livello europeo, e accettarono di creare l'euro con una banca centrale europea di tipo federale, che governa oggi la moneta anche per i tedeschi. I francesi dovrebbero, a mio giudizio, andare in questa direzione. Non è una scelta facile, ma i cambiamenti geopolitici attorno a noi lo rendono, secondo me, inevitabile.
3: E parlando proprio di Germania, la CED sarebbe forse anche la strada migliore per essere meno spaventati, perché alcuni lo sono, di questo potente riarmo tedesco?
2: La Commissione europea, come molti sanno, un anno fa, per rispondere ai cambiamenti transatlantici dovuti al ritorno di Trump alla Casa Bianca, ha introdotto un programma, il cosiddetto programma di riarmo, poi edulcorato con il nome di Readiness 2030, cioè sì, essere preparati entro il 2030. E questo programma di fatto si centra essenzialmente su una sola cosa, che è la sospensione delle regole fiscali europee per consentire un maggiore investimento e spesa nel campo della difesa. Il problema di questa idea e iniziativa che viene da Bruxelles è che di fatto, aprendo i cordoni della borsa ai vari paesi membri, l'iniziativa non tiene conto del fatto che non tutti i paesi membri sono in grado di spendere allo stesso modo. E questo è conseguenza ovviamente sia della loro dimensione, sia soprattutto della stabilità delle loro finanze pubbliche. La conseguenza di ciò perciò è di fatto solamente un paese in Europa sta davvero investendo in modo massiccio sul suo riarmo, e questo paese è la Germania. I calcoli e le stime prevedono che da qui, entro la fine del decennio, la Germania potrebbe aver speso 1.000 miliardi di euro sul proprio riarmo, il tutto peraltro facilitato anche da una revisione della Costituzione tedesca, sì, che consente per la prima volta nella storia oggi alla Germania di indebitarsi senza vincoli costituzionali nel campo della difesa. Ora, da un lato questo è positivo, perché sicuramente negli ultimi 20 anni la Germania aveva molto ridotto la propria spesa militare e di fatto oggi non è dotata di un esercito con capacità operative rilevanti, ma dall'altro lato la storia non si dimentica con un colpo di spugna, e la memoria del militarismo tedesco è ancora forte in tutti i paesi confinanti con la Germania. Insomma, la storia del nostro continente nel secolo scorso è una storia di tentativi egemonici militari della Germania, e credo che di questo ci sia consapevolezza in parte a Berlino, ed è un motivo per cui l'idea della CED credo troverebbe comunque il sostegno della Germania, anche se la Germania già aveva ratificato il trattato oltre 70 anni fa, ma la Germania viene spinta a guidare come paese più grande, e credo che questo ruolo non le si confaccia, in realtà, vista la sua storia, e una soluzione più federale in realtà consentirebbe di rassicurare non solo i tedeschi stessi, ma anche i paesi vicini alla Germania.
3: E grazie a Federico Fabbrini. Vi ricordo ancora, Per il mulino, l'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. E subito diamo il buongiorno a Ugo Scali, buon lunedì.
4: Ciao Chiara, buon lunedì a te e a tutti i nostri ascoltatori.
3: Allora, per quanto lo scudetto ormai quest'anno sia nero-azzurro, sicuramente restano ancora delle caselle importanti, no? Che deve definire il campionato di Serie A. Che brutta caduta ieri del Milan a San Siro con l'Atalanta.
4: Sì, devo dire che fa di tutto il Milan per non andarsi in Champions League, anche se attualmente resta in corsa, così come la Juventus, Juventus che invece è riuscita, seppure di misura, a passare a Lecce. Le ultime due partite ci diranno come andrà. Resta in corsa anche la Roma, che ieri è riuscita a vincere in casa del Parma. E poi la notizia forse della domenica, così più bella, è il Como che comunque entra in Europa ed è davvero storico con i suoi 65 punti. Ora vediamo che tipo di Europa, visto che mancano ancora evidentemente due partite, ma sicuramente farà parte delle italiane che ci rappresenteranno nei tornei del vecchio continente.
3: Diamo uno sguardo anche al tennis. Musetti internazionale ha battuto Cerundolo e oggi è la volta di Sinner.
4: Sì, devo dire Musetti ieri ha sofferto non tanto per Cerundolo quanto per il problema alla gamba, non riusciva quasi più a muoversi ed è stato davvero più forte di questo dolore. Addirittura poi ha raccontato: io non volevo neanche giocare perché insomma mi sembrava troppo difficile schierarmi in campo. Poi invece ha trovato la forza che arriva evidentemente anche dagli italiani che sono lì al Foro Italico. Oggi Popirin per Jannik cerca il 13° successo.
3: E diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia, Corsa Rosa, partita, ormai siamo abituati, da una tappa esterna e quindi dalla Bulgaria.
4: Sì, dalla Bulgaria rientro ieri in Italia, oggi un giorno di pausa o quantomeno di allenamento ma non di gara, poi domani si fa sul serio veramente in terreno italiano. Intanto ieri Magnier, questo francese di cui si sentirà parlare molto anche nei prossimi anni, ha ancora purtroppo una volta rimontato su Milan e ha fatto la sua seconda tappa questo giro su tre, non male, sempre in volata, e peraltro è stato anche la prima maglia rosa.
3: Grazie sempre Ugo Scali, a lunedì prossimo, buona giornata. E grazie a voi per averci seguito, torniamo alle 7 puntuali domani su Imbro 2000. Vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto e Daniele Caruso in regia.

0: 2000.
1: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
2: Domani è un altro giorno.
1: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
3: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
1: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
0: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas, e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Katja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave MV Odius. Completamente asintomatici invece i 4 residenti in Italia che si trovavano a bordo della nave da crociera. Il ministro della cultura Giuli ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio. Nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan perde 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al 4° posto. Storica qualificazione in zona Europa per il Como, stasera in campo la sfida tra Napoli e Bologna. È tutto, torniamo insieme con il flash delle 11.
9: Previsioni meteorologiche, 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente deboli, in rinforzo di libeccio intorno a tarda mattinata, e nel pomeriggio con raffiche moderate o forti a tratti, temperature in rialzo, affidabilità media.
10: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
11: Disco incontri in blu della settimana.

0: in fretta.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
4: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook, Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Finiamo il nostro percorso veneto. Ora non è che possiamo raccontare tutte quante le ricette. Prendo quelle che secondo me possono essere le più facili da realizzare anche a casa, visto che magari non so se potrebbe essere difficile reperire qualche ingrediente. La cucina italiana in tutta Italia non è difficile e non è nemmeno difficile reperire tutti gli ingredienti, però insomma cerchiamo di dare spazio anche alle altre regioni, così che entro il mese di gennaio, così se senza metterci fretta ovviamente, entro il mese di gennaio cerchiamo di concludere il nostro viaggio per le regioni italiane e per il periodo natalizio. Bien. Poi dopo tra un po' inizierà il carnevale, ci saranno nuovi piatti, nuovi dolci, ci sarà la Pasqua, nuovi piatti, nuovi dolci, insomma avremo davanti a noi un anno ricco, goloso come sempre di ricette, idee e novità. Parliamo oggi di un dolce molto molto facile da fare, parliamo del mandorlato. Il mandorlato non è altro che un croccante di mandorle, fatto semplicemente con mandorle, zucchero, miele e qualche goccia di limone. L'unica accortezza nel fare questo dolce è quando si deve sciogliere lo zucchero, di non farlo bruciare. Però ecco, vi darò qualche suggerimento per far sì che questa ricetta vi possa riuscire. Io amo il croccante, a me piace tantissimo, a me piace, oltre che mi piace tantissimo la frutta secca, ma tanto tanto tanto, poi la frutta quella tostata e poi il croccante, mi piace di arachidi, di mandorle, mi piace di tutta la frutta secca che c'è in natura, mi piace veramente tanto. Quindi oggi possiamo anche dire che oltre che parlare di un dolce tipico veneto, ma come in Veneto c'è anche al sud lo stesso dolce, perché più o meno, come si dice, è tutto mondo e paese, no? Magari c'è chi ci aggiunge una cosa, chi un'altra, e più o meno il fine è sempre quello. Come dicevo, comunque è uno dei piatti tipici veneti ed è anche uno dei miei dolci preferiti, quindi oggi possiamo dire anche che si parla di un qualcosa che a me piace particolarmente. Quindi per fare questo croccante serviranno 500 g di mandorle pelate, 350 g di zucchero, del miele intorno a 125 g, scegliete voi quello che preferite, millefiori, acacia, castagno, quello che preferite, e qualche goccia di zucchero, di succo di limone, scusate. Per prima cosa dobbiamo prendere le nostre mandorle, disporle in una teglia da forno con un po' di carta forno sotto e farle tostare in forno, oppure le potete mettere per almeno 15 giorni coperte con un po' di Scottex, carta assorbente, sopra, così che non cada la polvere, perché asciugano e respirano. Non dovete, o potete farle in due modi: o li mettete in forno e le fate asciugare a 160 gradi fino a che non vedete che saranno belle croccanti, oppure le lasciate in un vassoio, le girate giorno per giorno e le fate asciugare tranquillamente in casa, anche perché ci saranno gli riscaldamenti accesi o il camino, la stufa accesa, il calore va all'alto, voi le riponete in un mobile alto e non dovete consumare né luce né altro per far sì che le possiate far diventare croccanti o tostate, se vogliamo dire così, e le lasciate fino a che non saranno pronte. Per esempio, io le lascio essiccare all'aria senza usare il forno, coperte con un po' di carta assorbente, una volta pronte preparo il croccante. Facendo così, prendo una padella, ci metto lo zucchero, ci metto qualche gocciolina di limone e faccio andare lo zucchero. Quando lo zucchero comincia a a diventare leggermente bruno, che non è del tutto caramellato, ci metto il miele e ci metto le mandorle. Dovrà essere intorno alla temperatura di 140 gradi. Se avete un termometro da cucina, guardate la temperatura e aggiungete quello che vi ho appena detto. E continuate a mescolare fino a che lo zucchero non si caramellerà del tutto e non avrà avvolto tutte le nostre mandorle, sempre sopra il fuoco. Prima vi preparate anche una teglia da forno con carta forno oppure ben oliata, perché sennò poi dopo si appiccicherà tutto e non ne tirerete fuori niente. Una bella placca, ci mettete la carta forno che stia ben aderente, ci stendete sopra il croccante, lo spianate per bene e lo fate riposare fino a che non sarà solidificato lo zucchero. Lo tagliate, lo zucchero ovviamente poi resterà del colore bruno che vediamo tipicamente durante nei croccanti, insomma, ecco. E anche lì poi lo farete a pezzetti e avrete fatto un dolce facile, veloce, ma per me molto molto molto goloso, molto buono. Bene, anche la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, ci sentiamo domani con una nuova ricetta e nuove novità di un'altra regione. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino.
0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
3: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua sessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia e non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4. Beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto. Sto parlando di Dito nella piaga che ci ascoltiamo con Che fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra, complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone estiva numero 3. Quando...

0: Fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via, che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti, naturalmente. E intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto, buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue. Linea a DJ Cibo, alla prossima!

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: In Blu 2000 News.
1: Salta l'attenzione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. A stretto giro le parole di Teheran: il nostro piano è generoso e razionale. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe, dice, anche il crollo dei gruppi alleati. Al Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea sul tavolo anche l'accordo politico sulle sanzioni ai coloni israeliani violenti in Cisgiordania. E nuovi raid israeliani in Libano, dove la tregua resta ormai solo sulla carta. Gli aerei di Tel Aviv hanno colpito la città di Abba, 2 i morti, 5 i feriti. Anche ieri l'IDF ha bombardato posizioni nella zona meridionale del paese. Un riservista israeliano è rimasto ucciso in una attacco di droni di Hezbollah nel nord di Israele. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa. La conferma del Ministero della Salute, che predispone una circolare a regioni e uffici di frontiera, una cittadina francese, è positiva. Dopo l'evacuazione dalla nave Ondius, completamente asintomatici invece i nostri 4 connazionali. Un agente della Guardia Civile spagnola di 62 anni è morto a Tenerife a causa di un infarto mentre lavorava allo sbarco e al rimpatrio dei passeggeri. Ancora vittime di incidenti stradali, 2 ragazzi di 22 anni sono morti ieri sera a Roma. Lo scontro è avvenuto nel quadrante sud della capitale. 2 giovani erano alla guida di 2 moto che si sono scontrate. Da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giulia ha ieri azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa 20 studenti. Dopo il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Previsioni meteorologiche, 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente deboli, in rinforzo di libeccio intorno a tarda mattinata. E nel pomeriggio con raffiche moderate o forti a tratti, temperature in rialzo, affidabilità media.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
2: Caffè Live Show.
1: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm losing it.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace, giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre a negoziati da una posizione, dice, di dignità e opportunità, mentre il presidente americano giudica inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Una petroliera che trasportava greggio iracheno ha intanto attraversato lo stretto di Hormuz. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europeo. Anche il titolare della Farnesina, Tajani, afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Dopo lo sbarco ieri alle Canarie, sono risultati positivi all'antivirus una cittadina francese, le cui condizioni sono gravi, e un americano al momento in Italia. Sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto, proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona, preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto Champions. Storica qualificazione in Europa per il Como. È tutto, torniamo alle 13.
2: Previsioni meteorologiche, 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente deboli, in rinforzo di libeccio intorno a tarda mattinata, e nel pomeriggio con raffiche moderate o forti a tratti, temperature in rialzo, affidabilità media.
3: Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia, nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio, una miscela di notizie per colmare ogni sete, a cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, Carla Rossi è al microfono. Questa volta parliamo del servizio civile, investire sul servizio civile perché i giovani siano costruttori di pace. C'è un record di domande che è un'indicazione che non si può ignorare, quasi 160.000 ragazzi e ragazze quest'anno hanno chiesto di mettersi al servizio del loro o di un altro paese per promuovere pace e solidarietà. Ma di questi meno di 66.000 riceveranno una risposta positiva. La campagna Quanto vale il futuro torna a chiedere più servizio civile per investire nei giovani. Nell'anno che segna il record delle richieste, a pochi giorni dalla chiusura del bando, con le selezioni avviate, i promotori della campagna Quanto vale il futuro, più servizio civile per investire nei giovani, invitano a riflettere sulla vitalità di un sistema che i giovani scelgono come spazio di crescita e che vive della collaborazione tra istituzioni, enti e giovani. Ed esprimono soddisfazione per i risultati del bando, prova tangibile di quanto questo istituto sia radicato in tutto il paese, apprezzato dalle nuove generazioni. Ma cosa spinge i giovani ad avvicinarsi a questa esperienza con crescente interesse e disponibilità? Da una parte l'opportunità di acquisire nuove competenze, dall'altra il desiderio di essere utile agli altri e quindi di contribuire al sostegno delle comunità. Questo spiegano i promotori, che ritengono positivo come l'istituto riesca ad avvicinare anche giovani inizialmente meno consapevoli della sua finalità di difesa civile, non armata, non violenta, di impegno civico, perché proprio questa ricerca di percorsi di pace e difesa civile è alle radici del servizio civile ed è parte essenziale della sua identità. In questi tempi di guerra e di conflitti sociali e politici trasversali ai popoli e alle comunità, valorizzare i giovani che hanno volontariamente presentato domanda per servire la patria rappresenta non solo un atto di attenzione verso le nuove generazioni, ma soprattutto un investimento, questo sì produttivo, per una società più equa, più giusta, costruita attraverso metodi inclusivi e non violenti, con al centro il protagonismo e il contributo dei giovani, riflettono i promotori. L'appello al governo affinché il disegno di legge sui giovani in discussione alla Camera salvaguardi e valorizzi la natura e la finalità dell'istituto come difesa civile non armata e non violenta, realizzata dai giovani, che proprio in quanto tale genera ricadute positive anche sulle politiche giovanili. In particolare, la richiesta dei promotori della campagna è che si superi il vincolo di invarianza finanziaria per investire e rilanciare con forza l'obiettivo di rendere il servizio civile realmente universale e sempre più accessibile per tutti i giovani che desiderano parteciparvi. L'obiettivo è far crescere il sistema non solo numericamente ma anche qualitativamente, operando processi di semplificazione sostanziale che siano frutto di una necessaria condivisione e concertazione con tutti gli attori del sistema.

0: ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano.
1: Una famosissima canzone di Francesco Guccini che ci ricorda degli anni particolari della nostra vita. Dio è morto.

adesso un'altra storia. Parliamo della bellezza di essere tutore volontario. Marta e Saliman, questa è la loro esperienza. Si è celebrato per la prima volta in Italia il 6 maggio la giornata nazionale della tutela volontaria promossa dai tutori in rete. Il tutore volontario per minori stranieri non accompagnati, una figura prevista dalla legge 47 del 2017, ma ancora poco diffusa. E sono 15.893 i tutori presenti in Italia e al 31 gennaio 2026. E 5.436 tutori formati al 31 marzo 2025, ma ne servono di più. Il 6 maggio l'Italia ha celebrato per la prima volta la giornata nazionale della tutela volontaria, una data simbolica scelta perché il 6 maggio 2017 entrava in vigore la legge 47 del 2017, la legge Zampa, che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del tutore volontario, riconoscendo alla società civile un ruolo attivo nella protezione dei minori stranieri non accompagnati. Promossa da Tutori in Rete, la giornata mira a sensibilizzare l'opinione pubblica a chiedere che venga garantito un tutore ad ogni minore che arriva solo nel nostro paese. Il cuore di questa giornata ovviamente sono le storie, una per tutte, quella di Saliman, un ragazzo ivoriano arrivato in Italia nel 2023. Inizialmente il suo primo pensiero era raggiungere la Francia. Parlo già francese, è la mia lingua madre, racconta spiegando quanto fosse spaventato dalla barriera linguistica. A cambiare il corso della sua vita è stata Marta, la sua tutrice volontaria. Grazie al suo supporto, alla sua capacità di ascolto, Saliman è rimasto in Sardegna. Marta, che di professione è mediatrice culturale, lo ha convinto a restare e lo ha aiutato ad ambientarsi, creando con lui un legame profondo. Per me Marta è come una madre, mi vuole tanto bene, dice lui. Saliman vive a Oristano con una famiglia accogliente. Rosanna e Francesco, conosciuti tramite Marta, studia informatica, sogna di diventare un calciatore. Per integrarsi bisogna studiare, è la cosa più importante per avere un posto nella società, afferma. Ma cosa vuol dire tutore volontario? Il ruolo del tutore volontario scommette sulla creazione di un legame emotivo con i ragazzi. Non si tratta solo di una firma su un documento, ma di un impegno costante nel guidare i ragazzi quando si interfacciano con la scuola, i servizi, le istituzioni, garantendo che non siano soli davanti alla burocrazia. In un sistema spesso complesso, il tutore agisce come una sentinella che vigila sulle condizioni di accoglienza, denunciando situazioni in cui i diritti fondamentali dei minori non vengono rispettati o le strutture risultano carenti. Oltre all'aiuto immediato, il tutore sostiene il delicato passaggio alla maggiore età, facilitando quel percorso verso l'autonomia che rappresenta la sfida più grande per i minori soli. Questo cammino inizia con l'empatia. Il tutore è colui che ascolta i desideri del minore, ponendosi come guida per aiutarli a comprendere la realtà italiana, che molto spesso si rivela diversa dalle loro aspettative. Marta però evidenzia le gravi lacune del sistema istituzionale. In Sardegna, ad esempio, di fronte a circa 150 minori, i posti in seconda accoglienza nella rete SAI sono appena 22. Molti ragazzi restano per anni nei centri di accoglienza straordinaria, i CAS.
strutture che non sono state progettate per ospitare i minori. Lo stesso Saliman, a causa di un errore di trascrizione, inizialmente era finito in un centro per adulti e ci è rimasto per un anno. Tutori in Rete riunisce oggi 20 associazioni di tutto il territorio, dal Trentino alla Sicilia. L'obiettivo è non lasciare soli i più vulnerabili. La giornata è un invito a scoprire questa esperienza di cittadinanza attiva. Per Saliman la chiave di tutto resta il coraggio. Nella vita ci vuole coraggio, pazienza e soprattutto rispetto, conclude. Sono 15.893 i tutori presenti in Italia al 31 gennaio 2026, altri 5.400 quelli formati al 31 marzo 2025, ma ne servono di più. Per diventare tutore volontario occorre partecipare a corsi di formazione 24-30 ore che vengono organizzati periodicamente dai vari garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza. A quel punto si viene inseriti nell'elenco presso il Tribunale per i minorenni di residenza e si attende la nomina da parte del giudice.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radiocronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan, oggi 11 maggio 2026. È stata un successo la cena di solidarietà organizzata a Fossa del Lupo. Sabato 9 maggio, nella frazione cortonese, si sono ritrovate oltre 300 persone a tavola. L'iniziativa è stata organizzata dalla Caritas del territorio cortonese, a cui sono stati destinati i proventi. Presenti insieme ai volontari delle associazioni anche il direttore della Caritas diocesana, Fabrizio Vantini. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Luciano Meoni con gli assessori Francesco Fanicchi, Paolo Rossi e Silvia Spensierati. Con oltre 300 persone a tavola e più di 6.500 euro raccolti per la Caritas, la cena di solidarietà si è rivelata un grande successo. La giornata di sabato 9 maggio si è verificato uno scontro tra due auto, grave un 32enne. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, ed elicottero Drago sono intervenuti alle ore 17 per incidente stradale sulla SRL 69, località indicatore del comune d'Arezzo. All'arrivo sul posto la squadra hanno provveduto ad estrarre da un'auto il conducente del mezzo, unico occupante del veicolo, consegnandolo all'emergenza sanitaria presente su con ambulanza. Un altro ferito, occupante della seconda autovettura, era già in cura al personale sanitario. In attesa del soccorso meccanico, provvedeva dunque alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto la polizia locale di Arezzo per la regolazione del traffico e di rilievi di legge, auto infermizzata Misericordia Arezzo. Tre persone sono state trasportate all'ospedale di Arezzo, un uomo di 45 anni e una minore in codice 2, un uomo di 32 anni in codice 3. Domenica 10 maggio si è conclusa la stagione teatrale con La ricerca della felicità di Stefano Masini, Castiglione Fiorentino. Stefano Masini allo Spina con La ricerca della felicità, ultimo appuntamento di stagione teatrale per il teatro comunale Mario Spina di Castiglione Fiorentino, cercando di rispondere insieme a Masini ad una delle tre domande cui non è facile sottrarsi: cos'è in fondo la felicità? Chiusura di stagione con il botto per il teatro comunale Mario Spina di Castiglione Fiorentino. Il compito del saluto al pubblico dello Spina sarà affidato a Stefano Masini in scena con La ricerca della felicità, con le musiche dal vivo composte ed eseguite da Luca Roccia Baldini. L'evento è una produzione Sava Produzioni Creative e Officine della Cultura e a cura di Comune di Castiglione Fiorentino e Officine della Cultura. Si conclude la stagione di prosa con un artista di spessore come Stefano Masini, uno degli autori e narratori italiani più riconosciuti a livello internazionale. Il bilancio di questi mesi di attività è molto positivo. Abbiamo intrattenuto il pubblico contemporaneamente, lo abbiamo stimolato anche su tematiche di estrema attualità. Ora l'attenzione è tutta concentrata ai prossimi eventi estivi, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano La. Che cos'è in fondo la felicità e cosa cerchiamo quando diciamo di voler essere felici? Sono queste le domande al centro della ricerca della felicità, un viaggio emozionante, ironico e sorprendente, in grado di condurre il pubblico all'interno di un mosaico di storie e personaggi, nella costruzione un racconto in continuo movimento, capace di ribaltare punti di vista e certezze. Con il suo stile inconfondibile, fatto di narrazione incalzante e profondità analitica, Masini porta in scena una riflessione urgente e contemporanea. Viviamo in un'epoca in cui la felicità è diventata un imperativo categorico, una sorta di obbligo sociale a cui nessuno può sottrarsi. E se non siamo felici, allora dobbiamo simulare la felicità. E questo è il paradosso che Masini mette a nudo, guidando gli spettatori nel grande teatro della finzione, in cui ciascuno è chiamato a recitare il ruolo di se stesso, sempre sorridente e vincente, per non essere relegato tra i perdenti. Con leggerezza e uno sguardo disarmante sulla realtà, La ricerca della felicità si trasforma in un'indagine lucida e provocatoria. E se la vera felicità fosse in fondo la capacità di accettare anche la propria infelicità? Drammaturgo, scrittore e interprete, Stefano Masini è noto per la sua capacità di coniugare teatro civile e racconto contemporaneo, affrontando temi complessi con uno stile accessibile e coinvolgente. I suoi testi sono tradotti e rappresentati in numerosi paesi e il suo lavoro si distingue per una narrazione potente, capace di intrecciare vicende individuali e grandi questioni collettive. Accanto all'attività teatrale è presente anche in ambito televisivo ed editoriale, consolidando una voce autorevole nel panorama culturale italiano. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana e buon ascolto della pagina sportiva. È stato un fine settimana molto emozionante, con la stagione dell'Arezzo che va in archivio purtroppo con una sconfitta, anche se di stretta misura, sul campo del Benevento, sperando che a Floro Flores serva di stimolo per la partita che dovrà affrontare a Vicenza contro una squadra che a me Arezzo è apparsa molto tosta. Emozionanti anche i play-off, cioè le semifinali di Serie D, Girone E. A Prato il Siena era in vantaggio fino all'89esimo, quando raggiunto dal gol di Lipari e poi crollato nel primo tempo supplementare, con la partita che è terminata per 3-1. Una gara che ha visto il pubblico artefice delle tribune, con tifo veramente caloroso, ed una partita veramente tirata. Onore alle due squadre che hanno giocato un calcio bellissimo. Forse i padroni di casa hanno avuto qualcosa di più nelle gambe. Per le finali playoff completa il quadro la vittoria del Serravezza sul campo dell'Alto Passo, grazie ai due gol di Sava al 42esimo e al 50esimo. Nella lotta per non retrocedere, cioè i play-out, il Follonica Gavorrano ha sconfitto il Camaiore per 3-2, che retrocede in Eccellenza. Retrocede in Eccellenza purtroppo anche il Poggi Bonzi, sconfitto sul campo di Orvieto per una rete a 0. Adesso i finali play-off di Eccellenza, Girone A, con il Viareggio che ha battuto lo Zenit Prato 2-1. Il Viareggio vince quindi il play-off e accede agli spareggi nazionali. Il primo turno il 24, il secondo il 31 di maggio, in cui incontrerà i sardi dell'Ilva Maddalena in prima gara in casa, la seconda in trasferta in Sardegna. Nel girone B il playoff finale se lo aggiudica il Grassina per 2-0. La formazione rosso-verde segna al 103esimo con Menga e al 118esimo con Dini. Grassina quindi che vince il playoff e accede agli spareggi nazionali. Il primo turno, ripeto, 24 e 31 di maggio, in cui incontrerà i laziali dei Monti Prenestini, prima gara in trasferta per il Grassina. Non adatta invece per i deboli di cuore la partita di Pontassieve. L'Alberoro la fa sua al 118esimo con un gol, pensate, di Balucani, il portiere che aveva abbandonato i pali e si era portato in avanti, ricevuto il pallone appena ai 16 metri entro l'area di rigore, ha calciato e segnato per il tripudio dei tifosi in tribuna, ma anche di tutti i giocatori, i dirigenti in campo. L'Alberoro è la regina della Valdichiana per quello che riguarda i risultati post-season. Per la verità, l'Alberoro avrebbe meritato di chiuderla al 90esimo, quando era in vantaggio per 2-1, e incolpevolmente al 94esimo-95esimo ha dovuto invece subire il gol del pareggio del Pontassieve. Il gol della vittoria, segnato dall'estremo difensore Balucani, resterà nei libri di storia, naturalmente, e farà storia per quello che riguarda il calcio dilettantistico dalle nostre parti. Con l'Alberoro siamo in promozione, e in promozione restiamo per un paio di comunicati ufficiali postati dal Montagnano sui social. L'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1966 comunica che, di comune accordo con mister Roberto Fani, è stata presa la decisione di interrompere il rapporto sportivo. Nel ringraziare il mister per la professionalità, la dedizione, il lavoro svolto con serietà e impegno durante il periodo trascorso insieme, la società gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera sportiva e per il futuro personale. La società del Montagnano comunica ufficialmente il nuovo organigramma tecnico in vista della prossima stagione sportiva. Il club conferma la piena fiducia a Fabio Bettucci, che ricoprirà il ruolo di direttore generale. Contestualmente viene ufficializzato l'inserimento nel team tecnico di Simone Calvelli nel ruolo di direttore sportivo e di Francesco Pellizzi come collaboratore tecnico. La società augura a tutti buon lavoro, certa che professionalità, competenze e spirito di collaborazione avranno elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Passiamo adesso alla prima categoria. Lo Stia riesce a rimanere in categoria battendo l'Arezzo Football Academy per una rete a 0. Non riesce l'impresa invece al Marino Mercato Subiano, che viene sconfitto a domicilio per 3-0 dal Bettolle. Se la memoria non mi inganna, anche l'anno scorso il Marino Mercato Subbiano subì una sconfitta interna contro il Dicomano che lo costrinse ad abbandonare il campionato di promozione. In seconda categoria, girone I, sconfitta interna per la Fratta ad opera dello Spogliano per 3-1, pareggio 0-0 dopo i tempi supplementari invece per il Poppi in casa con la San Giustinese, che ne garantiscono la permanenza in seconda categoria anche per il prossimo anno.
2: Termina qui al Burcinella la partita fra Fratta Santa Caterina e Spogliano, dove vede passare alla finale dei playoff lo Spogliano, che ha battuto la Fratta Santa Caterina per 3-1, aggiudicandosi la finale contro il Prato Vecchio.
1: Dopo il responso ed esaminate tutte le categorie, torniamo al film raccontato alla radio della partita Benevento-Arezzo.
3: Il Benevento vince gara 2 del triangolare, che poi dovrà assegnare la Supercoppa di Serie C sponsorizzata regionale di Trenitalia. Benevento che accoglie con il pasillo d'onore l'Arezzo, premiato anche Artur Ionita come miglior giocatore del girone B del mese. Si comincia con l'Arezzo che parte bene, un paio di giocate interessanti della formazione di Cristian Bucchi, una su azione da calcio d'angolo che chiama in causa il portiere Vannucchi. Colpo di testa di Righetti al 21esimo, occasione per il Benevento, formazione giallorossa che si rende pericolosa con Di Lamesta, ribattuto dal portiere dell'Arezzo Trombini. Ancora Benevento che ci prova al minuto 25, cross all'interno dell'area di rigore, correzione di testa di Scognamillo. E attento ancora Luca Trombini al 32esimo, pallone giocato all'interno dell'area di rigore con Lamesta che serve all'indietro Maita, fallo su Maita di Iaccarino e l'arbitro comanda calcio di rigore a favore del Benevento. Dal dischetto si presenta Salvemini che non sbaglia, sono 14 i gol di Salvemini, 13 in campionato, 1 in Supercoppa, questo contro l'Arezzo. Benevento dunque che la sblocca poco dopo la mezz'ora. Nel secondo tempo si parte subito con il tiro di Cortesi, ribattuto da Vannucchi nel primo minuto di gioco. Poi al terzo minuto, tentativo del Benevento, sponda di Salvemini, conclusione centrale però di Tumminello, tiro parato da Trombini. All'ottavo minuto attacca ancora il Benevento, Tumminello, Salvemini e poi piatto destro di Prisco, la parata del portiere dell'Arezzo. Al 63esimo tentativo di Tavernelli, palla che resta viva, tiro di Arena respinto e Tavernelli con la porta spalancata, calcia forte ma alto sopra la traversa. Al 64esimo in azione di contropiede se ne va il Benevento, bello il colpo di tacco per Tumminello, carica a sinistro ma c'è leggera deviazione, palla in calcio d'angolo, chance dunque per Tumminello. Al 78esimo parte Lamesta in dribbling in mezzo a due avversari, tiro respinto, poi sul tap-in Mignani la mette in porta partendo però da posizione di fuori gioco, annullato dunque il gol di Mignani. Nel recupero al 94esimo l'ultimo tiro è di Prisco con la parata di Trombini. Finisce così 1-0 per il Benevento che sale a 3 punti insieme al Vicenza. Si deciderà la Supercoppa tra una settimana al Menti con il Vicenza che ha 2 risultati su 3 a disposizione.
1: Al termine della gara due tecnici, Bucchi e Floro Flores, tra ricordi da ex e prospettive future. L'allenatore dell'Arezzo dice: vorrei rigiocare la semifinale playoff con il Cittadella, fu una serata maledetta, mentre il mister del Benevento dice: ero in amaranto quando perdemmo la Serie B, felice della promozione per la piazza e la città di Arezzo.
4: Era importante vincere, no? Anche per dare una risposta al finale di stagione dove la squadra ha sempre dimostrato di essere viva, però mancava quel successo dalla Rechi.
5: Sì, ma come ho detto in settimana anche in trasmissione, Sonia, è stato difficile.
4: Ma più che altro il passato ed il presente, io inviterei proprio qui Mister Bucchi insieme a Floro, abbracciati, anche perché complimenti, siete entrambi in B. Chi ha realizzato bilico, prima? Floro, è stato più fortunato.
5: Entrambi in bilico.
6: È stato più bravo perché l'altra volta ci siamo incontrati, ho detto ci hai messo, cavolo, 6 mesi, io ci ho messo 15 anni per vincere un campionato, quindi no, credo che abbia fatto lui qualcosa di straordinario, perché è entrato in un momento comunque sia delicato ed è stato molto bravo, insomma, per quello che ho visto da fuori, non solo a conquistare la fiducia della squadra ma poi a fare un calcio molto offensivo che non è facile da trovare in Serie C, molto propositivo, è stato il miglior attacco per distacco di tutti e tre i gironi, insomma la media realizzativa è importante, ha messo tanti giocatori d'attacco, cosa che in questa categoria insomma spesso è difficile vedere, e insomma meritatamente hanno stravinto un campionato. Noi abbiamo faticato un po' di più, però credo che abbiamo un po' rincorso la nostra storia, che era 20 anni di insuccessi ad Arezzo, e siamo riusciti a riportare insomma una squadra gloriosa in categoria, e quindi sarà un piacere tornare il prossimo anno insomma dopo stasera e riaffrontarci in una categoria superiore.
4: Un intreccio di storie, hai lasciato un bel ricordo qui a Benevento, al di là di quella semifinale, no? Cocente.
6: Potessi rigiocare quella partita, perché ovviamente è stata una, non voglio dire nemmeno una macchia, però una serata maledetta per chi l'ha vissuta, insomma, che ha cancellato poi invece un percorso straordinario, perché dopo essere retrocessi, insomma, avevo ereditato una squadra da rimettere in piedi, no? C'erano tante macerie, invece sono stati bravissimi con il presidente, con il direttore Foggia a ricreare un grande entusiasmo, eravamo arrivati fino in fondo, poi ci è mancata, secondo me, quella fortuna di cui hai bisogno per vincere stagioni. Però io sono stato benissimo a Benevento, torno sempre molto volentieri, ho mantenuto credo dei rapporti ottimi con tantissime persone, con buoni giornalisti in primis, poi con tanti amici che ritrovo volentieri, e quindi insomma dai, è sempre bello quando torni nei posti dove sei stato e sei stato bene, insomma, e magari ti accolgono con affetto, quindi.
4: Ma lo sai che stai passando il testimone? Perché hai nato il Benevento in B? Adesso tocca a lui allenare il Benevento in B.
5: Beh, era l'ultima volta che l'allenavo in B, lui no.
6: Ah,
5: meno male.
6: No,
5: io sono felice, gli faccio complimenti perché se lo merita per la carriera che ha fatto, per quello che è come persona, e poi ha portato comunque una squadra 20 anni fa che io sono retrocesso con l'Arezzo, quindi per tanti altri motivi, ma l'ha portato dove merita, una società che merita, una città che merita. La cosa paradossale è che siamo saliti insieme dopo 20 anni, sia a Benevento sia che retrocesso, siamo tornati insieme su, e questo per me è una grande gioia, perché ripeto, Arezzo ho lasciato tanto, mi hanno dato tanto, e veramente sono contento. Gli auguro tutto il bene del mondo, perché se lo merita in tutti i sensi.
1: Ed infine il risultato di parità 1-1 a Piancastagnaio tra Pianese e Lecco, che lascia il discorso qualificazione alla gara di ritorno. Ci sentiamo domani. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
0: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
7: Previsioni meteorologiche, 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente deboli, in rinforzo di libeccio intorno a tarda mattinata, e nel pomeriggio con raffiche moderate o forti a tratti, temperature in rialzo, affidabilità media.
8: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.
4: In Blu 2000, news.
5: L'Iran respinge il piano statunitense, Trump attacca il regime che replica, pronti a dialogare da una posizione di dignità. Ucraina, l'Unione Europea dice no alla proposta di Mosca di affidare all'ex cancelliere tedesco Schröder il ruolo di negoziatore. Antivirus positivi, una cittadina francese ed uno statunitense dopo lo sbarco alle Canarie, il ministero vara una circolare. Sbagliare è prezioso, così Mattarella alla Fondazione Renzo Piano parlando con gli studenti, poi la visita alla Scala. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Botta e risposta dunque tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Teheran respinge, Trump attacca il regime. Maurizio Dischino.
6: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense. La garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente. La revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Il presidente francese Emmanuel Macron ha precisato che l'iniziativa ha l'obiettivo di riaprire il traffico marittimo con l'Iran non appena le condizioni lo permetteranno. Maurizio Dischino, linea allo studio.
5: In Libano nuovi raid israeliani, intanto il premier Netanyahu spera che il regime iraniano possa cadere. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
7: Buongiorno, la guerra in Iran non è finita, così ha detto il premier Netanyahu in una lunga intervista trasmessa dall'emittente americana CBS. Netanyahu ha affermato che le infrastrutture nucleari iraniane rimangono un obiettivo attivo e così come le capacità missilistiche e balistiche iraniane. Il primo ministro israeliano ha anche accusato la Cina di aver agevolato l'Iran nella produzione di missili, aggiungendo che Israele vuole iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti militari americani, che attualmente ammontano a quasi 4 miliardi all'anno. Altro passaggio chiave, rifiuto netto di Netanyahu di subordinare un cessate il fuoco con l'Iran a quello con gli Hezbollah libanesi. Le notizie sul campo lo confermano, continuano i raid israeliani su alcune località libanesi. Nelle ultime 24 ore sono stati ingiunti ordini di evacuazione per 6 cittadine non lontane dal confine con Israele. Hezbollah dall'altro lato continua a lanciare i suoi insidiosi droni contro le postazioni militari israeliane e un altro soldato israeliano ieri è stato ucciso. Da Gerusalemme, linea a voi.
5: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Dunque l'Europa dice no alla proposta di Mosca di affidare a Schröder il ruolo di negoziatore. A sorpresa Kiev arriva il ministro della difesa Pistorius, tedesco, per una collaborazione su droni e armi a lungo raggio. Oggi è l'ultimo giorno della tregua tra Ucraina e Russia. I due paesi si accusano a vicenda. Antonella Mazzateruel.
8: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
5: Torniamo in Italia, il caso Giulia e non solo. Nella pagina politica ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi.
9: Buongiorno Ugo, sì, nuova grana per il governo al centro delle polemiche, ancora una volta il Ministero della Cultura con il ministro Giulli che licenzia due esponenti di spicco del suo staff nonché di Fratelli d'Italia. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Ministero, uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, ed Elena Proietti a capo della segreteria personale del ministro. La motivazione per quanto riguarda Merlino sarebbe nella gestione dell'erogazione dei finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, che non ha ricevuto i fondi nonostante la richiesta del produttore, mentre per Proietti il licenziamento sarebbe scattato per non essersi presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York. Normali avvicendamenti nella squadra provano a gettare acqua sul fuoco esponenti di Fratelli d'Italia. Inizia così una settimana molto ricca di impegni per il governo, soprattutto a livello internazionale, nei temi con la Presidente del Consiglio Meloni, che mercoledì sarà al Senato per il cosiddetto Premier Time, nello stesso giorno in cui in commissione ci saranno in audizione i ministri di difesa ed esteri Crosetto e Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
5: E siamo alla pagina dedicata all'antivirus, positivi una cittadina francese ed un cittadino statunitense che sono sbarcati ieri alle Canarie in Italia. Il ministero vara una circolare per seguire tutta la vicenda. Amelia Cartia.
10: Sono sbarcati questa mattina al porto di Granadilla de Abona, a Tenerife, i primi 14 passeggeri della Ondius, la nave focolaio dove sono stati registrati i primi casi di hantavirus. 14 passeggeri, tutti spagnoli, hanno raggiunto l'isola dopo 40 giorni di navigazione nei mari antartici, durante i quali si sono verificati 8 casi di contagio, 3 morti e una tardiva quarantena. Nella prima giornata, 90 delle 147 persone a bordo sono sbarcate dalla nave. I passeggeri, divisi per le 23 nazionalità, sono stati assistiti e prontamente trasferiti su aerei messi a disposizione dai rispettivi paesi. Tutti asintomatici, ha rassicurato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, mentre dalla Francia arrivava la notizia di un passeggero che ha sviluppato i sintomi durante il volo di rientro, così come è stato lievemente positivo uno dei 17 statunitensi sbarcati in Nebraska. L'OMS rassicura, il contagio rimane basso. Il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, intervenuto stamane su TV 2000.
11: L'incubazione arriva fino a 6 settimane, ma non sarà un virus come il Covid.
10: Amelia Cartia, linea allo studio.
5: Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente della Repubblica Mattarella, dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico del capoluogo lombardo, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per la celebrazione degli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Ed ora in Vaticano con le udienze di questa mattina di Papa Leone, ce le racconta Paolo Fucini.
12: Far rivivere l'umanità dove si è raffreddata, dar voce a chi soffre, trasformare l'indifferenza in solidarietà è una missione comune per cristiani e musulmani, esorta Leone, contro una delle più gravi sfide spirituali del nostro tempo, l'apatia di chi dice non mi riguarda, non mi interessa di fronte alle sofferenze altrui. Udienza ai partecipanti al colloquio fra Dicastero per il dialogo interreligioso e il Royal Institute for Interfaith Studies dalla Giordania. Il tema sono umana compassione ed empatia oggi che sono tristemente in pericolo, commenta Leone, di scomparire. Udienza oggi anche al primo ministro del Sudan, Kamil al-Tayeb Idris, dopo 3 anni di devastante guerra civile che ha causato anche la più grave migrazione forzata al mondo in Sudan. Assistenza alla popolazione e avvio di un dialogo fra tutte le componenti della nazione e l'appello ribadito dalla Santa Sede. Paolo Fucili, linea allo studio.
5: Voli a rischio oggi per lo sciopero di 8 ore iniziato alle 10 e indetto dall'ENAV, Ente Nazionale Assistenza al Volo. Incrociano le braccia gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma, stessa agitazione anche per il personale dell'ENAV di Napoli. Per il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince con lo stesso punteggio di rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al 4º posto per quanto riguarda la corsa Champions, storica qualificazione europea. Intanto per il Como stasera si chiude con il posticipo Napoli-Bologna. Uno sguardo alla borsa di Milano, più 0,33% per il FTSE MIB. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Squali. L'avvistamento di un esemplare di squalo maco nelle acque intorno all'isola del Giglio nei giorni scorsi ha destato un certo clamore. Life European Sharks è il progetto cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Life, che coinvolge cittadini e professionisti del mare in Croazia, Francia, Italia, Slovenia e Spagna per salvaguardare gli squali, il gruppo di pesci marini più a rischio d'Europa. Gli esperti e biologi del progetto sono intervenuti per chiarire alcune dinamiche e contribuire a una corretta divulgazione scientifica su queste specie. Quanto accaduto nelle acque dell'isola del Giglio non rappresenta un attacco da parte dello squalo maco, che ricordiamo essere una specie a rischio critico di estinzione e protetta. Questo esemplare di squalo maco è stato distratto dal cibo gettato in acqua dai pescatori che stavano facendo pasturazione dall'imbarcazione e per questo motivo si è avvicinato. Se è vero che in questo periodo si avvistano con più frequenza squali, la motivazione è legata al fatto che ci sono più persone che escono in mare con l'imbarcazione e la maggior parte di queste è munita di un dispositivo cellulare con cui documentare l'avvistamento, cosa che in passato non accadeva. Purtroppo il numero di squali si è ridotto notevolmente negli ultimi anni per cause principalmente di origine antropica, tra cui il bycatch, ovvero le catture accidentali durante la pesca. Dall'acquario di Livorno il dottor Giovanni Raimondi, coordinatore scientifico, ha spiegato: gli squali oggi sono le creature più fragili del mare, molti di loro appaiono nelle liste delle specie a rischio estinzione, per cui ogni incontro deve essere un'occasione di studio. Lo squalo maco è una specie di squalo presente lungo tutte le coste dei mari italiani, molto raro nel mare Adriatico. È una specie pelagica e costiera, presente anche in mare aperto, dalla superficie fino a 500 metri di profondità. È una specie che in passato era frequente in tutto il Mediterraneo, ma oggi, appunto, è abbastanza rara. L'obiettivo del progetto Life European Sharks è la creazione di una rete sempre più ampia e capillare in tutto il Mediterraneo di enti, soggetti e realtà operanti in diversi settori, dalla pesca alla ristorazione, dalla conservazione alla sensibilizzazione in ambito ambientale, con particolare riferimento agli acquari e alle strutture zoologiche impegnate in divulgazione, conservazione e ricerca. L'obiettivo comune è quello di implementare azioni e buone pratiche volte a proteggere il gruppo di pesci marini più a rischio in Europa, minacciati da livelli insostenibili di catture accidentali, inquinamento e alterazione anche dei loro habitat. Questa è la situazione dello squalo maco in Italia.
0: Le parole della sostenibilità.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni. Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
2: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione degli investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
1: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio, anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
2: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante, che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, è il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
1: Ecco Presidente, poi lei citava prima nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità del proprio appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
2: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili frutto di, insomma, in caso di finita locazione, termine del contratto di affitto, di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna un po' superare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È una operazione saggia, se il provvedimento, insomma, entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
1: Ecco, secondo lei, lei teme un po' l'iter parlamentare, la possibilità che venga cambiato, stravolto, modificato comunque questa tipologia di indicazione che emerge da Palazzo Chigi?
2: Bisogna sempre temere, perché quello che accade in Parlamento è sempre molto così imprevedibile, però sono fiducioso, siamo fiduciosi come Confedilizia che insomma per questa parte in particolare degli sfratti si possa arrivare a un testo ben fatto. Noi stessi avevamo dato delle proposte che sono state riprese nel provvedimento, nel disegno di legge, delle proposte tecniche. Io spero che non venga stravolto, perché altrimenti si fa l'effetto opposto, si passa il messaggio che il provvedimento viene annacquato o addirittura peggiorato, la fiducia dei proprietari va addirittura a diminuire, e sarebbe un danno enorme, perché, ripeto, in Italia la risposta alle esigenze abitative la dà in massima parte la proprietà immobiliare diffusa, e quindi non bisogna assolutamente sottovalutare questa risposta, ed è un cambio di passo senza precedenti quasi l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da prendere in affitto.
1: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili, di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, con il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziandessa. Stiamo facendo il punto della situazione per quanto riguarda il piano casa, alcune indicazioni già le ha fornite il presidente Spaziandessa. Presidente, le chiedo, c'è anche un fondo che viene inserito, un fondo che sono 60 milioni per i genitori separati, in qualche modo si cerca di venire incontro alle difficoltà che purtroppo vivono tantissimi genitori, con la possibilità anche di avere un contributo tra i 400 e i 500 euro al mese. È un, diciamo, un intervento, diciamo, che cerca anche di venire incontro da un punto di vista sociale, no? Una situazione che purtroppo è frequente lungo la penisola.
2: Sì, mi sembra interessante, apparentemente una piccola cosa, ma è anche un segnale di attenzione a una categoria, se la si può definire così, quella dei genitori separati, che insomma sappiamo benissimo che in molti casi vengono a perdere da un giorno all'altro o quasi l'abitazione, pur avendola magari pagata profumatamente con il lavoro e con i sacrifici, ed entrano in una spirale negativa che portato in alcuni casi anche a situazioni drammatiche. È bene che ci sia questa attenzione, questo fondo, questa possibilità di aiuto, e credo che sia molto da apprezzare.
1: Un tassello importante, ha detto lei, che non si faceva da tempo questo provvedimento, le chiedo però, la seconda iniziativa potrebbe essere da un punto di vista fiscale, ve lo augurate, auspicate questo, da questo punto di vista, viste un po' le tasse che comunque sono tante, tantissime, che sono sull'abitazione, sulla casa?
2: Ottima domanda, perché il mercato privato lo si attiva sia dando maggiore fiducia ai proprietari e quindi per il rientro in possesso in caso di difficoltà nel rapporto, sia sgravandoli fiscalmente. Qui si può fare qualcosa e speriamo che venga fatto, e continueremo a insistere perché lo si faccia sul piano, per esempio, dell'IMU, perché sul piano della tassazione dei redditi siamo già avanti, perché c'è da molti anni una cedolare secca del 21% per i contratti cosiddetti liberi e del 10% per quelli a canone concordato, quindi più basso rispetto a quello di mercato. Si può fare qualcosa di più sull'IMU? Noi per esempio proponiamo di eliminarla del tutto in caso di utilizzo dei contratti a canone concordato, quindi per spingere più quei contratti che si avvicinano alle esigenze dei cittadini in difficoltà, non in difficoltà, ma insomma che hanno la possibilità di accedere a canoni più bassi rispetto a quelli di mercato. Eliminazione dell'IMU sarebbe un messaggio forte, se si accompagnasse questo al provvedimento sugli sfratti sarebbe davvero ottima cosa, ma qui come sappiamo per le questioni fiscali c'è sempre qualche difficoltà in più di raggiungere il risultato.
1: Ecco, quanto pesa, presidente, l'IMU? Sostanzialmente ricordiamo che non è sulla prima casa, ma insomma sulle altre abitazioni, però quanto cuba ogni anno? Perché insomma è una sorta di manovra, e comunque è una sorta di piccola patrimoniale, possiamo dire, che da anni esiste.
2: In totale tra i 22 e i 23 miliardi di euro, perché insomma c'è dentro tanto, non ci sono più le prime case salvo quelle in determinate categorie catastali, ma c'è dentro tanto altro, ci sono i locali commerciali, ci sono le case di villeggiatura, ci sono proprio le case affittate di cui parlavamo, i terreni eccetera, però se si facesse un'operazione solo su quelle case date con i contratti a canone concordato si parlerebbe di poche decine di milioni di euro rispetto, ripeto, a 22-23 miliardi, che sono tanti, e sono tanti soprattutto se li si paragona all'importo che aveva invece la vecchia ICI fino al 2011, che era di soli tra virgolette 9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre in casa, è il bene rifugio. L'esperienza degli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
2: C'è qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi diciamo meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è propria, diciamo così, ma ancora e spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere a reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quella delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stata tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
2: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione e a tutti quanti voi l'ascolto, come sempre una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico. Sembra allontanarsi l'ipotesi di una possibile tregua. Teheran respinge infatti al mittente la proposta americana e detta le proprie condizioni per trattare. Stizzita la risposta del presidente statunitense Trump.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra su tutti i fronti nella regione e la gestione da parte dell'Iran dello stretto di Hormuz. Non mi piace la loro risposta inappropriata, ha subito reagito il presidente americano Donald Trump. Stamani è intervenuto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian. La Repubblica Islamica dell'Iran ha detto, pur mantenendo la diffidenza nei confronti del nemico, ritiene possibile i negoziati da una posizione di dignità, saggezza e opportunità. L'Iran ha avvisato Gran Bretagna e Francia che lancerà una risposta decisa e immediata se arrivano loro navi nello stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E inizio di settimana coi prezzi del petrolio in rialzo dopo appunto che Washington ha respinto la proposta dell'Iran alle la risposta dell'Iran alle proposte statunitensi per porre fine alla guerra. Il prezzo del petrolio Brent del Mare del Nord, cioè di quello europeo, con consegna a luglio avanza del 2,10% a $103.41 al barile. Il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, con consegna a giugno, sale del 2,12% a $97.42 al barile. Oggi voli a rischio in varie città d'Italia per lo sciopero del personale dell'ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. Gli addetti al controllo del traffico aereo del centro di controllo di Roma interrompono l'attività dalle 10 alle 18, stesse modalità e orari d'agitazione anche per il personale ENAV di Napoli. Nella capitale scioperano anche gli addetti di ADR Security, il personale incaricato dei controlli di sicurezza negli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, si asterrà dal lavoro per 4 ore dalle 12 alle 16. Il blocco interessa i varchi per i passeggeri e le verifiche sui bagagli a mano. All'aeroporto di Palermo in programma un'agitazione di 4 ore dalle 12 alle 16, previsto infine uno sciopero di 8 ore dalle 10 alle 18 dei piloti e degli assistenti di volo di EasyJet. ITA Airways ha già comunicato che a causa degli scioperi del personale ENAV si è vista costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli odierni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: cinema, le classifiche con Max Occhiato.
1: Un'altra settimana ricca anche di nuove entrate per quanto riguarda la nostra, la vostra musica, ogni giorno con una classifica differente, naturalmente canzoni dal passato e internazionali, italiane, anche attuali, che vengono inserite invece nell'appuntamento settimanale dedicato al libro e cinema. C'è anche quello all'interno delle classifiche. Oggi si riparte in questo 11 maggio, buon pomeriggio a tutti voi, con la Chart Italia, cioè le canzoni italiane più ascoltate nel nostro paese, e rispetto a 7 giorni fa ci sono anche delle nuove entrate, abbastanza direi, ben 4 nuove entrate da segnalare nella top 20 di questa settimana. Un saluto al nostro chartman, finito replay, smette i panni del tecnico, quello in giacca e cravatta, e arriva con la sua tenuta da DJ da spiaggia quasi, perché ormai ci siamo, no? È periodo estivo, quindi il nostro chartman Sabrino D'Alessandro. Al numero 20 questa settimana della Chart Italia abbiamo in discesa la nuova di Fred De Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira. Alla 19 scende anche Fulminacci con Stupida sfortuna, di cui ascolteremo anche il nuovo singolo tra poco, mentre al numero 18 scende anche Saif con Tu mi piaci tanto. Alla 17 troviamo in discesa Stessa direzione di Paola Iezzi, e saliamo alla posizione numero 16 dove perde colpi rispetto a settimana scorsa, e questa è una delle novità diciamo più importanti di rilievo della classifica italiana, con il suo ultimo singolo You and Me. Biagio Antonacci scivola fino alla posizione numero 16 per lasciare spazio, come detto prima, alle tante nuove entrate che ascolteremo tra poco. Questa è You and Me alla 16.

Con Biagio Antonacci siamo ripartiti per una settimana insieme di classifica dalle 14 alle 15 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. You and Me di Biagio, la numero 16 della Chart Italia, la classifica di oggi con le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni. Alla 15 incontriamo la prima nuova entrata, che è di Fulminacci, il nuovo singolo praticamente. Lui impegnato anche con il tour proprio in questo periodo, e come un cantante di strada si è mostrato per le vie di Trastevere qualche giorno fa, ma in un evento che ha fatto storcere il naso ai suoi fan, perché tutti pensavano che insomma potesse improvvisare un mini live soltanto per i suoi affezionati, diciamo così, ma è stato un evento sponsorizzato da una birra. Quindi Fulminacci si è esibito in un mini live, poco più di 15 minuti, e anziché presentarlo come un regalo ai fan, era solo un'operazione di marketing praticamente. L'appuntamento in perfetto stile marketing è stato dato tramite social sia dal cantante che dall'account di questo famoso marchio di birra, il tutto per aumentare la platea dell'apertura di questo store, diciamo che ha un brand molto particolare. Quindi i fan hanno inquadrato ovviamente con i loro smartphone il loro beniamino Fulminacci, però lui armato soltanto di chitarra e voce non si è concesso più di tanto al suo pubblico. Il cantautore ha intonato qualche brano e poi è andato subito via, lasciando diciamo delusi tantissimi suoi fan. E forse lo stesso cantante non ha poi condiviso nemmeno il video della sua esibizione sui social, quindi tutto questo è stato praticamente soltanto per un'operazione, una mossa di marketing. Ma ragazzi, ci sta anche quello, ovviamente, quando si è un cantante anche in vista rispetto all'uscita dall'ultimo festival di Sanremo, ci può stare anche un'operazione di questo tipo, anziché mini live per i fan, mini live soltanto per i marchi da pubblicizzare. Noi pubblicizziamo invece, anzi la ascoltiamo decisamente, la nuova canzone di Fulminacci, che è la prima nuova entrata di oggi, e la incontriamo alla numero 15. Si intitola Maledetto me ed è qui su Blu 2000 nelle classifiche.

sempre di più lo stile di Fulminacci, definito unico dal nostro chartman in regia Sabino D'Alessandro, numero 15 new entry che abbiamo incontrato, la prima delle quattro di questa settimana dedicata alla Chart Italia. E saliamo alla numero 14, loro rimangono stabili, una delle coppie di questa primavera 2026 della musica italiana, credo nella top list preferita del nostro Sabino D'Alessandro, credo che sia nella top 5 addirittura. Cioffi Noemi con Farfalle nello stomaco, la 14.

E voi avete le farfalle nello stomaco? Fateci sapere, lanciateci un bel messaggio diretta a radioblu.it, anche per commentare tutti i brani di oggi della ricca classifica italiana con tante nuove entrate. La numero 14 invece stabile, appena ascoltati Cioffi e Noemi. Numero 13, new entry in questo caso per quanto riguarda il ritorno di Gaia, novità di questo periodo della cantante italo-brasiliana, che ha scritto questo brano insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera al Fabrica di Milano, e come si può intuire dal titolo, che è Bossa Nostra, il brano è una bossa nova praticamente, genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 dalla fusion tra samba e musica tradizionale, e lei ha realizzato un video molto elegante, andatelo a vedere, vale la pena, molto brasileiro. Gaia con Bossa Nostra alla 13.

stiamo avvicinando alla più alta nuova entrata della settimana. Un'altra nuova entrata invece occupata la numero 12 da Achille Lauro, appena ascoltato, con la nuova Comuni Immortali, che fa parte di questo filone melodico che ha appunto intrapreso con i suoi dischi. Noi siamo pronti per riascoltare la 11 e risale questa settimana dall'ultimo Sanremo Tommaso Paradiso con I Romantici.

Tommaso Paradiso con I Romantici, canzone tra le canzoni protagoniste di oggi nella Chart Italia, la classifica di In Blue 2000 che vi stiamo raccontando, che stiamo ascoltando insieme. Salutiamo anche Sara, che insomma ama molto la musica di Achille Lauro, quindi la ringraziamo anche per il suo messaggio a diretta @radioinblue.it. Continuate a scriverci, anche perché magari tra i tanti che ci seguono ci saranno i fan, e non dell'ultima ora, di un protagonista che si è distinto all'ultimo Sanremo, che ha vinto per un soffio il festival. Parliamo di Saif, con la sua Tu mi piaci tanto, che comunque rimane ancora alla numero 18 anche se in discesa, perché ha preso il posto una nuova entrata, la numero 10 del suo ultimo album, che è Santissimo, che è appena uscito, appunto si intitola Buona Domenica il singolo, e in parte dedicato anche al padre. Nei versi finali della canzone si intuisce, ovviamente, anzi si comprende benissimo, lui ha detto in merito al padre: mio padre se n'è andato quando ero piccolo, ma la famiglia non è mai solo bianco o nero. Per molti anni non ho avuto soldi, poi ho capito che non comprano né il tempo né la ricchezza, soprattutto delle persone, e l'affetto di queste ultime. Saif lo riascoltiamo con il nuovo singolo Buona Domenica, numero 10, la più alta nuova entrata della Chart Italia.

0: Fantascismagogo per Marcomi con Marcipiano alla 9 nella Chart Italia Stabili, qui su In Blu 2000, riascoltiamo la numero 8 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Confidiamo anche per lei in un nuovo singolo in arrivo dal suo ultimo album dal titolo Miss Italia. Lei è dito nella piaga con Che fastidio, in discesa questa settimana la 8. Vi stiamo raccontando la chart Italia con le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Al numero 7 sale il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, Volevo capire con Marrakesh, questo è il titolo. E al numero 6 troviamo Stabili, Blanco ed Elisa con Ricordi. A proposito di Elisa, lei ha chiuso praticamente l'altro ieri a Eboli il suo tour Palasport Live 2026, partito da Jesolo, passato poi nei più importanti palazzetti italiani tra Milano, Torino, Roma e Bari. Tournée indoor che si è conclusa al Palasele dopo alcune variazioni anche alla scaletta che sono emerse nel corso delle varie tappe, che poi hanno deciso gli stessi fan tramite la rete e anche i social di Elisa. Dopo il tour nei Palasport, Elisa tornerà dal vivo il 28 giugno prossimo insieme a Dardust per il concerto in quota previsto a Pinzolo. Questa è una delle prossime date insieme all'amico e collega Dardust. Intanto la riascoltiamo ovviamente in duetto con Blanco, la canzone che rimane stabile al numero 6 della chart Italia questa settimana, si intitola Ricordi.

0: Blanco Elisa, ricordi, numero 6 stabile, la canzone all'interno della chart Italia di questa settimana. Siamo in piena top 5 e allora parliamo di un artista insieme a un'altra grande che è Giorgia, avrete già capito, Tiziano Ferro, che ha detto che a volte per andare avanti bisogna avere il coraggio di mettersi ancora in discussione anche quando tutto è già programmato. Infatti i fan sono rimasti o rimarranno un po' delusi perché a breve sarebbe dovuto uscire la versione deluxe di Sono un grande, l'ultimo album che è uscito lo scorso autunno di Tiziano. In questi mesi, diciamo, il progetto si è allargato, allungato, arricchito fino a diventare una vera e propria era della sua vita con tante canzoni. Ma proprio quando la riedizione di questo disco stava per essere data alle stampe, Tiziano ha sentito quella creatività a farsi strada che gli artisti come lui conoscono, perché sentiva che alcune canzoni, diciamo, non erano ancora esattamente come le aveva in testa. E allora stop, nelle ultime settimane, come ha scritto anche sui social Tiziano Ferro, commenta anche il fatto che ha sentito il bisogno di alcune canzoni, le ho riascoltate e ho aggiunto delle parti per me importanti per renderle perfette, perché la verità è che mentre il mondo fuori va avanti, il dubbio che l'album non sia proprio quello che il pubblico si aspetta non è poi così remoto, e quindi questa versione deluxe che doveva uscire in versione CD è stata per il momento stoppata perché Tiziano sta rimettendo mano un po' alle canzoni e sta ripensando il tutto. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' e poi questo progetto vedrà la luce sicuramente. Intanto ci delizia in questo periodo con un duetto, quello insieme a Giorgia, funziona tantissimo in radio, si intitola Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia alla 5.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

Tiziano Ferro, superstar insieme a Giorgia, numero 5 in discesa nella Chart Italia, alla 4 sale Annalisa con Canzone Estiva, numero 3 è in salita ancora una volta Samurai J dall'ultimo Sanremo con Ossessione. Rimangono stabili invece rispetto a 7 giorni fa i The Colors con il loro sound estivo, quello di Rolling Stones.

canzoni regine che stiamo ascoltando all'interno della classifica italiana degli ultimi 7 giorni, The Colors con Rolling Stones alla numero 2 stabili, mentre la nuova numero 1 della settimana è formata da un trio: Serena Brancale, Levante e Delia raggiungono la vetta con Al mio paese.

Texas con In Your Lifetime nella nostra programmazione delle classifiche. Prima posizione per Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese. La canzone regina della chart Italia che vi abbiamo raccontato è scalato oggi insieme. Domani un'altra classifica a partire dalle 14. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Restate con noi per le news e per le parole di Blue 2000. Vi lascio con Mary Froes.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La celebrazione della musica e della democrazia nel nome di Giuseppe Verdi di Milano dell'Italia. Al teatro Alla Scala stamane il concerto per gli 80 anni dalla riapertura nel 1946 si è chiuso con un successo e una partecipazione che hanno riportato al centro il valore civile della cultura. Prima dell'inizio, l'ingresso in platea del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da una lunga standing ovation del pubblico. Insieme a lui c'era la senatrice a vita Liliana Segre. Guerra in Ucraina, più volte violata la tregua degli ultimi giorni, ma si spera in una riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev. Intanto si prepara un nuovo consistente scambio di prigionieri di guerra.
2: Mosca accusa Kiev di aver attaccato anche ieri con artiglieria e droni diverse regioni di confine e la Crimea. Kiev accusa Mosca di aver colpito tutto il territorio. Intanto ha consegnato al nemico la lista con 1000 nomi per uno scambio reciproco dei prigionieri di guerra garantito dagli Stati Uniti. Con l'Europa Mosca non chiude la porta, ma il mediatore proposto, sia l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che ha seguito la costruzione del gasdotto nel Mar Baltico, non piace a Bruxelles. Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto non sarebbe molto saggio, si lamenta Kaja Kallas, la responsabile della politica estera europea. L'Unione punta a sbloccare la prossima settimana il primo pacchetto di aiuti nell'ambito del nuovo prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina, dove intanto si allarga l'inchiesta sulla corruzione che ha coinvolto alla fine dello scorso anno consiglieri e ministri di Volodymyr Zelensky e rischia di sfiorare, secondo indiscrezioni giornalistiche, lo stesso presidente ucraino. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Caso antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi mi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius attraccata ieri alle Canarie. Il nostro Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus rimane basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Al momento in Italia solo 4 le persone sotto osservazione, 4 soggetti sono asintomatici. E in Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo risultato è risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. Tra il 2020 e quest'anno, evidenzia il rapporto Confesercenti, si sono persi 177.000 professionisti indipendenti appunto nel commercio e nel turismo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Riprendiamo da dove avevamo lasciato la scorsa settimana, quindi un po' di musica da ascoltare con Francesco Filippi in regia, un po' di storie di tecnologia per ricordarci come eravamo, no? Perché questi sono i giorni di un evento storico a modo suo che ha ridefinito proprio il rapporto tra uomo e macchine, no? Un momento preciso in cui la storia dell'intelligenza artificiale smetteva di sembrare un capitolo di un libro di Asimov e iniziava ad assomigliare ad una vecchia sitcom. E il momento preciso è quando Garry Kasparov, il campione dei campioni, si siede davanti a Deep Blue, una macchina IBM grande come un armadio, insomma rumorosa come un condizionatore degli anni Ottanta, però osannata dai media dell'epoca come la quintessenza del progresso, un nuovo inizio, no? Siamo nel 1996, quando la massima applicazione dei computer nell'immaginario collettivo è scrivere documenti, giocare a campo minato, no? Vi ricordate? O magari far arrabbiare i genitori coi modem, con quel suono stridulo delle primissime internet. Comunque, la prima partita la vince Deep Blue, il computer panico. Titoli di giornale, filosofi, no, che rispolverano Platone. Poi Kasparov si riprende, vince l'incontro che era fatto da più partite e tutti tornano a respirare per il traguardo dell'epoca, no? L'uomo ancora al vertice della piramide digitale. Però IBM non è che sta lì per far fare bella figura alla razza umana, cioè vogliono vincere, capito? E infatti mentre Kasparov torna ai suoi allenamenti, Deep Blue torna in laboratorio, in officina, torna ai box, insomma viene migliorato, ottimizzato, potenziato fino a farlo diventare una macchina più veloce, più precisa, più capace di analizzare milioni di posizioni di scacchi al secondo, no? Di questo stiamo parlando. Deep Blue è un computer, quindi una creatura che non dorme, non mangia, non si distrae, non si innervosisce, cioè praticamente tutto il contrario di un essere umano. Avanti veloce fino al 97, la rivincita, no? L'atmosfera, immagina, finale dei mondiali, anche se c'era pure la fine del millennio in arrivo, no? Quella storia del millennium bug di cui poi magari parleremo, ma c'è proprio nell'aria questa sensazione di un evento epocale, no? Di un punto non ritorno, l'uomo contro la macchina, dove Garry Kasparov non è solo il campione dei campioni degli scacchi, incarna proprio l'idea dell'intelletto umano, un uomo che giocava contro il mondo intero e vinceva di solito. Ecco perché la sfida c'ha questi contorni quasi epici, no? Ancora un uomo contro una macchina, ma con molta meno fantascienza di quanto uno possa immaginare, perché Deep Blue era sto scatolone nero collegato a un monitor dove un omino leggeva materialmente le mosse da fare, cioè è lui che spostava i pezzi sulla scacchiera. La seconda partita è il momento in cui questa storia cambia tono, perché Deep Blue fa una mossa strana, no? Una quasi poetica, insomma. In realtà poi IBM anni dopo avrebbe ammesso che era stato un bug, cioè un errore, come se fosse un colpo di tosse del software. Ma da quel momento la partita a scacchi diventa un thriller psicologico, perché Kasparov è agitato e sospettoso, addirittura si convince che dietro a Deep Blue c'è qualcuno in carne ed ossa e logorato dal dubbio, mentre il computer continua a fare il suo, quindi calcola senza emozione, senza dubbi, senza bisogno di pause. E siamo alla sesta partita, quella finale, 11 maggio del 1997, oggi 31 anni fa, col campione Kasparov che deve vincere per pareggiare, teso, no? Nervoso, probabilmente anche stanco, e fa un errore in apertura, ma sai di quelli, no? Anche un po', cioè, di quelli che se giochi nei club di scacchi, cioè paghi da bere, capito? E dopo sole 19 mosse si alza e se ne va, cioè abbandona, capito? È la prima volta che una macchina batte un campione del mondo in un match ufficiale, e quel mondo lì rimane sospeso per un attimo, cioè non è soltanto una vittoria tecnica, è un simbolo, è la dimostrazione che l'intelligenza artificiale non è più un tema da romanzi di fantascienza o da film degli anni Ottanta, ma è qualcosa di reale, di concreto, addirittura capace di superare l'uomo in compiti che fino a poco prima consideravamo esclusivamente umani, come appunto poter giocare a scacchi, vincere a scacchi. E da lì in avanti la traiettoria è chiara, no? L'intelligenza artificiale che entra prima nei laboratori, poi nelle aziende, poi nelle case, diventa un assistente, un motore di ricerca, il filtro nelle foto, il navigatore, ti suggerisce musica, film, qualunque cosa. Diventa l'intelligenza artificiale parte del quotidiano, spesso senza che ce ne accorgiamo. E la cosa più ironica è che Kasparov, anni dopo quell'incontro, sarebbe diventato uno dei più grandi sostenitori della collaborazione proprio uomo-macchina. Lui parla di intelligenza intelligenza aumentata, no? Di sinergie, di futuro condiviso, come se quell'incontro fosse stato un corso accelerato su come la tecnologia stava iniziando a ridefinire la nostra idea di intelligenza, di creatività, di decisione. Ecco perché questa storia del 97 oggi continua a raccontare non tanto la paura che la macchina non ci possa superare, piuttosto la responsabilità che abbiamo nel costruire un futuro dove la tecnologia non sostituisce l'umano, ma lo amplifica. Perché alla fine poi tra un uomo e un computer la partita più importante non è mai stata quella degli scacchi, no? Ma è quella del modo in cui scegliamo di convivere con le cose che creiamo. Tutto qui, fosse facile. Le parole di un Blu 2000.

0: Le parole di Inblu 2000, il titolo di questo programma. Iniziamo anche questa settimana con uno di quegli argomenti da appassionati, di cui siamo noi appassionati soprattutto, no? Tecnologia e dintorni. Soprattutto quando si tratta di mettere i puntini sulle i, quando si tratta di guardare oltre le lucine scintillanti, perché ci sono strumenti incredibili che offrono possibilità che prima non c'erano, ma generano pure problemi che non avevamo mai vissuto prima, no? Io sono convinto che siano sempre le persone a fare la differenza. Ma il nostro ospite di oggi è diventato un appassionato di tecnologia, nato analogico ma poi si è rimboccato le maniche ed oggi divulga il digitale a giornalisti, insegnanti, educatori, genitori e nel mondo cattolico, così almeno leggo dalla homepage di gigiorancilio.it. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Il pretesto per cui ci sentiamo oggi è il libro Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani, che è in libreria da marzo scorso ed è un po' la summa dei tuoi anni digitali della redazione di Avvenire, se non ho capito male.
1: Sì, di una rubrica in particolare che si chiamava proprio Vite digitali, che ho curato per 8 anni sul quotidiano.
0: La tecnologia è qualcosa che cammina molto veloce, no? Molto più veloce dei legislatori, tanto per fare un esempio pratico. Come si fa a mettere a fuoco, ecco, un pensiero sulla tecnologia che non sia invecchiato nel giro di 2 settimane?
1: Guardandoci dentro, guardando la parte più umana e attingendo alle materie umanistiche, uno degli errori che noi facciamo quando pensiamo alla tecnologia è che sia materia soltanto per gli esperti di elettronica o di informatica. In realtà le persone che più riescono a illuminare il mondo della tecnologia sono i filosofi, sono le persone che hanno masticato e amano la letteratura, sono le persone di pensiero.
0: Quel famoso pensiero critico, come si fa a costruire pensiero critico oggi quando l'attenzione dei ragazzi nelle scuole è ridotta a una manciata di secondi?
1: Mi si spiega che per riuscire a usare bene l'intelligenza artificiale serve il pensiero critico, serve la conoscenza delle materie umanistiche, serve il ragionamento. Davvero, soltanto chi riuscirà ad avere questo bagaglio riuscirà poi ad avere una differenza sostanziale anche nel modo in cui utilizzerà le tecnologie. Gli altri si fermeranno a quelle formulette, a quei prompt, come si dice, che non sono nient'altro che una riga di comando, però di base. Perché quando noi abbiamo un problema davanti e la nostra capacità di ragionare che ci indica come potremmo risolvere quel problema e quindi certo, quali domande fare alla macchina e dove indirizzare la macchina. Altrimenti ci mettiamo in un atteggiamento passivo e lasciamo che sia lei a scegliere per noi, ma non è mica detto che la macchina scelga nel modo migliore.
0: Assolutamente. Poi c'è pure quest'altro grande equivoco dei nativi digitali che sono nati con la tecnologia, quindi già automaticamente onniscienti, che in realtà appunto è un grande equivoco. Magari sapranno, guarda, aprire l'app giusta, ma insomma da lì a sapere cosa fare è un'altra cosa.
1: Hai perfettamente ragione. Io credo che abbiamo commesso 3 gravi errori noi adulti. Il primo, per anni pensare che ci fosse una differenza ancora tra il mondo che definivamo reale e quello digitale, quando invece, come dice Luciano Floridi, che è molto più intelligente di me, viviamo online, cioè costantemente connessi anche nella nostra vita. La seconda è quella appunto di pensare che siccome i ragazzi erano nati con queste tecnologie ci capivano, era come dire che quelli che sono nati come me con la televisione dovevano conoscere i meccanismi che stavano dietro la televisione. In realtà noi sapevamo allora programmare velocemente i videoregistratori come oggi i ragazzi sanno schiacciare velocemente sui tasti, ma non conoscono minimamente le logiche che animano le piattaforme.
0: Certo.
1: E la terza cosa è quella che per troppo tempo abbiamo dato la colpa agli strumenti, è colpa del cellulare, è colpa degli algoritmi, è colpa dell'intelligenza artificiale, e quindi ci siamo illusi che se avessimo tolto dalle nostre vite all'improvviso gli strumenti, l'intelligenza artificiale o quant'altro, avremmo risolto qualunque dei nostri problemi, cosa che non è minimamente vera.
0: Devo dire che in questo c'è anche tanto il ruolo dei genitori, cioè per chi è nato analogico non è facile dare per scontate questi nuovi approcci, queste nuove forme di comunicazione. Penso ai miei figli a casa il fine settimana a giocare collegati con i loro amici, ma ciascuno a casa sua, no? Che è quanto di più lontano dall'esperienza di noi genitori boomer, che andavi, che ne so, al parco, in piazzetta, al muretto, all'oratorio, dove sia, che tanto prima o poi qualcuno dei tuoi arrivava. Oggi non esiste più una cosa del genere.
1: Esiste insieme all'altra, cioè non è che una cosa completamente sostituito all'altra. I ragazzi sanno benissimo che cosa significa trovarsi, cosa significa trovarsi a giocare a pallone in oratorio o in qualunque altra campo sportivo, e sanno benissimo anche la facilità con la quale si può giocare ognuno nel casa propria, tenendo sulla testa una cuffia e continuando a essere in relazione e in comunicazione con gli altri. Quindi anche lì stiamo attenti, perché è un nuovo modo che loro hanno di comunicare, ma non è perché è diverso da come lo facevamo noi per forza sbagliato. Semmai ci possono essere degli, addirittura degli eccessi di comunicazione. Non so se capita anche a casa tua, a me è capitato una figlia diciottenne che mentre le parli lei è costantemente collegata con le sue amiche al telefono, sì, e fa una pausa, parla con te e poi va avanti a parlare con le amiche, e tu in qualche modo non hai neanche più l'intimità della tua famiglia, perché quello che stai raccontando a tua figlia, e magari non sai che lei è in contatto con qualcuno, certo, lei lo sta involontariamente divulgando ad altri, e quindi c'è addirittura un eccesso di connessione da parte di alcuni ragazzi, non una sottrazione di connessione. Da questo punto di vista sono ancora più connessi di come eravamo noi, ma mi viene in mente quello che diceva mio padre, nato all'inizio del Novecento, a mia sorella, quando tornava da scuola e poi si attaccava al telefono col filo e parlava per due ore con le compagne con le quali era stata a scuola tutta la mattina, e gli diceva: ma non siete stati insieme tutto questo tempo? No, c'era questo bisogno di andare avanti. Già allora, ti parlo che degli anni 60, c'era questo bisogno da parte dei ragazzi di stare uniti da un filo. Oggi lo sono in maniera tecnologicamente ovviamente più avanzata.
0: È un cambio di paradigma chiaramente che stiamo vivendo, che stiamo attraversando, e adesso l'intelligenza artificiale è la ciliegina sulla torta di un processo proprio di cambiamento profondo e radicale. In tutto questo, cioè, come ci difendiamo? Penso sempre a noi genitori, nel senso che forse è in capo a noi la responsabilità di formare, no, gli adulti di domani con un minimo di consapevolezza. Cioè, una volta ti portavo in mezzo alla strada per farti vedere come si attraversava la strada in maniera sicura. Oggi i contorni sul digitale sono molto molto più sfumati di cosa si possa fare, cosa non si possa fare, come anche la percezione del pericolo, che manca completamente in alcuni genitori.
1: Hai perfettamente ragione, ma devi tenere conto anche di questa cosa. Un altro dei giochi nei quali siamo caduti è quando abbiamo messo dei prefissi a delle parole: cyberbullismo. In realtà quel prefisso cyber allontana le persone, come per dire loro: guardate che voi non siete esperti di tecnologia, non potete occuparvi di queste cose, per cui veniamo noi esperti a raccontarvelo. Se tu togli quel prefisso diventa bullismo, e c'entra con l'educazione, e i genitori sono esperti di educazione, tanti sono esperti di educazione. Allora, dobbiamo tornare alle basi dell'educazione. Se hai dei figli piccoli devi mettere delle regole, basta la scusa: ma tutti i miei compagni in classe ce l'hanno il telefonino, quindi io rispondere a mio figlio. No, non glielo dai, e quando glielo dai gli dai delle regole, regole di orario, regole di posti, il telefonino in certi posti non va messo. Ma attenzione, le regole devono valere anche per i genitori,
0: certo.
1: Per cui se non valgono per i genitori, perché noi abbiamo sempre la scusa buona, no? Noi dobbiamo essere irrintracciabili per il lavoro, per il lavoro, perché abbiamo, certo, genitori anziani e via di questo passo, ma se non valgono per tutti non siamo credibili. L'altra cosa ancora: basta dire ai ragazzi alza la testa dal cellulare, mettiamo anche noi la testa sul cellulare insieme ai nostri ragazzi, perché la chiave è il dialogo. Chiediamo a loro, vedendo cosa ti piace, cosa ti ha dato fastidio, cosa ti ha spaventato, cosa ti ha indignato, cosa ti ha fatto paura. Teniamo aperto il dialogo, perché dire semplicemente a un ragazzo sei sciocco perché passi le ore su un cellulare o su una PlayStation, chiude il dialogo, non serve a nulla da un punto di vista educativo. Abbiamo bisogno del dialogo. Dopodiché, quando gli diciamo di alzare la testa dal cellulare, però dobbiamo essere pronti a dargli qualche cosa in cambio. Qualcosa in cambio vuol dire una gita, una chiacchierata, un libro,
0: un gioco,
1: una cosa da fare,
0: certo,
1: insieme. Se no, semplicemente uno alza la testa dal cellulare, si guarda intorno e dopo 10 secondi la riabbassa perché non ha trovato niente.
0: Gli spunti sono tantissimi, Gigio Ranciglio li ha messi in fila, diversi, in questo libro che è disponibile già in libreria da marzo, Vite digitali, storie, domande e strumenti per restare umani. Per tutti i dettagli vi rimando sul web ranciglio.it. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a te e un ringraziamento agli ascoltatori.

piaceva fino da quando dicevi Di Martino e le persone pensavano al conduttore TV, no? Ballerina, insomma, il prossimo conduttore di Sanremo. Poi c'è stata quella parentesi tutta made in Sicily, Sicilia, no? Siciliani entrambi, di Colapesce Di Martino con Sanremo, il film, l'orchestra e la popolarità, dice oggi Antonio Di Martino a margine di questo disco bellissimo, peraltro. La popolarità, dice, mi ha aiutato a pagare i debiti sicuramente, ma non a cambiare idea. E questo disco è il privilegio, dice lui, che mi sono concesso con l'essere famoso. Sono 10 canzoni rarefatte, no? Intime sicuramente, poco da TikTok per capirci. L'improbabile piena del Loreto è il titolo di questo disco, ripeto, bellissimo, dove Loreto è un fiume di Palermo che dà il nome tra l'altro anche a un quartiere della città, un corso d'acqua che alla fonte nasce purissimo e poi un po' alla volta si sporca fino a diventare proprio torbido, un po' una metafora della vita alla faccia della musica leggerissima, insomma, le parole

è una delle canzoni che ha aiutato i numeri, nel senso che R. Kelly c'ha tipo un'ottantina di milioni di dischi venduti in tutto il mondo, l'artista R&B maschile di maggior successo degli anni 90 e uno dei più venduti al mondo, l'ascesa prima e poi il declino, insomma un tracollo proprio, con l'arresto, il carcere, dovrebbe uscire nel 2045, che ci avrà quasi 80 anni. Cambiando completamente musica invece, cambiando proprio continente, genere musicale, fedina penale pure, Fabrizio Moro parte questa sera da Chieti, dopo l'emozione del Palazzo dello Sport a Roma, con Non ho paura di niente, live 2026, le date dell'estate, la bella stagione, calendario in evoluzione, biglietti in prevendita. Le parole di Blu 2000.

impazzire che sull'attacco dell'inizio, quando c'è soltanto la chitarra, si senta proprio il ronzio dell'amplificatore come succedeva una volta, insomma, la chitarra di Keith Richards. Ma non c'è molto da dire sui Rolling Stones. Ormai il disco nuovo arriverà in estate, tra gli ospiti Paul McCartney, Steve Winwood e Robert Smith dei Cure, che è una scelta sicuramente anomala da un punto di vista musicale, insomma una scelta che incuriosisce, ecco, mettiamola così. E questo è un piccolo assaggio. Adesso mercoledì sera da Jimmy Fallon, il Tonight Show, no? Che è uno degli spazi nella televisione americana tra i più autorevoli dove parlare di musica, ci sarà ospite anche Keith Richards, proprio dopo Mick Jagger e Ronnie Wood. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Rough and Twisted dei Rolling Stones, disco in blu 2000 della settimana.

accordo quello tipico proprio di James Bond, no? Sul finale, che poi Lana Del Rey sta un po' nel suo, no? In queste atmosfere alla 007, è vero, ma perché questa canzone che si intitola First Light è stata realizzata appositamente per accompagnare 007 First Light, videogioco che esce a fine mese, incentrato su un reboot, insomma una rilettura delle origini di James Bond, che poi sembra sarà la stessa cosa che succederà pure al cinema col nome in codice Bond 26, e già questo è un dato, cioè come dire, qualcosa esiste, però siamo ancora nella fase prima ancora di preliminare lo sviluppo creativo, non ci sono riprese programmate, non c'è un calendario ufficiale proprio. Le fonti più affidabili confermano che la sceneggiatura la stanno scrivendo, insomma il regista è stato già scelto, però è impegnato almeno fino alla fine di quest'anno, e comunque senza la storia pronta non si inizierà nemmeno a pensare ai casting, al nome, no, al toto nomi del nuovo attore destinato a raccogliere questa eredità ingombrante di Daniel Craig. Quindi nella migliore delle ipotesi parliamo del 2028, ma arriviamoci al 2028. Le parole di In Blue 2000, Ivano Fossati, magari torna pure lui nel 2028, perché no? Di sicuro tra pochissimo gli aggiornamenti dalla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire. Vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici e artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Pakistano ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan di consentire che il proprio territorio venga utilizzato come base operativa da gruppi terroristici. Il Ministero degli Esteri pakistano ha convocato oggi l'incaricato d'affari afghano a Islamabad per consegnargli una forte protesta in relazione appunto all'attacco con autobomba che, secondo le autorità pakistane, è stato organizzato da fazioni terroristiche rifugiate oltre confine, appunto in Afghanistan. Oggi visita a Milano del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a fine mattinata ha partecipato al concerto per gli 80 anni della riapertura del Teatro alla Scala nel 1946. In precedenza il Capo dello Stato aveva incontrato i giovani studenti del Politecnico Milanese, cui aveva ricordato il valore della ricerca scientifica.
1: Come sapete, una quantità di scoperte fondamentali che hanno fatto avanzare la conoscenza sono dovute a errori di ricerca, a piste rivelatesi improduttive, che poi hanno aperto degli squarci in direzione dei risultati preziosi non previsti. Quindi sbagliare è prezioso, non solo perché comunque c'è il coraggio dell'appunto ostinazione di provare a ricercare, ma perché spesso apre strade diverse, fa riflettere. La passione questa generazione ce l'ha anche molto più di quelle precedenti. Questa generazione, per usare un'espressione di un grande personaggio degli anni 50, è piena di valori positivi, a me piace molto. Poi certo devono riversare questa passione in orientamento, in una strada, ma è la strada loro, nuova. Noi possiamo trasmettere loro valori di convivenza, non modelli di comportamento.
0: Infezione da antivirus, la sindaca di Villa San Giovanni, nel Reggino, Giusy Caminiti, ha posto in quarantena obbligatoria Federico Amaretti, il marittimo di 25 anni, che era a bordo del volo KLM, dove si trovava anche la donna morta per antivirus. Amaretti, rientrato a casa la sera del 5 maggio, era già in isolamento volontario da quando ha ricevuto le telefonate di polizia locale e azienda sanitaria. L'uomo dovrà restare in isolamento per 45 giorni e è costantemente monitorato. La sindaca lo sente quotidianamente, le sue condizioni sono buone, Amaretti risulta asintomatico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Siamo ripartiti da una star che canta un'altra star, perché questo è Elizabeth Taylor per te. Elizabeth Taylor, il titolo di questa canzone qui, che poi non so se ci avete mai fatto caso, ma quando cerchi qualcosa online c'è Google che automaticamente ti suggerisce, no, tutte quelle domande, diciamo, più frequenti, le cose che le persone chiedono, e sui personaggi pubblici di solito è: che malattia ha Pinco Pallino? Cioè, il tipo di risultato che ti offre sempre un sacco di spunti di riflessione. Su Taylor Swift le curiosità richieste sono sui soldi che guadagna, sulle origini italiane, sul prossimo matrimonio, cose così, insomma, nazional popolari. Le parole di In Blue 2000. Francesco Filippi in regia invece mi segnalava questa moda, nata come tante nei meandri dei social, che è dormire con un cerotto sulla bocca. Mouth taping lo chiamano, no? Se proviamo a passare sopra per un momento a quell'immagine che fa subito rapimento, no? A leggere in rete sembra una di quelle cose, no? Nessuno ti dice, ma che promettono miracoli. Col cerotto sulla bocca dormi meglio, sonno più profondo, niente russamento, alito fresco di rosa al mattino e, perché no, pure una mascella più scolpita, no? Come se bastasse un pezzettino di nastro per riscrivere, capito, l'anatomia. Poi su TikTok è diventato un rito notturno, con la gente proprio che si filma mentre si chiude le labbra, come se stesse entrando in una capsula, capito, criogenica. E poi ci sono gli sportivi che aggiungono, no, un tocco epico a questa faccenda: canoisti olimpici, tennisti, golfisti, tutti con sto cerotto sulle labbra, come se fosse un amuleto segreto per respirare meglio, dormire meglio, vivere meglio, no? Poi, come succede spesso, dietro la semplicità apparente c'è una storia più complessa, perché sì, respirare dal naso fa bene, ma questo la scienza lo dice da decenni, perché l'aria entra filtrata, umidificata, riscaldata, eccetera eccetera. È un sistema elegante, progettato per funzionare proprio in questo modo. Ma da qui a dire che basta chiudersi la bocca con un cerotto per risolvere apnee, russamenti, problemi di sonno vari, ecco, diciamo che ci vuole tanta tanta fantasia. Le apnee notturne, per esempio, sono un problema enorme. Milioni di persone soltanto in Italia soffrono, e molto spesso senza nemmeno saperlo. La tentazione di trovare una scorciatoia è forte, no? Però la fisiologia è testarda, cioè quando inspiri dalla bocca il flusso d'aria accelera, i tessuti molli della faringe vibrano, si restringono ed ecco che ti ritrovi che russi, insomma, questo è il fenomeno. Respirare dal naso invece stabilizza tutto. È per questo che già dagli anni 50 questo fisiologo ucraino, si chiamava Buteyko, aveva già intuito come rallentare il respiro e usare il naso potesse aiutare a combattere i fenomeni di russamento. Infatti il metodo Buteyko è tornato di moda, rilanciato da libri bestseller, da esperimenti fai da te raccontati proprio con l'entusiasmo della rete, no? Il problema è però che l'entusiasmo non è una prova scientifica, e quando arrivano gli studi il quadro diventa, come dire, meno luccicante, no? Meno glamour. Gli studi più recenti su questo cerotto sulla bocca, perché faccio fatica a chiamarlo mouth taping, no? Perdonatemi. Ecco, gli studi più recenti sono dell'anno scorso e raccontano come, da un punto di vista scientifico, gli effetti dimostrati scientificamente sono minimi, incerti e addirittura controproducenti. Se, per non parlare poi del lato oscuro del cerotto, cioè se il naso è chiuso, forzare la respirazione dal naso, cioè addirittura peggiora la situazione. Eppure la storia della mascella più definita, no? È fantasia, proprio nei bambini. Magari la respirazione orale cronica può veramente influenzare lo sviluppo del volto, ma negli adulti lo scheletro è già formato, cioè nessun cerotto può cambiare quello che la biologia ha già messo nero su bianco. E allora perché questa moda continua a crescere? Perché i cerotti non sono dispositivi medici, sono prodotti per il benessere, e nel mondo del benessere queste promesse a basso costo, no? Quello che non ti vogliono far sapere, attirano l'attenzione di quella fascia di persone che cerca soluzioni rapide a problemi complessi. Poi, come sempre, non c'è una risposta solo nero, perché per alcune persone questo cerotto sulla bocca può veramente aiutare, per altre è inutile o addirittura dannoso, rischioso. Ecco, non è una bacchetta magica, non è un rituale segreto, non è, come dire, un hack del sonno, è un cerotto. E come ogni intervento sul respiro, che è una delle funzioni più delicate del corpo umano, diciamo che andrebbe valutato con qualcuno che conosce davvero la materia, tipo un medico, ecco, mi viene in mente come prima cosa, non un influencer. Il resto sono chiacchiere da bar, come il Frosinone che torna in Serie A. Dai, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Simple Minds.

Questo è il titolo, è Summer Funk. Torna Francesco Gabbani, torna da domani dal vivo in tutta Italia coi concerti dell'estate e torna a 10 anni dalla vittoria a Sanremo Giovani, da dove tutto era iniziato, sempre perché ci piace la musica oltre alla tecnologia. Le parole di In Blue 2000, ora con Charlie Puth.

passa sempre un po' sotto traccia il fatto che Ivan Graziani fosse anche un chitarrista molto dotato, oltre che cantautore originale, che ha portato un modo di vedere la musica che non si era mai visto prima da noi. Una bella chiusura, insomma, per il nostro pomeriggio che finisce qui. Intervista con Gigio Rancilio, nota margine, da recuperare tra i podcast su play2000.it. Noi ci troviamo domani puntuali, se vi va l'idea, stesso posto, stessa ora.

0: colpo questo andasse bene.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, proprio ieri, come tu sai, a Roma c'è stata la Race for the Cure, che è la grande manifestazione che poi dura 4 giorni per la prevenzione dei tumori al seno, è nata per quello, poi insomma ovviamente si è esteso. E anche con te parliamo di prevenzione associata a un'alimentazione sana. Stefania.
3: Sì, perché è stato presentato nei giorni scorsi un progetto molto interessante, Cucina Sana, il primo passo per la prevenzione, promosso da CAST Alimenti, che è l'Istituto Italiano di Arti Culinarie e Ospitalità, nel senso di preparazione per il settore alberghiero, ma soprattutto è un'idea pensata da ESA, l'Associazione Educazione alla Salute Attiva di Brescia, che è un'associazione impegnata nella cura e nella prevenzione del tumore al seno e che ovviamente ha pensato a un progetto dedicato a tutte le pazienti oncologiche seguite dalle strutture sanitarie del territorio, ma in realtà è un progetto aperto,
2: che poi è aperto a tutti. Allora, tu hai intervistato Neni Ferrari, che è presidente dell'associazione ESA, sentiamo.
4: Siamo molto orgogliose di questa iniziativa che rappresenta un aiuto fondamentale per le pazienti oncologiche. Noi sappiamo quanto la nutrizione e l'alimentazione impattino sia sull'esito delle terapie oncologiche, sia anche sull'umore e sull'aspetto psicologico, perché il vedersi in forma sta a significare che non si è o non ci si vede sempre malate. Saranno 4 lezioni, 4 incontri che prevedono l'intervento di 4 chef stellati e si tratterà di avere una prima illustrazione da parte di una nutrizionista che spiegherà l'importanza dell'utilizzo di certi alimenti e poi in 1 ora e mezza gli chef nei diversi incontri racconteranno, spiegheranno, insegneranno 2 o 3 ricette che saranno ovviamente replicabili da parte delle pazienti. È un percorso molto attento alla prevenzione, ma anche per essere al fianco di chi la malattia l'ha già incontrata e quindi si ritrova a percorrere quel difficile e lungo, a volte, percorso che è la chemioterapia, che vede poi finalmente negli ultimi tempi, grazie alla ricerca scientifica, vede tante persone guarire, ma che naturalmente comporta un percorso un po' in salita per arrivare alla giusta guarigione.
2: Quando inizieranno questi incontri e soprattutto possono accedere tutti, ma in che modo, Stefania?
3: Sì, allora inizieranno il 14 maggio, è il primo, ma arriveranno fino a ottobre, abbiamo detto 4, il 14 maggio, l'8 giugno, il 10 settembre, l'8 ottobre, è possibile accedervi se si visita il sito di Cast Alimenti, si trova il form per iscriversi e si può partecipare anche a una sola serata volendo. È aperto davvero a tutti, la predilezione è data alle pazienti oncologiche, sì, ma è un percorso preventivo e durante ogni serata gli chef condivideranno consigli pratici, anche possiamo dire piccoli segreti di cucina, ma soprattutto idee per la vita quotidiana, cose che possiamo fare tutti, ecco, da non chef lo dico.
2: Ecco, e allora sentiamo anche sempre ai tuoi microfoni Christian Cantaluppi, che è il CEO di Cast Alimenti.
5: Per noi è un passaggio naturale parlare di cucina italiana e di tecnica da parte di grandi chef, che sia qualcosa che va di pari passo con la salute in termini di prevenzione e in termini poi anche quando si è malati. Quindi noi ce l'abbiamo nel DNA, una cucina sana. Quindi quello che noi stiamo facendo qua è che i nostri ragazzi imparino da questi eventi, perché da soli non non si fa niente, si parla tanto di inclusività e noi che siamo una scuola, siamo un'università, dobbiamo dare ai nostri ragazzi l'esempio prima di dire tante parole.
2: Ecco, è vero, e poi abbinare veramente la salute, oltre che ovviamente al fatto che sarà una cucina, immaginiamo che soddisfa il palato, però questo può servire veramente a tutti, Stefania.
3: Sì, è cosa importante che Cassa Alimenti mette a disposizione gratuitamente i suoi spazi, e questa è una cosa molto importante, ma un'altra cosa importante da dire è che è un percorso alla scoperta della cucina sana, ma attraverso gli ingredienti stagionali che punta a valorizzare determinati alimenti, quindi la dieta mediterranea, e proprio per così valorizzare la nostra cucina. Insomma, un progetto credo molto interessante che può essere replicato, ecco, altrove.
2: E lo speriamo veramente. E allora, intanto grazie per avercelo presentato, Stefania, e alla prossima.
3: Grazie a te, Federica.
2: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
6: Buon pomeriggio, Federica. Buon pomeriggio a chi ci segue.
2: Con te parliamo di case però accessibili a tutti, e quindi edilizia, quella che una volta si chiamava popolare, adesso si chiama edilizia residenziale agevolata. E in Sardegna c'è molta sofferenza, così come possiamo dire in tutto il paese, però ci sono dei dati, Roberto, che inquadrano bene anche proprio la situazione dell'isola, perché l'OCSE ha stabilito che le famiglie sarde destinano all'abitazione il 33,5% del reddito contro una media europea del 26,6%. Roberto.
6: Questo significa che per i sardi, insomma, costa di più avere la casa in un modo o nell'altro, e soprattutto chi non ha magari un doppio lavoro in famiglia fa fatica per fronteggiare le spese di una casa, sia in affitto e addirittura per quanto riguarda un mutuo. Da qui la necessità di sostenere le persone che vivono questa condizione. La regione ha cercato di mettere qualcosa, riprogrammando le risorse dei fondi sociali europei, e ci ha messo 33 milioni di euro che sicuramente non risolveranno il problema, però danno una piccola mano ad uscire da questa condizione di precarietà legata alle spese del costo casa per una serie di ragioni, ad esempio fosse anche solo per l'acquisto dei materiali, che in Sardegna sicuramente costano molto di più rispetto al resto d'Italia perché c'è di mezzo il trasporto dei materiali.
2: E comunque 33 milioni di euro però vanno aggiunti quelli del cofinanziamento nazionale, che è ancora in corso di definizione. Comunque arriveranno anche dei soldi dal governo centrale. Questi sono soldi del fondo sociale europeo, se non sbaglio.
6: Sì, esatto, proprio dal 2021-2027.
2: Fondo europeo Fondo europeo sviluppo regionale, sì. E allora, io non lo so, perché quando danno le cifre delle nuove case di edilizia agevolata, noi sentiamo delle cifre che ci sembrano stratosferiche, poi quando vai a fare i conti
6: il bacino d'utenza è decisamente molto alto.
2: Molto alto.
6: Che hanno difficoltà a prendere una casa, ad avere una casa.
2: Allora, tu hai intervistato Mirko Idili, che è segretario confederale CISL Sardegna. Sentiamolo.
7: È un passaggio molto importante che è avvenuto, che va nella direzione da noi auspicata, però è evidente che è una soluzione che, di fronte a oltre un terzo del reddito, diciamo, delle famiglie sarde, viene destinato alle spese per la casa. È una percentuale più alta rispetto alla media europea, ma il dato che a noi fa preoccupare maggiormente è che quasi 8% ha forti difficoltà a sostenere, appunto, le spese legate alle politiche abitative. Ecco perché abbiamo voluto definirla una vera e propria emergenza. La soluzione è una soluzione che passa attraverso una serie di interventi. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che alcuni interventi sull'housing sociale, sul sostegno alle politiche abitative per coloro i quali hanno redditi molto bassi, e anche una buona parte della fascia della popolazione che, pur non avendo redditi bassi, ha comunque delle difficoltà nel doversi far carico dei costi crescenti della casa.
2: E forse il problema è proprio qui, Roberto, che le case da comprare in affitto, quello che vuoi, ma diciamo come costo, non sono proporzionate ai guadagni, agli stipendi, ai redditi della media della popolazione.
6: Purtroppo no, perché i costi sia di eventualmente di acquisto mutuo o anche quelli di locazione, ammesso e non concesso che questo tipo di soluzione sia percorribile, perché ultimamente sta veramente diventando difficile affittare una casa, soprattutto in città, stante anche la richiesta del mercato di case ad affitti brevissimi per magari locazioni turistiche, sì, e che stanno devastando i centri storici in molte città, quindi stanno aumentando i prezzi, diventa difficile. Un terzo del reddito dedicato alla casa significa che tu per vivere ti restano i restanti due terzi.
2: Eh sì, no, ma infatti se non si risolve il problema, insomma, principale, perché adesso con gli affitti brevi praticamente il mercato ormai è drogato. Perché tu non prenderai mai i soldi di un mese, no? Quello che prendi invece affittando a giorni o a settimane, come tipo albergo, B&B, chiamalo come vuoi.
6: Assolutamente.
2: Quindi questa è una cosa anche. Allora, sentiamolo ancora, Edili.
7: Pensiamo alle famiglie monoreddito, che devono sostenere in una situazione di crisi come quella che stiamo attraversando in questi anni e ora in questo periodo ancor più con il conflitto in Medio Oriente, devono sostenere costi sempre più elevati dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista dei canoni di locazione, per non parlare poi anche degli studenti, che li collochiamo proprio in quelle fasce, come dire, più deboli, perché incontrano gradi di difficoltà a trovare delle soluzioni accessibili. Di questi 33 milioni noi dobbiamo fare in modo che vengano spesi quanto prima possibile sulla costruzione di abitazioni di edilizia sociale, ma anche, perché no, proprio tutte le politiche che vanno nella direzione di sostegno all'housing sociale.
2: Poi ha nominato gli studenti, quello, sai quanti scandali, no? Sono usciti fuori anche gli anni scorsi, sì, però poi non si è fatto nulla.
6: Ha fatto
2: un po' notizia, no? Per qualche settimana, allora facciamo gli alloggi qui, mettiamo un collegio là, dopodiché è sparito tutto di nuovo.
6: Cagliari, ad esempio, è una delle città dove il prezzo delle case nel giro di 5 anni, nel periodo pre-Covid, rispetto all'ultima rilevazione dello scorso anno, è raddoppiato. Cioè, una stanza prima costava 280 euro, adesso supera tranquillamente i 500 euro al mese
2: per gli studenti, dice,
6: per gli studenti universitari. Quindi insomma parliamo veramente di cifre improponibili e ingestibili da una famiglia per poter tenere il proprio figlio all'università, stante anche la carenza di alloggi residenziali dell'università o degli enti
2: dell'università. Ecco, e anche lì però non si fanno le cose un po' in contemporanea. Io capisco che non puoi fare la rivoluzione in 2 giorni, ma se mai cominci, sì, poi come tu sai, almeno noi sappiamo qui a Roma, moltissimo erano affitti in nero, anche lì puoi fare un controllo, cioè ci sono le zone universitarie, non è che questi stanno in affitto, no? a 30 chilometri, ecco. E quindi dopo ripetiamo le stesse cose a detrimento di...
6: Non si risolvono,
2: ma le persone in difficoltà sono sempre di più, perché sì, peggiorano, perché prima i B&B non ce l'avevamo e quindi un affitto costava meno, insomma, tra virgolette, no?
6: Certo, assolutamente.
2: Però questa è la politica che se ne occupa. Io e te
6: no,
2: più che parlarne, no, ne parliamo giustamente, però poi
6: vabbè. Della politica.
2: E allora, Roberto, comunque grazie che così ci hai dato modo di parlarne, e alla prossima.
6: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
2: E allora adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè, buon pomeriggio.
8: Ciao a tutti.
2: Allora Mimmo, con te cambiamo un po' discorso e parliamo di sport e inclusione. Tante associazioni si sono riunite a Ribera per parlare di questo, con le scuole ovviamente in prima fila, perché poi anche i ragazzi che hanno difficoltà soprattutto i ragazzi che hanno difficoltà, insomma, speriamo bene che vadano a scuola e che poi possano accedere anche alle attività sportive. Mimmo.
8: Sì, è un convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Vincenzo Navarro, dove hanno partecipato diverse associazioni, tra queste c'era anche l'associazione Vincenzo e Teresa Reale di Ribera, che opera a Ribera dal 1994, che ha come scopo quello di prevenire e rimuovere le situazioni di handicap che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità sensoriali, fisiche e cognitive. Noi abbiamo sentito una delle componenti principali dell'associazione, la signora Enzo a Genova, che ha fatto davvero un discorso molto interessante.
2: E allora ascoltiamola.
9: Sembra che se ne parli abbastanza di disabilità, persone con disabilità, inclusione, ma non è mai troppa. E ve lo dice una, oltre a essere la presidente, sono orgogliosa e gioiosa di essere la mamma di Deborah, che è una ragazza con gravissima disabilità, quindi problemi che vivo nella quotidianità, quelli che cerchiamo di ottemperare anche nella nostra associazione. La nostra associazione è nel territorio di Ribera, opera da più di 30 anni, nasce come associazione di volontariato, si evolve, cresce come giusto che sia e diventa un centro diurno. Abbiamo operato per diversi anni come appunto centro diurno. Quali sono le finalità? L'autonomia della persona, la socializzazione e il sostegno alle famiglie, importantissimo, che non si puntualizza ma che è, diciamo, la svolta per quanto riguarda il percorso di un ragazzo con disabilità. Lo sport è una cosa che unisce, che socializza, però quando pensiamo allo sport noi pensiamo alle medaglie, al podio, no? Queste cose. Però secondo me il vero traguardo, la vittoria, è quella di rendere lo sport accessibile a tutti.
2: Certo. Che cosa alla fine, quali sono state poi le conclusioni, Mimmo? Immaginiamo che delle iniziative già ci sono.
8: Sì, ci sono diverse iniziative, sempre in collaborazione fra la scuola e le associazioni, con dei progetti che interessano 2-3 classi. Sicuramente non sarà lo sport di massa, ma sarà lo sport affinché alcuni ragazzi possano davvero vivere dei momenti meravigliosi con la competizione adatta naturalmente al tema in cui si va a fare. E poi la cosa importante è che è stata molto partecipata questa riunione, anche con i ragazzi presenti lì, che hanno condiviso tutto quello che si è detto, sempre a favore dell'inclusione, non lasciarli mai soli, soprattutto in periodi particolari. I ragazzi vanno sempre tutelati, vanno sempre accompagnati e vanno soprattutto protetti dagli altri, che forse sono diversi da questi ragazzi che vedono nelle associazioni qualcosa di molto positivo, e i risultati si sono visti.
2: Ecco, poi l'importante, Mimmo, è che ci siano poi anche personale, insomma, che insegna i vari sport, che però sappia lavorare anche con giovani che possono avere qualche difficoltà.
8: Sì, è tutto personale preparato, non si va alla ricerca del record del mondo, ricerca solamente di socializzare di fare i primi passi per tentare di fare qualche cosa. L'importante è tentare, l'importante è riuscirci.
2: Ma non c'è dubbio, abbiamo visto poi le Paralimpiadi, sono una bella leva adesso, no? Prima non si parlava mai, lì ci sono medaglie, tutto quello che vuoi, ma tantissimi partecipano, perché vuol dire che lo sport, anche per le persone che possono avere delle disabilità, invece si può fare, si possono fare tutti gli sport, con ovviamente regole e ingaggi diversi.
8: La cosa importante è che queste associazioni non si muovono solo in determinati periodi dell'anno, restano sempre aperte. L'associazione, per esempio, Vincenzo Fresa Reale non va mai in vacanza, e in estate sulla spiaggia di Sette Grande a Ribera, garantirà anche quest'anno la presenza con il servizio del volontariato presso l'Oasi del Sorriso, questo bene. Presidio di gioia e inclusione che permetterà a molte giovani di vivere il mare proprio benissimo. Accanto nella Battigia con questa oasi benissimo. Molto bella.
2: Grazie Mimmo, alla prossima.
8: Grazie a voi, alla prossima.
2: E in regia oggi c'è Paolo Accorona, il Territorio Parla torna domani.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le opere religiose IORA, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il margine di interesse è pari a 32,3 milioni. La raccolta complessiva è in aumento a 5,9 miliardi, 5,7 miliardi nel 2024. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni. In aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Oggi nel Milanese è stato presentato il progetto del Monastero Ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Ascoltiamo Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale della diocesi di Milano.
2: Tre pilastri, giustamente: c'è una parte che vuole essere di accoglienza, dicevamo, nel chiostro, e che vogliamo costruire in modo paritetico con le grandi religioni, per quello l'idea appunto del giardino, dove mettere le essenze, che tutti abbiamo un giardino all'origine, ecco, raccontarlo insieme. Una parte più culturale di dialogo, la biblioteca, dove, e poi la parte invece più cristiana cattolica della pastorale, quindi la chiesa. Nella parte culturale c'è anche la grande sfida che vogliamo rilevare di questo scuola di integrazione dei saperi sul modello dell'università cattolica, che vuole far dialogare le scienze della vita, quindi il massimo dell'innovazione con l'umanesimo che le religioni hanno saputo generare. Pensiamo un dialogo che darà molto frutto.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8, la musica alla radio.
4: Okay, so finally is a song that we've been working on for like, I guess the past at least year, maybe two. Mm-hmm. And it's really so incredible. I love this song so much. The way that it feels, the energy, the classic house vibe meets Swedish House Mafia times Alicia Keys crazy energy. I love the music. I love the big piano. That's my favorite part. I love the melodies. I love how it takes you to another frequency. This song is fresh. Mm-hmm.

Fischer! Make some noise! Troverò

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache o

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: way.
1: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina. Massimiliano Cocchi.
2: Donald Trump ha definito totalmente inaccettabile la decisione dell'Iran sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Dopo aver ritardato la risposta di 48 ore, Teheran ha infatti deciso di respingere la nuova bozza di accordo presentata attraverso i mediatori pakistani, definendo eccessive le condizioni imposte. Le due parti concordano sulla fine immediata della guerra, sulla rimozione del blocco navale in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz, ma sono ancora distanti sul dossier nucleare che per gli Stati Uniti rappresenta una vera e propria linea rossa. Ora c'è da chiedersi come reagirà Trump, che tra 2 giorni volerà a Pechino per incontrare il presidente cinese Xi. Un accordo di pace con l'Iran lo avrebbe reso più forte. L'unica buona notizia al momento è che sia Teheran che Washington sembrano intenzionati a mantenere la tregua in attesa di trovare un accordo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E restando in Medio Oriente, regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
3: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjua, mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo, inizio delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra rappresentanti di Beirut e di Tel Aviv, ma il primo ministro libanese Nawaf Salam dice che prima della pace Israele deve accettare tregua, ritiro dell'esercito e rilascio dei libanesi detenuti nelle sue carceri, mentre l'Unione Europea ha deciso sanzioni contro capi di Hamas e coloni israeliani violenti. Marco Burini, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, risposta negativa di Bruxelles alla proposta di Putin per un possibile capo mediatore europeo che sieda al tavolo delle trattative tra Russia e Ucraina. Intanto, tra i due paesi si prepara un altro consistente scambio di prigionieri di guerra col supporto diplomatico americano. Vito De Torre.
4: La proposta di Vladimir Putin di indicare un mediatore europeo ha spiazzato Bruxelles. Il presidente russo ha fatto il nome dell'ex cancelliere tedesco Schröder, noto per i suoi stretti rapporti con Mosca e per gli incarichi ricoperti in società energetiche russe. Netta la reazione europea, l'alta rappresentante dagli affari esteri Kaya Kallas ha dichiarato: non è saggio lasciare alla Russia la scelta del nostro negoziatore. Perplessità anche dal ministro della difesa tedesco, che teme un altro inganno da parte di Putin. Ancora più duro il ministro degli esteri ucraino: non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza emergenza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza, sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
0: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di 3 passeggeri, resteranno solo i membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto una quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamane il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato al concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Pier Achille Dolfini.
5: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il Teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Sciai sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Irachille Dolfini, linea allo studio.
1: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera, sì, come erano le prese con un'altra grana interna, possiamo dire, protagonista il ministro della cultura Giuli, che licenzia 2 esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giuli nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
7: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
8: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva uno su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Vaticano, l'Istituto per le opere religiose IORA, ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
9: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano, che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della Diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'Abbazia di Chiaravalle, alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, luogo di confronto per i saperi, e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio, si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro, in regia da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
10: Boogie Nights. Legendary sound, groove in the city.

0: Oh yeah! Buonasera, buonasera a tutti, ladies and gentlemen. Bentornati, un altro grande lunedì di musica in compagnia di Boogie Nights. Io sono Andrea Caneschi, come al solito con me nella squadra, nel Dream Team di Radio Incontri c'è, come detto appunto, una delle punte di diamante, uno dei non voglio farlo, come si dice, non voglio che si monti la testa. Allora con me, come al solito, c'è il grandissimo Stefano Bertini, ma in arte
1: e Steve Di Maggio, il procuratore generale. Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Boogie Nights.
0: Senti che voce calda, Steve, col nuovo microfono. Allora, carissimi, quindi all'appello chi manca, Steve?
1: Ma nessuno, né nessuno. No, manca il mitico, grandissimo Danny Irons, che per motivi di lavoro ci raggiungerà un pochino più tardi, ma sarà con noi, non preoccupatevi.
0: Sì, purtroppo arriverà. No, vabbè, purtroppo arriverà anche Danny, anzi no, insomma, noi siamo sempre a braccia aperte per il nostro Danny. Nel frattempo magari facciamo subito un paio di saluti importanti, anche perché insomma il nostro buon Don Ottorino Cosimi, che è il nostro, ormai è il nostro patron,
1: è il nostro supervisore,
0: è il nostro supereroe, diciamo, anche così, esatto. Supereroe di Radio Incontri, ha avuto qualche piccolo problemino di salute, attualmente non so se è tornato dall'ospedale, comunque è andato giusto per un ritiro precauzionale in ospedale. Noi gli facciamo i nostri più grandi auguri, il grande abbraccio di Boogie Nights, ma di tutta Radio Incontri. Penso che possiamo anche fare da
1: portavoce per tutti.
0: Da portavoce per tutti, esattamente. E poi Steve, che dobbiamo salutare, la madrina.
1: La nostra grandissima Carla Rossi. Mi hai colto un attimino impreparato, però sì, è vero.
0: La nostra Carla.
1: La mitica Carla.
0: Eh sì. E poi insomma, dopo saluti.
1: E dopo saluteremo tutti i nostri vari colleghi speakers.
0: Ah sì, dai, via via ne facciamo un po' di saluti. Tra l'altro questa settimana dovevano venirci a trovare appunto in studio qui per farci da spalla i mitici Angelo Marco Menci e Tommaso Sadini del Caffè Live Show, ma non sono potuti venire, verranno probabilmente la prossima settimana.
1: Molto
0: quindi sarà
1: bene.
0: Un po' un boogie zoo di Radio Incontri,
1: lo zoo di Radio Incontri invece che lo zoo di 105.
0: Esatto, lo zoo di Radio Incontri. Allora noi
1: ricordiamo così le notizie utili.
0: Sì.
1: Frequenze 88.4, 92.8, in streaming al sito www.radioincontri.org, e poi DAB Toscana, e poi vari canali social, WhatsApp, Instagram, Facebook e via discorrendo.
0: Allora, vi lasciamo subito con il primo disco della nostra playlist. Cominciamo con un italiano, un super italiano, un grande artista, uno insomma nella musica italiana forse uno dei più conosciuti, il grandissimo Adriano Celentano con Unica Chance.
2: Ragazzi, ascoltatemi. Messaggio per i super muscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte e sono pronti all'azione, mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Gramercy Reef. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, quei ragazzi dai coglioni molli che vivono a Coni. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.

0: E qui esattamente il funk approdava un po' nella scuderia di Adriano Celentano. Ne abbiamo parlato poi anche in precedenza, per esempio con Mina, che aveva assaggiato un po' la disco, ma come era stato per Lucio Battisti. Insomma, era un periodo in cui anche i nostri cantautori italiani si lanciavano in questi test musicali. Quindi chi ci siamo ascoltati adesso, Steve?
1: Ci siamo ascoltati il grandissimo Adriano Celentano, detto anche il molleggiato, con Unica Chance. E il brano del 1973 ed è un brano noto per affrontare temi come l'inquinamento alimentare e la contraffazione dei cibi. Una nota curiosa che Celentano avrebbe dovuto essere presente al Festival di Sanremo proprio di quell'anno con questa canzone, ma causa ufficialmente una bronchite il molleggiato non si presentò. Poi non si sa se le cause siano state altre o meno, però tutto sta che in quell'edizione Celentano non presentò questa canzone.
0: Chissà. Il nostro molleggiato quale scusante avrà trovato.
1: Sai, lui era, insomma, è stato sempre abbastanza famoso per essere, insomma,
0: alternativo.
1: Questo è un po' alternativo.
0: Anticonformista,
1: esatto. Quindi probabilmente qualcuno l'avrà detto, insomma, meglio se stai a casa.
0: Probabilmente sì, per evitare che magari, visto lui era anche il classico personaggio che alimentava molto spesso la polemica,
1: esatto,
0: ma anche a fin di bene, per l'amor del cielo.
1: Sì, assolutamente, cioè, però purtroppo si sa come certe argomentazioni non sia possibile portarle in palcoscenici così importanti.
0: Esatto, esattamente.
1: Soprattutto tanti anni fa, oggi forse c'era una maggiore apertura, però tipo anni 70 e 80 forse c'era un pochino più di chiusura da questo punto di vista.
0: Sì, probabilmente sì, Steve. Vabbè, noi andiamo avanti con un altro po' di musica nel frattempo, perché poi dopo ci mettiamo a fare anche appunto un po' di saluti, ma soprattutto vogliamo vedere il nostro Danny quanto ritarderà, caro Steve.
1: Spero un bel po'. no, scusate, basta, questa è l'ultima cattiveria che dico, dai.
0: Allora, adesso amici, torniamo alla nostra carrellata musicale, alla nostra playlist. Ci ascoltiamo mio omonimo, quindi Andrea True Connection con More, More, More.

0: Che disco, ladies and gentlemen, veramente bellissimo, quindi una dedica per tutti i nostri amici radioascoltatori, chi è che chi ci segue in FM, oppure in DAB, oppure direttamente allo streaming del sito, ma anche coloro che ci stanno guardando su Twitch. Infatti potete guardarci anche su Twitch, noi non siamo bellissimi come quando siamo in compagnia di Danny Irons, ma insomma,
1: siamo molto meglio.
0: Facciamo del nostro meglio, Steve. Ecco, vai, esatto. Steve, chi ci stiamo ancora ascoltando?
1: Allora, siamo appena finiti di ascoltare Andrea True Connection con More More More, canzone uscita nel 1976 ma registrata l'anno prima in Giamaica, dove la cantante era stata chiamata per partecipare ad una pubblicità televisiva. Un tentativo di colpo di stato costrinse la cantante a rimanere in bianco per alcuni giorni, trovando il tempo di incidere il brano scritto da Greg Diamond.
0: Eh sì, insomma, sempre grandi artisti,
1: sì,
0: su Boogie Nights, Steve.
1: Assolutamente.
0: Canzoni
1: sempre, sì,
0: sentite e risentite, però... Fa sempre piacere riascoltare, anche perché comunque hanno segnato sicuramente un'epoca musicale importante. E, ecco, allora, facciamo anche il saluto e mandiamo l'abbraccio virtuale ai nostri amici delle Brughiere, quindi direttamente
1: a Glenda e Daniele
0: dal Regno Unito, a Glenda e Daniela Lari, e, insomma, noi, loro sono i nostri, ormai sono
1: assidui ascoltatori,
0: fanno parte ormai del
1: della nostra famiglia,
0: in un certo senso fanno parte del nostro programma, quindi gli mandiamo un abbraccione e speriamo che tornino presto a trovarci qui in radio. Poi facciamo qualche altro saluto, Steve, ai nostri,
1: ma sì,
0: anche
1: salutiamo
0: ai nostri...
1: i nostri colleghi, salutiamo Angelo Marco Menci, Tommaso Sadini, Veronica Menchetti, Cecilia Falchi, Maddalena Bejan, e poi chi c'è?
0: Il nostro grande Marco Pieroni
1: ovviamente,
0: che ci assiste sempre,
1: Fabiola Berretta, eccetera.
0: Noi tra l'altro, lo dicevo prima poco fa, proprio perché mi aggancio al saluto a Marco Pieroni, siamo andati a visitare la nuova sede di Radio Incontri, che sarà a Camucia, ed è bellissima, amici, veramente bella. Potrete anche venire
1: a trovarci,
0: è un può diventare un punto di ritrovo importante per tutti, quindi insomma, per far conoscere la radio anche a livello visivo a tutti,
1: sì,
0: no? come si svolge, come funziona. Va bene, dai, andiamo avanti anche con la musica, Steve.
1: Yes.
0: Disco numero 3, adesso ci ascoltiamo la mitologica Amy Stewart
1: con... Mi dispiace per i fan di Michael Jackson, ma non sapevo neanche dell'uscita di questo film, ammette mia ignoranza.
0: No, allora amici, Steve sta scherzando, ovviamente. Si è vestito anche da Jackson 5,
1: mi potete vedere, ma...
0: per il Capodanno, quindi no, comunque io ci andrò, ci vorrei andare anche perché comunque sia...
1: Di cosa tratta questo film? Ecco.
0: La storia di Michael Jackson.
1: La storia di Michael Jackson,
0: viene,
1: okay,
0: interpretato, diciamo, la curiosità è che viene interpretato dal nipote.
1: Ah,
0: quindi l'attore, okay, che interpreta Michael Jackson, uh-huh, nel film è proprio
1: il
0: suo
1: nipote,
0: figlio di uno dei suoi fratelli. E pare che la performance sia stata galattica.
1: Eccellente.
0: Dopo ci sono, il pubblico si è diviso in, diciamo, in quelli che hanno apprezzato tantissimo.
1: Beh, certo.
0: E invece negli altri che pare che non sia stata rispettata in pieno la storia, con anche...

0: non solo i pro, anche contro, insomma, anche le parti negative della storia che ha avuto Michael Jackson, i fantasmi, gli scheletri nell'armadio, queste cose qua, e soprattutto molti imputano il fatto di non aver approfondito molto gli album, i vari... L'altro problema di Michael Jackson, Steve, noi che poi lo sogniamo spesso, è che lui praticamente estraeva 5-6 singoli da un album e li metteva tutti al top della classifica. E questo significa che se fai un approfondimento devi farlo su tutti. Invece nel film sono stati presi soltanto alcuni di quei dischi, capito?
1: Anche perché comunque, parliamoci chiaro, non è facile anche in un film di, non so quanto dura, 1.5-2 ore, ripercorrere un po' tutta la carriera, la vita di Michael Jackson.
0: Esatto.
1: È difficile anche accontentare tutti, soprattutto quando si parla di una celebrità così importante.
0: Esattamente.
1: Che ha fatto parlare tantissimo di sé quando era in vita e anche dopo che è morto.
0: E continua a farlo, come vedi.
1: Continua, no? Esatto, sì.
0: Va bene, andiamo avanti. Adesso mettiamo un disco, Steve, che è uno dei preferiti del nostro amico Danny Irons. E C'ho Gusto, così doveva arrivare prima per ascoltarselo.
1: Se l'ascoltava, invece se l'ascolta.
0: Amici, ci ascoltiamo il grande Bob Marley con The Wailers, Could You Be Loved. Torniamo subito a Radio Incontro.

0: Could You Be Love, il più grande di tutti i tempi per quanto riguarda la musica reggae. Quindi di chi stiamo parlando? L'abbiamo detto, ma Steve ce lo ripeterà.
1: Il grandissimo Bob Marley con i The Wailers, il brano che abbiamo appena ascoltato, Could You Be Loved, è del 1980 e fa parte dell'album Uprising. Il testo fu scritto nel 1979 e in quel momento Bob Marley si trovava su un aereo con i The Wailers, con cui decise di scrivere e strumentare il pezzo. Lo spartito verrà poi anche stampato sui francobolli giamaicani nel 1981.
0: Sì, tra l'altro qui appunto è stato un disco, ma lo stiamo ripetendo ormai da tanto tempo. C'è stato un momento ben preciso in cui tutti gli artisti, no? Ad esempio tra la metà degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 si sono cementati da tutte le parti, non solo negli Stati Uniti, appunto in Giamaica, in Italia, in Europa in generale. Hanno tutti assaggiato un po' di disco music.
1: È vero.
0: E anche qui, ad esempio, questo è stato un po' anche qualcosa di strano, se vogliamo, perché insomma la musica reggae con la disco sono
1: agli antipodi, come si dice.
0: Esatto, sono agli antipodi, però ecco qui insomma questo è stato proprio un mashup bellissimo tra disco e reggae. Ma l'abbiamo detto insomma anche la settimana scorsa, nella musica pop italiana con Mina c'erano artisti, stili musicali che apparentemente sembrerebbero veramente lontani,
1: contrastanti,
0: invece ecco. Quando ci sono grandi band dietro, grandissimi artisti davanti,
1: il successo è sempre garantito.
0: Il successo è sicuramente garantito. Insomma, noi siamo qui a raccontarvele, ma potete fare anche una ricerca, insomma fatevi un, se siete incuriositi un po' anche dai cambiamenti degli stili musicali nei decenni, vedrete che ci sono dei passaggi fondamentali, no? Delle canzoni leggendarie che hanno una contaminazione al loro interno di tanti stili, tanti passaggi. E questa è la cosa bella della musica alla fine, Steve, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Già. Allora noi proseguiamo con la musica, ha detto il nostro Danny che arrivava verso le 19, ci siamo quasi
1: ci siamo,
0: facciamo in tempo per ascoltarci un altro grande duo musicale,
1: yes.
0: Daryl Hall e John Otis con I Can Go For That. Questa è famosissima, ragazzi, state con noi, lo riconoscerete dall'intro. Radio Incontri, Boogie Nights, Andrea Caneschi e Steve Bertini che aspettano Danny Irons, tornano tra pochissimo.
1: Oh yeah.

0: Pallone, pellicola e pallone. Le mitiche news di Steve Di Maggio.
1: L'11 maggio 1927 veniva fondata l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che ogni anno assegna i prestigiosi premi Oscar. Nel 1978 nasce la bellissima Letizia Castà, che ricordiamo fra le altre cose come co-conduttrice ad un festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. Infine, nel 1980 nasce il conduttore e doppiatore Alessandro Cattelan.
2: Ah, Alessandro Cattelan.
1: Esatto.
2: Sì, anche è vero, insomma, un
1: personaggio.
2: Bel personaggio, dinamico davvero. Allora, chi ci siamo ascoltati poco fa, Steve?
1: Ci siamo ascoltati Daryl Hall e John Oates con I Can't Go For That, brano del 1981, fa parte dell'album Private Eyes. Ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Hot Soul Singles, oltre ad arrivare al numero 1 della Billboard Hot 100.
2: Esattamente. Allora, adesso, ladies and gentlemen, vorrei anche invitarvi a fare largo, se siete in casa ad esempio, fate largo un po', fatevi una sorta di pista per ballare la discoteca,
1: sì.
2: Perché ci ascoltiamo uno dei pezzi più importanti della musica dance di tutti i tempi. La voce della regina della disco, la tastiera, comunque al sintetizzatore, il re probabilmente della musica, che poi è diventata la musica elettronica, che sto parlando di Giorgio Moroder e appunto Donna Summer, ci hanno regalato veramente un pezzo unico nel suo genere, che pare sia stato proprio il capostipite poi di tanti anche tentacoli musicali legati proprio alla musica dance, no? Quindi di tante sfumature della musica dance. Vi lascio, chiaramente ci sarà un piccolo jingle di presentazione, ma preparatevi perché adesso c'è un po' da ballare, eh? E noi, come al solito, balleremo in studio e torneremo tra pochissimo. E la cosa bella è che Danny Irons si è perso tutta la nostra grande playlist, Steve.
1: Bip suoi.
2: Torniamo subito, amici, preparatevi, grande sound solo su Boogie Nights.
3: Sì, e allora ascolta questo passo che conosco a memoria, è perfetto per l'occasione. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te.

0: Che disco, Steve?
1: Sì, veramente, qui abbiamo raggiunto l'apice con Donna Summer e Feel Love. È un brano del 77 che è giunto ai vertici delle classifiche in tantissimi paesi e nel 2021 la rivista Rolling Stone la inserì nella versione aggiornata della sua celebre lista delle 500 migliori canzoni di sempre e rappresenta chiaramente nell'ambito della musica elettronica uno dei brani più significativi.
0: Sì, esattamente, proprio perché l'idea di Giorgio Moroder and Peter Bellot era quella di creare un disco futuristico, quindi...
1: E ci sono riusciti, alla non, grande.
0: Esatto, non seguire la classica disco dell'epoca, ma farlo interamente elettronico, quindi utilizzato un Moog Modular, che era un sintetizzatore tanto caro a Giorgio Moroder, proprio per renderla futuristica ed effettivamente ha dato il via poi probabilmente anche alla musica techno e a tante altre cose importanti. Poi con la voce bellissima dell'epoca dell'allora regina della disco music, che era Donna Summer, oltre ad essere incredibilmente bella era anche incredibilmente incredibile e brava.
1: Bella, come si è detto prima, della cantante svedese dei The Cardigans, sì, anche sì. Donna Summer si può dire altrettanto, sì, fosse bella e brava.
0: Diciamo che qui eravamo in un altro livello, un altro piano.
1: Sì, chiaramente.
0: Però insomma, l'esempio chiaramente rende benissimo. Finalmente...
1: Si è palesato qualcuno?
0: Quasi non ci credo.
1: Non ci posso credere!
0: È arrivato negli ultimi due blocchi il nostro amico Danny. Ora, appena entra gli facciamo fare
1: una standing ovation.
0: No, gli facciamo fare, Steve, anche subito il suo accadde oggi. Spero che li abbia preparati.
1: Li hai preparati? Sì, ecco, bravo Danny.
0: È anche bello perché voglio che gli amici di Twitch lo vedano.
1: Ma io vedo, non so, sono daltonico io o ha cambiato colore di capelli il buon Danny?
0: Non solo i capelli,
1: anche la barba,
0: le sopracciglia,
1: anche le sopracciglia, la barba.
0: I nostri amici vedranno Danny Irons che si è magicamente trasformato in un cerino, in un fiammifero. Allora, mandiamo il prossimo disco, torniamo, Steve, negli anni 90. Anche
1: molto bene.
0: E allora noi vi lasciamo con gli Ace of Base and the Science e poi diamo spazio all'amico Danny Irons, che ci sorprenderà subito con l'HD oggi. Torniamo subito.

0: La rubrica Ritorno al futuro a cura di Danny Irons.
1: 1941, nasce a Newcastle Eric Burdon, la voce graffiante degli Animals e della British Invasion. Con gli Animals, film classici come House, The Rising Sun e We Gotta Get Out of This Place. Oh, sì, però vabbè, dai.
2: È lui.
3: Ma sai che mi ricorda, scusa un attimo, se sì. Dopo... mi ricorda...
1: Barbarossa, no?
3: No, a Red Ronnie mi ricorda.
2: Red Danny.
3: Red Danny in questo caso.
1: Il rosso Danny. No, vabbè, torniamo al serio. Qui se questi gli accade oggi sono notevoli oggi. Vai, 1964, vai. Esce il singolo dei Beach Boys, I Get Around, che arriva al primo posto della Billboard Hot 100. La canzone fu scritta come risposta a Be My Baby delle Ronettes.
2: Era una risposta
1: musicale al pezzo di quest'altro gruppo. Quindi...
2: Grande Danny, che perle.
1: Ma
2: che
1: non
2: trovo.
1: È finita, io qui oggi ho...
3: Le perle di Danny.
1: Sono carico, eh. Sono come... visto il cerino, pronto ad accendersi. Vabbè, va. 1970, esce The Long and the Winding Road dei Beatles, che fu l'ultimo singolo registrato dal gruppo prima dello scioglimento, ballata malinconica scritta da Paul McCartney. E poi, vabbè, non si può non ricordare che oggi, 11 maggio 1981, moriva Bob Marley, quindi...
2: Eh sì, e noi tra l'altro, te lo sei perso, prima avevamo proprio messo un disco...
1: Ho visto nella scaletta, sì.
2: Grande, Danny.
1: Grande anche... Noi che abbiamo messo il pezzo, è grande questo artista immenso.
2: A che età è morto?
1: È giovanissimo, 36 anni. Ah. È un artista che come pochi ha influenzato la cultura musicale, non solo degli ultimi 40 anni. È un artista incredibile.
2: Ma infatti noi dicevamo poco fa, siccome ci siamo ascoltati...
1: È una specie di profeta musicale, spirituale...
2: Noi ci siamo ascoltati prima Could You Be Love, no?
1: Sì, bella. Un disco reggae notevole, sì.
2: Però abbiamo detto proprio che un artista talmente grande che era riuscito a fare un mashup tra reggae e disco, perché sì. Could You Be Love è proprio un misto tra il disco music e reggae.
1: Perché lui aveva un grande, come di seguito, tra i bianchi... Però non era mai riuscito a conquistare, dopo nel tempo, dopo la morte, sì, gli Stati Uniti. Lui voleva imporsi nel mercato americano. Quel periodo c'era la disco, e che facciamo? Facciamo un pezzo, sì, legato al reggae, ma legato al genere musicale che insomma,
2: impazzava
1: in quel momento, e quindi fece un mashup mostruoso, disco reggae, incredibile.
2: No, incredibile, veramente. Allora, stavamo parlando poco fa, Danny, anche con il mitologico... A parte Steve, dobbiamo anche raccontare quello che ci siamo ascoltati negli anni 90, no?
3: Sì, esatto, ci siamo ascoltati gli Ace of Base con The Sign, singolo dell'ottobre del 93, pubblicato come primo singolo della versione statunitense dell'album Happy Nation. La canzone raggiunse per 6 settimane il primo posto della Billboard Hot 100 e fu il singolo più venduto negli Stati Uniti nel 1994.
2: Eh sì, gli Ace of Base comunque hanno...
1: Gruppo svedese, se non erro.
3: No, mi pare. No,
2: The Cardigans svedese, sì. Grazie però anche gli Ace of Base.
3: Non lo so.
1: Credo che sia comunque nordico come gruppo.
3: Dopo controlliamo.
2: Comunque sicuramente in Europa negli anni 90 sono state sfornate tantissime... canzoni importanti, insomma gli anni 90 è una decade molto importante a mio avviso della musica.
1: Sì, forse da poco peso andrebbe rivalutato, valutata come decennio musicale, anche culturale.
2: Esatto, esattamente. Allora volevo ricordare ai nostri amici che dopo di noi, quindi mi sembra alle 21:30, ci sarà come di consueto Film alla radio con il nostro amico Marco Pieroni, nostro collega e nostro responsabile tecnico che tiene a galla tutta la baracca, diciamo così. Insomma, ci sarà Film a Radio. Ora non so esattamente quale film tratterà stasera, ma sicuramente sarà bellissimo come tutte le settimane, perché insomma fa un approfondimento interessante della colonna sonora, della storia, molto molto interessante, ecco, per i cinefili e amanti della musica, insomma è un connubio importante.
1: Sì,
2: questo.
1: Che poi siamo anche in un periodo, a proposito di cinema, il collegamento che Nei prossimi giorni insomma, uscirà una nuova versione di Kill Bill.
2: Esatto.
1: Tutti e due Kill Bill, tutti e due insieme.
2: Volume 1 e volume 2.
3: Volume 2, versione non tagliata.
2: Esatto, una director's cut che Quentin Tarantino ha deciso di regalare a tutti i suoi fan. Quindi sarà una versione più lunga, mai vista prima, perché ci saranno dei pezzi non tagliati,
3: pezzi
2: chiaramente
3: inediti, diciamo,
2: e integrale, quindi vedendo entrambi i film attaccati, volume 1 e 2. E io non vedo l'ora che esca, perché
1: no, sì. Soprattutto voglio vedere proprio il montaggio tra la fine del primo e l'inizio del secondo.
2: Esatto.
1: Lì hanno fatto, credo, un lavoro pazzesco.
2: Pazzesco.
1: E poi ricordiamo che il regista è grande fan del cinema italiano,
3: bravissimo, e questo Danny,
2: Steve, bravo, ce lo può raccontare.
3: Mai dato veramente l'input. Infatti lui ha dichiarato più volte di essersi ispirato ai registi, a parte stranieri, ma anche tantissimi registi italiani degli anni 70, del periodo d'oro del cinema italiano, dei poliziotteschi. Lui si è ispirato prevalentemente, a parte, vabbè, oltre a Sergio Leone, va bene, poi Mario Bava, Fernando Di Leo, Sergio Corbucci, Lucio Fulci, Sergio Sollima, Enzo Castellari, che ha conosciuto anche personalmente, Umberto Lenzi, Michele Soavi, Ruggero Teodato, Mestiere Cannibale, Ruggero Teodato con Cannibale Holocaust, Antonio Margheriti, che fra l'altro è stato citato in Bastardi senza gloria, in C'era una volta Hollywood, poi Sergio Grieco, che è il regista di La belva col mitra, che curiosamente in Jackie Brown vediamo proprio Robert De Niro e Samuel L. Jackson che guardano proprio questo film La belva col mitra, e poi anche Carlo Lizzani, insomma, quindi tantissimi registi italiani a cui lui ha raccontato di essersi ispirato.
1: Quindi in un certo senso, come fu per l'Italo Disco, questo genere poliziottesco made in Italy, però che ha influenzato tutto il mondo.
3: Esatto.
1: È un genere riconosciuto anche dai grandissimi registi americani.
2: Esatto, sì, guarda anche la Blaxploitation americana, che si rifaceva sul filone del poliziottesco italiano.
3: Certo, poi c'è da dire che anche il poliziottesco italiano si è rifatto a sua volta tipo all'ispettore Callaghan, o a Giustizia della notte.
2: Era uno
3: qua.
2: Scambio, no?
3: È uno scambio, esatto. E sai, questi film erano stati, come ormai molti di voi sanno, ampiamente criticati all'epoca, perché accusati di troppa violenza, giustizialismo, essere filofascisti, eccetera, eccetera, eccetera, ma poi col tempo sono stati
1: rivalutati
3: e considerati veri e propri cult.
2: Esatto. Allora, ragazzi, siamo ai saluti finali.
3: E adesso ci ascoltiamo un pezzo. Io mi commuovo.
2: Io
3: per questo pezzo, io ti giuro, mi commuovo, perché se penso che questa canzone è stata poi utilizzata come colonna sonora per un film che io adoro, con un attore che io personalmente adoro, quale Bud Spencer, veramente mi scende la lacrimuccia.
2: Sono d'accordo,
3: veramente.
2: Io ho avuto la
3: bellissima
2: l'illuminazione qualche sera fa, perché mi sono riguardato appunto il film,
3: ragazzi.
2: E è una di quelle canzoni che ti fa venire la pelle d'oca.
3: Bravo, a me sta già venendo, è una canzone intramontabile, che ricordiamo, prima era una canzone di un cartone animato.
2: Esatto.
3: E poi fu utilizzata appunto per questo film.
2: Eh sì, è proprio
3: per
2: così.
3: Me, per Bomber, per chi non lo sapesse.
2: Esatto.
3: Del 1982.
2: Esattamente. Allora, Danny, sei arrivato, già fai saluti, ma va bene, dai.
1: Diciamo che il mio contributo è stato veloce e indolore.
2: Breve ma intenso,
1: sì.
2: Steve.
3: Ciao a tutti, ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo per una nuova puntata di Boogie Nights.
2: Carissimi amici, ringrazio i miei colleghi, ringrazio tutti voi che quest'oggi ci avete ascoltato e avete dedicato anche soltanto un minuto del vostro tempo ad ascoltare Boogie Nights in diretta su Radio Incontri. Noi vi lasciamo con l'ultimo disco, una colonna sonora eccezionale, eccellente, dal film Bomber, che il nostro Steve poi ci lancerà.
3: Oliver Onions.
2: E io vi do appuntamento lunedì prossimo, mi raccomando, vi vogliamo davvero tanto bene. E continueremo a condividere
3: a volervene
2: e a condividere musica e curiosità sempre per voi. Ci vediamo e ci sentiamo lunedì prossimo. Vai, Steve.
3: Gli Oliver Onions con Fantasy.
2: Oh yeah.
4: Allora, fedeli seguaci, la fine è vicina. Vi diamo l'addio con dignità e fierezza. Ci credevamo immortali, ma contro il potere nulla si può. E quindi state bene. Fate i bravi. Ascoltate musica, che fa sempre bene. È il conte.
5: che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.

AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan, oggi 11 maggio 2026. È stata un successo la cena di solidarietà organizzata a Fossa del Lupo. Sabato 9 maggio, nella frazione cortonese, si sono ritrovate oltre 300 persone a tavola. L'iniziativa è stata organizzata dalla Caritas del territorio cortonese, a cui sono stati destinati i proventi. Presenti insieme ai volontari dell'associazione anche il direttore della Caritas diocesana, Fabrizio Vantini. Per l'amministrazione comunale erano presenti il sindaco Luciano Meoni con gli assessori Francesco Fanicchi, Paolo Rossi e Silvia Spensierati. Con oltre 300 persone a tavola e più di 6.500 euro raccolti per la Caritas, la cena di solidarietà si è rivelata un grande successo. La giornata di sabato 9 maggio si è verificato uno scontro tra due auto, grave un 32enne. I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, ed elicottero Drago sono intervenuti alle ore 17 per incidente stradale sulla SRL 69, località indicatore del comune d'Arezzo. All'arrivo sul posto la squadra hanno provveduto ad estrarre da un'auto il conducente del mezzo, unico occupante del veicolo, consegnandolo all'emergenza sanitaria presente su con ambulanza. Un altro ferito, occupante della seconda autovettura, era già in cura al personale sanitario. In attesa del soccorso meccanico, provvedeva dunque alla messa in sicurezza dei veicoli. Sul posto la polizia locale di Arezzo per la regolazione del traffico e di rilievi di legge, auto infermizzata Misericordia Arezzo. Tre persone sono state trasportate all'ospedale di Arezzo, un uomo di 45 anni e una minore in codice 2, un uomo di 32 anni in codice 3. Domenica 10 maggio si è conclusa la stagione teatrale con La ricerca della felicità di Stefano Masini, Castiglione Fiorentino. Stefano

Masini allo Spina con la ricerca della felicità, ultimo appuntamento di stagione teatrale per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, cercando di rispondere insieme a Masini ad una delle tre domande cui non è facile sottrarsi: cos'è in fondo la felicità? Chiusura di stagione con il botto per il Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Il compito del saluto al pubblico dello Spina sarà affidato a Stefano Masini, in scena con la ricerca della felicità, con le musiche dal vivo composte ed eseguite da Luca Roccia Baldini. L'evento, una produzione Sava Produzioni Creative e Officine della Cultura, e a cura di Comune di Castiglion Fiorentino e Officine della Cultura. Si conclude la stagione di prosa con un artista di spessore come Stefano Masini, uno degli autori e narratori italiani più riconosciuti a livello internazionale. Il bilancio di questi mesi di attività è molto positivo: abbiamo intrattenuto il pubblico contemporaneamente, lo abbiamo stimolato anche su tematiche di estrema attualità. Ora l'attenzione è tutta concentrata ai prossimi eventi estivi, dichiara l'assessore alla cultura Massimiliano Lacche. Cos'è in fondo la felicità e cosa cerchiamo quando diciamo di voler essere felici? Sono queste le domande al centro della ricerca della felicità, un viaggio emozionante, ironico e sorprendente, in grado di condurre il pubblico all'interno di un mosaico di storie e personaggi, nella costruzione un racconto in continuo movimento, capace di ribaltare punti di vista e certezze. Con il suo stile inconfondibile, fatto di narrazione incalzante e profondità analitica, Masini porta in scena una riflessione urgente e contemporanea. Viviamo in un'epoca in cui la felicità è diventata un imperativo categorico, una sorta di obbligo sociale a cui nessuno può sottrarsi, e se non siamo felici allora dobbiamo simulare la felicità. E questo è il paradosso che Masini mette a nudo, guidando gli spettatori nel grande teatro della finzione, in cui ciascuno è chiamato a recitare il ruolo di se stesso, sempre sorridente e vincente, per non essere relegato tra i perdenti, con leggerezza e uno sguardo disarmante sulla realtà. La ricerca della felicità si trasforma in un'indagine lucida e provocatoria, e se la vera felicità fosse in fondo la capacità di accettare anche la propria infelicità. Drammaturgo, scrittore e interprete, Stefano Masini è noto per la sua capacità di coniugare teatro civile e racconto contemporaneo, affrontando temi complessi con uno stile accessibile e coinvolgente. I suoi testi sono tradotti e rappresentati in numerosi paesi, e il suo lavoro si distingue per una narrazione potente, capace di intrecciare vicende individuali e grandi questioni collettive. Accanto all'attività teatrale è presente anche in ambito televisivo ed editoriale, consolidando una voce autorevole nel panorama culturale italiano. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radioincontri.org e nella nostra applicazione scaricabile da Play Store. Vi ricordo gli appuntamenti del lunedì da non perdere: alle ore 18:10 Boogie Night di Andrea Caneschi, alle ore 21:30 Film alla Radio di Marco Pieroni.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Buon inizio di settimana e buon ascolto della pagina sportiva. È stato un fine settimana molto emozionante, con la stagione dell'Arezzo che va in archivio purtroppo con una sconfitta, anche se di stretta misura, sul campo del Benevento, sperando che a Floro Flores serva di stimolo per la partita che dovrà affrontare a Vicenza contro una squadra che a me Arezzo è apparsa molto tosta. Emozionanti anche i play-off, cioè le semifinali di Serie D, Girone E. A Prato il Siena era in vantaggio fino all'89esimo, quando raggiunto dal gol di Lipari e poi crollato nel primo tempo supplementare, con la partita che è terminata per 3-1. Una gara che ha visto il pubblico di artefice delle tribune, con tifo veramente caloroso, ed una partita veramente tirata. Onore alle due squadre che hanno giocato un calcio bellissimo. Forse i padroni di casa hanno avuto qualcosa di più nelle gambe. Per le finali playoff completa il quadro la vittoria del Serravezza sul campo dell'Alto Pascio, grazie ai due gol di Sava al 42esimo e al 50esimo. Nella lotta per non retrocedere, cioè i play-out, il Follonica Gavorrano ha sconfitto il Camaiore per 3-2, che retrocede in Eccellenza. Retrocede in Eccellenza purtroppo anche il Poggi Bonzi, sconfitto sul campo di Orvieto per 1-0. Adesso i finali play-off di Eccellenza Girone A, con il Viareggio che ha battuto lo Zenit Prato 2-1. Il Viareggio vince quindi il play-off e accede agli spareggi nazionali. Il primo turno il 24, il secondo il 31 di maggio, in cui incontrerà i sardi dell'Ilva Maddalena in prima gara in casa, la seconda in trasferta in Sardegna. Nel girone B il playoff finale se lo aggiudica il Grassina per 2-0. La formazione rosso-verde segna al 103esimo con Menga e al 118esimo con Dini. Grassina quindi che vince il playoff e accede agli spareggi nazionali, il primo turno, ripeto, 24 e 31 di maggio, in cui incontrerà i laziali dei Monti Prenestini, prima gara in trasferta per il Grassina. Non adatta invece per i deboli di cuore la partita di Pontassieve. L'Alberoro la fa sua al 118esimo con un gol, pensate, di Balucani, il portiere che aveva abbandonato i pali e si era portato in avanti, ricevuto il pallone appena ai 16 metri entro l'area di rigore, ha calciato e segnato per il tripudio dei tifosi in tribuna, ma anche di tutti i giocatori, i dirigenti in campo. L'Alberoro è la regina della Valdichiana per quello che riguarda i risultati post-season. Per la verità, l'Alberoro avrebbe meritato di chiuderla al 90esimo, quando era in vantaggio per 2-1, e incolpevolmente al 94esimo, 95esimo, ha dovuto invece subire il gol del pareggio del Pontassieve. Il gol della vittoria, segnato dall'estremo difensore Balucani, resterà nei libri di storia, naturalmente, e farà storia per quello che riguarda il calcio dilettantistico dalle nostre parti. Con l'Alberoro siamo in promozione, e in promozione restiamo per un paio di comunicati ufficiali postati dal Montagnano sui social. L'Unione Sportiva Dilettantistica Montagnano 1966 comunica che, di comune accordo con mister Roberto Fani, è stata presa la decisione di interrompere il rapporto sportivo. Nel ringraziare il mister per la professionalità, la dedizione, il lavoro svolto con serietà e impegno durante il periodo trascorso insieme, la società gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera sportiva e per il futuro personale. La società del Montagnano comunica ufficialmente il nuovo organigramma tecnico in vista della prossima stagione sportiva. Il club conferma la piena fiducia a Fabio Bettucci, che ricoprirà il ruolo di direttore generale. Contestualmente viene ufficializzato l'inserimento nel team tecnico di Simone Calvelli nel ruolo di direttore sportivo e di Francesco Pellizzi come collaboratore tecnico. La società augura a tutti buon lavoro, certa che professionalità, competenze e spirito di collaborazione avranno elementi fondamentali per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Passiamo adesso alla prima categoria. Lo Stia riesce a rimanere in categoria battendo l'Arezzo Football Academy per 1-0. Non riesce l'impresa invece al Marino Mercato Subbiano, che viene sconfitto a domicilio per 3-0 dal Bettolle. Se la memoria non mi inganna, anche l'anno scorso il Marino Mercato Subiano subì una sconfitta interna contro il Dicomano che lo costrinse ad abbandonare il campionato di promozione. In seconda categoria, girone I, sconfitta interna per la Fratta ad opera dello Spogliano per 3-1, pareggio 0-0 dopo i tempi supplementari invece per il Poppi in casa con la San Giustinese, che ne garantiscono la permanenza in seconda categoria anche per il prossimo anno.
2: Termina qui al Burcinella la partita fra Fratta Santa Caterina e Spogliano, dove vede passare alla finale dei playoff lo Spogliano, che ha battuto la Fratta Santa Caterina per 3-1, aggiudicandosi la finale contro il Prato Vecchio.
1: Dopo il responso ed esaminate tutte le categorie, torniamo al film raccontato alla radio della partita Benevento-Arezzo.
3: Il Benevento vince gara 2 del triangolare, che poi dovrà segnare la Supercoppa di Serie C sponsorizzata regionale di Trenitalia. Benevento che accoglie con il pasillo d'onore l'Arezzo, premiato anche Arthur Ionita come miglior giocatore del girone B del mese. Si comincia con l'Arezzo che parte bene, un paio di giocate interessanti della formazione di Cristian Bucchi, una su azione da calcio d'angolo che chiama in causa il portiere Vannucchi. Colpo di testa di Righetti. Al 21esimo, occasione per il Benevento, formazione giallorossa che si rende pericolosa con Di Lamesta, ribattuto dal portiere dell'Arezzo Trombini. Ancora Benevento che ci prova al minuto 25, cross all'interno dell'area di rigore, correzione di testa di Scognamillo. E attento ancora Luca Trombini. Al 32esimo, pallone giocato all'interno dell'area di rigore con Lamesta che serve all'indietro Maita, fallo su Maita di Iaccarino e l'arbitro comanda calcio di rigore a favore del Benevento. Dal dischetto si presenta Salvemini che non sbaglia, sono 14 i gol di Salvemini, 13 in campionato, 1 in Supercoppa, questo contro l'Arezzo. Benevento dunque che la sblocca poco dopo la mezz'ora. Nel secondo tempo si parte subito con il tiro di Cortesi, ribattuto da Vannucchi nel primo minuto di gioco. Poi al terzo minuto, tentativo del Benevento, sponda di Salvemini, conclusione centrale però di Tumminello, tiro parato da Trombini. All'ottavo minuto attacca ancora il Benevento, Tumminello, Salvemini e poi piatto destro di Prisco, la parata del portiere dell'Arezzo. Al 63esimo tentativo di Tavernelli, palla che resta viva, tiro di Arena respinto e Tavernelli con la porta spalancata, calcia forte ma alto sopra la traversa. Al 64esimo in azione di contropiede se ne va il Benevento, bello il colpo di tacco per Tumminello, carica a sinistro ma c'è leggera deviazione, palla in calcio d'angolo, chance dunque per Tumminello. Al 78esimo parte Lamesta in dribbling in mezzo a due avversari, tiro respinto, poi sul tapin Mignani la mette in porta partendo però da posizione di fuori gioco, annullato dunque il gol di Mignani. Nel recupero al 94esimo l'ultimo tiro è di Prisco con la parata di Trombini. Finisce così 1-0 per il Benevento che sale a 3 punti insieme al Vicenza. Si deciderà la Supercoppa tra una settimana al Menti con il Vicenza che ha 2 risultati su 3 a disposizione.
1: Al termine della gara due tecnici, Bucchi e Floro Flores, tra ricordi da ex e prospettive future. L'allenatore dell'Arezzo dice: vorrei rigiocare la semifinale playoff con il Cittadella, fu una serata maledetta, mentre il mister del Benevento dice: ero in amaranto quando perdemmo la Serie B, felice della promozione per la piazza e la città di Arezzo.
4: Era importante vincere, no? Anche per dare una risposta al finale di stagione dove la squadra ha sempre dimostrato di essere viva, però mancava quel successo dalla Rechi.
5: Eh sì, ma come ho detto in settimana anche in trasmissione, Sonia, è stato difficile.
4: Ma più che altro il passato ed il presente, io inviterei proprio qui Mister Bucchi insieme a Floro, abbracciati, anche perché complimenti, siete entrambi in B. Chi ha realizzato bilico, prima? Floro, è stato più fortunato.
5: Entrambi in bilico.
6: È stato più bravo, perché l'altra volta ci siamo incontrati, ho detto ci hai messo, cavolo, 6 mesi, io ci ho messo 15 anni per vincere un campionato, quindi no, credo che abbia fatto lui qualcosa di straordinario, perché è entrato in un momento comunque sia delicato ed è stato molto bravo, insomma, per quello che ho visto da fuori, non solo a conquistare la fiducia della squadra ma poi a fare un calcio molto offensivo che non è facile da trovare in Serie C, molto propositivo, è stato il miglior attacco per distacco di tutti e tre i gironi, insomma la media realizzativa è importante, ha messo tanti giocatori d'attacco, cosa che in questa categoria insomma spesso è difficile vedere, e insomma meritatamente hanno stravinto un campionato. Noi abbiamo faticato un po' di più, però credo che abbiamo un po' rincorso la nostra storia, che era 20 anni di insuccessi ad Arezzo, e siamo riusciti a riportare insomma una squadra gloriosa in categoria, e quindi sarà un piacere tornare il prossimo anno insomma dopo stasera e riaffrontarci in una categoria superiore.
4: Un intreccio di storie, hai lasciato un bel ricordo qui a Benevento, al di là di quella semifinale, no? Cocente.
6: Potessi rigiocare quella partita, perché ovviamente è stata una, non voglio dire nemmeno una macchia, però una serata maledetta per chi l'ha vissuta, insomma, che ha cancellato poi invece un percorso straordinario, perché dopo essere retrocessi, insomma, avevo ereditato una squadra da rimettere in piedi, no? C'erano tante macerie, invece sono stati bravissimi con il presidente, col direttore Foggia a ricreare un grande entusiasmo, eravamo arrivati fino in fondo, poi ci è mancata, secondo me, quella fortuna di cui hai bisogno per vincere stagioni. Però io sono stato benissimo a Benevento, torno sempre molto volentieri, ho mantenuto credo dei rapporti ottimi con tantissime persone, con buoni giornalisti in primis, poi con tanti amici che ritrovo volentieri, e quindi insomma dai, è sempre bello quando torni nei posti dove sei stato e sei stato bene, insomma, e magari ti accolgono con affetto, quindi.
4: Ma lo sai che stai passando il testimone? Perché hai allenato il Benevento in B, adesso tocca a lui allenare il Benevento in B.
5: Beh, era l'ultima volta che l'allenato in B, lui no.
6: Ah no.
5: Ah, meno male.
6: No,
5: io sono felice, gli faccio complimenti perché se lo merita per la carriera che ha fatto, per quello che è come persona, e poi ha portato comunque una squadra 20 anni fa, che io sono retrocesso con l'Arezzo, quindi per tanti altri motivi, ma l'ha portato dove merita, una società che merita, una città che merita. La cosa paradossale è che siamo saliti insieme dopo 20 anni, sia a Benevento sia che retrocesso, siamo tornati insieme su, e questo per me è una grande gioia, perché ripeto, Arezzo ho lasciato tanto, mi hanno dato tanto, e veramente sono contento, gli auguro tutto il bene del mondo perché se lo merita in tutti i sensi.
1: Ed infine il risultato di parità 1-1 a Piancastagnaio tra Pianese e Lecco, che lascia il discorso qualificazione alla gara di ritorno. Ci sentiamo domani, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
7: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
8: Previsioni meteorologiche, 11 maggio 2026. Al mattino possibili nubi basse o locali nebbie per l'alta umidità dopo le piogge odierne. Nuvolosità sparsa, alternata ad alcune schiarite per il resto della giornata, con possibili rovesci più probabili sulle zone settentrionali ed appenniniche. In serata nubi e schiarite, ma senza fenomeni degni di nota. Venti inizialmente deboli, in rinforzo di libeccio intorno a tarda mattinata, e nel pomeriggio con raffiche moderate o forti a tratti, temperature in rialzo, affidabilità media.
9: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30. La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo nostro Signore.

Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.

0: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Donna bianca divorziata. Bella, bionda, statuaria, simpatica, colta.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: You do the pleasure.
1: Salve, gente. Sono qui con voi per parlarvi di condutture. Le condutture della vostra casa vi sembrano vecchie e fuori moda? Perché non le cambiate? Central Service vi offre una vasta gamma di modelli dalla linea nuova ed elegante, ciascuno dei quali disponibile in centinaia di colori diversi per meglio soddisfare le vostre esigenze. Non perdete tempo, recatevi subito alla più vicina sala d'esposizione di Central Service. Ricordate, Central Service, la garanzia di un grande nome.

0: Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
1: E in rappresentanza del Ministero delle Informazioni abbiamo qui il vice ministro, l'onorevole Eugene Elf.
2: Buonasera, David.
1: Signor vice ministro, cosa c'è dietro questo aumento del numero di attentati terroristici?
2: Una mancanza di sportività. C'è una sparuta minoranza di persone che sembra avere completamente dimenticato i vecchi valori di una volta e non riesce a sopportare l'idea di aver perso la sua battaglia. Se queste persone accettassero le regole del gioco, otterrebbero molto di più dalla vita.
1: Tuttavia, signor Edman, c'è chi ritiene che il Ministero delle Informazioni si sia ampliato troppo e in settori che non sono di sua competenza.
2: Vede, in una società libera l'informazione deve penetrare dovunque ed è solo per questo che ci stiamo potenziando.
1: È un potenziamento un po' caro. Si parla di spese intorno al 7% del bilancio statale.
2: Mi rendo conto delle preoccupazioni dei contribuenti. La gente vuole che il suo denaro non vada sprecato. Per questo insistiamo nella politica degli investimenti e nel recupero dei costi delle informazioni. Chi viene condannato dal tribunale

0: ci sono mondi che sembrano ordinati. Tutto catalogato, tutto registrato, tutto sotto controllo. E poi basta un errore. Una lettera sbagliata, un nome confuso, un documento stampato male. Nel mondo di Sam Lowry, la burocrazia decide chi sei. Un uomo innocente viene arrestato perché una mosca finisce dentro una macchina da scrivere. E da quel momento ogni cosa inizia ad inclinarsi. Sam lavora per il ministero, non fa domande, compila pratiche, firma moduli, ma qualcosa dentro di lui continua a resistere. Nei sogni vola sopra una città infinita, cerca una donna, una figura che appare e scompare come una promessa. Fuori dagli uffici il mondo è grigio, tubature ovunque, monitor che ci osservano, persone che parlano ma senza ascoltarsi. E mentre tutti cercano di adattarsi, Sam comincia lentamente a svegliarsi.
1: Signor Lowry, venga nel mio ufficio, per favore. Per caso qualcuno di voi ha visto il signor Lowry? Ho detto, per caso qualcuno di voi ha visto il signor Sam Lowry?
2: Dietro quella porta la attendono incarichi importanti e delicati. Congratulazioni di Z-015.
3: Allora, Sam, che cosa ne dobbiamo fare di te?
4: Hai pure dei desideri, delle ambizioni, dei sogni nascosti?
5: No, non ne ho. Non ho nessun sogno. Oh, e ora come faccio? Io devo avere quelle informazioni. Può anche non credermi se vuole, ma mi continua a sognarla ogni momento. Insomma, io l'amo.

0: pronto. Pronto.
1: Pronto.
0: Pronto.
1: Pronto.
0: Cosa? Cosa sta facendo?
2: Harry Tatton, tecnico del riscaldamento al suo servizio.
0: Tatton? Lei lavora per il Central Service? Oh. Io ho chiamato il Central Service.
2: Lo so, le hanno detto che non potevano venire. Per sua fortuna, però, io ho intercettato la sua telefonata.
0: Ha un momento. Che significava quella pistola? Attento!
2: Era solo una precauzione, signor Lowry, una semplice precauzione. Mi hanno già teso parecchie trappole sino ad oggi. Conosco un sacco di gente lì al Central Service che vorrebbe mettere le mani addosso a Harry Tatton.
0: Ah. Ehi, un momento. Sta cercando di dirmi che tutto questo è illegale.
2: Beh, sì e no. Ufficialmente solo il Central Service è autorizzato a toccare questa roba. Tenga qui, per favore.
0: Sì.
2: Ma sono così legati dai regolamenti e dalle scartoffie che non ce la fanno a rispondere a tutte le chiamate. E così sono disposti a chiudere un occhio a patto che io stia attento. Il giorno però che si riorganizzeranno e aumenteranno le squadre di tecnici, allora sì che saranno dolori per me.
0: Ma non sarebbe più semplice per lei lavorare...
2: Mi tenga la torcia, per favore.
0: Sì, scusi. Dicevo, non sarebbe più semplice per lei lavorare per il Central Service?
2: Ah, troppo monotono, non potrei sopportarlo. Si sta scaldando.
0: Che cos'è che non posso portare?
2: I pezzi di carta. Odio la burocrazia. Ascolti, fra un po' di tempo, grazie al vostro bellissimo sistema, non si potrà più aprire un rubinetto senza riempire un 27B/60. Beh, a me non mi fregate.
0: Suppongo che questa riparazione mi verrà a costare cara.
2: Si sbaglia. Non lo faccio per soldi, lo faccio perché è emozionante. Perché è bello vedere posti nuovi, entrare e uscire dalle case, aiutare chi è in difficoltà. Presto però dovrò smettere, non ci si potrà più muovere senza un modulo.
3: Come si sente? Tutto bene? Signora Tatton, ha bisogno di qualcosa?
0: Sei tu? No, non andartene, ti prego, voglio parlarti! Aspetta!

0: figlio, che cosa ti ho fatto? Vattene via.
1: La ragazza si chiama Jill.
0: Cosa? Jill? Jill come? Jill come?
1: Layton.
0: Jill Layton. Grazie, sei stata davvero gentile. Che cosa fai qui da sola?
1: Aspetto che il mio papà torni a casa.
0: Quando arriva, salutalo anche da parte mia.

Ogni notte Sam sogna di volare, lontano dagli uffici, lontano dai controlli, lontano dal rumore delle macchine. Nei suoi sogni diventa un eroe. Attraversa cieli luminosi, combatte creature gigantesche, cerca una donna che non riesce mai davvero a raggiungere. E poi un giorno la vede davvero, nel mondo reale, si chiama Jill. Una donna normale, ma in un mondo come questo essere normali è già un atto di ribellione. Jill ha cercato di denunciare un errore nel ministero e per questo diventa un problema. Sam capisce che la donna dei suoi sogni non era soltanto l'immaginazione, era il simbolo di qualcosa che aveva dimenticato. La possibilità di scegliere. Da quel momento inizia a seguirla, a cercarla, a rischiare. Per la prima volta nella sua vita fa qualcosa per la quale non è stato autorizzato e non ha firmato un modulo.

È un canto tutt'altro che allegro, un canto che accompagna una dittatura sin dalla sua origine. Barroso, nella realtà, aveva scritto questa canzone nel periodo della dittatura di Vargas in Brasile, e questo l'aveva tacciato di sostenerla. Eppure lui era un poeta e così cercava di solleticare gli animi, di liberare gli animi da quel periodo terribile, come sono quelli delle dittature. Sam canticchia Acquarello do Brasil per poter dimenticare la realtà intorno a sé, il suo cupo lavoro, mentre i suoi sogni volano verso l'immagine di una donna, Jill, quell'errore giudiziario nascosto dietro una macchia di inchiostro che per tutti gli altri rappresenta un mero errore materiale, per lui sconvolge la realtà e il canticchiare lo distrae dalla realtà dittatoriale in cui vive. Il pensiero di dover sottomettersi al volere degli altri, al volere dell'apparenza, come a quello di sua madre che vuole dimenticare di invecchiare, che vuole apparire sempre più bella, eppure la sua amica ben presto morirà proprio nel desiderio di apparire, di essere sempre più bella, di sottoporsi via via a un migliaio di interventi chirurgici, fino sua madre ad assomigliare a Jill, che nel frattempo scompare, forse è davvero morta, in un gioco quasi un incubo in cui il vero responsabile terrorista si realizza davanti a sé in sembianze vere, ma tutto ruota intorno a lui, lui che diventa la vera vittima, e l'unico sollievo che gli rimane è proprio il suono di quelle poche note apparentemente così ripetitive ma così dolci, così libere, la libertà che vorresti sentire tra spinotti telefonici anni 40, computer velocissimi, spaventosa burocrazia, metodi veloci, posta pneumatica, ciclostile, macchina per scrivere e computer fusi tutti insieme, cavi, tubi ovunque, maschere, armature, tubi ancora, cavi ancora, intorno, fin dentro la testa e tanto altro. Ci sono tante citazioni nel film, Casablanca e fratelli Marx, molto western, tanta ironia. Laurie abita nella torre Shangri-La. Il suo nome viene forse da Malcolm Lowry, lo scrittore di Sotto il vulcano, ma c'è anche Kubrick, forse come nel finale di Shining, ma anche Ingmar Bergman, la vergogna, quei carri armati misteriosi, perfino volanti, fantasia, stile, strani questi film, strana la memoria di una realtà degli anni 80 fino ai primi anni 30, un film contro le dittature, contro quelle che saranno le intelligenze artificiali, quelle che prenderanno il posto degli umani, che saranno proprio fonte di tanta, tanta ancora troppa burocrazia. Oggi degli uomini, domani delle macchine.

nel mondo di Brazil. Tutti hanno paura, paura di parlare, paura di sbagliare, paura di essere osservati, paura. La sicurezza invece è ovunque, ma nessuno si sente davvero al sicuro. Le bombe esplodono nei ristoranti, la gente continua a mangiare, indisturbata. I tecnici entrano nelle case senza permesso, le persone firmano moduli senza leggerli. La normalità è diventata obbedienza, Sam però comincia a cambiare. Mente, nasconde le informazioni, usa il sistema contro il sistema stesso. E più si avvicina a Jill, più comprende quanto sia fragile la realtà in cui vive, perché il ministero non controlla solo le persone. Controlla il modo in cui pensano, il modo in cui ricordano, il modo in cui hanno paura. E quando il controllo diventa totale, anche la libertà finisce per sembrare un errore.

Il film è ambientato in un mondo distopico, dove la burocrazia ha preso il sopravvento in ogni attività dell'uomo e, combinata al cinismo spietato dei potenti, uccide chi tenta di ribellarsi e i pochi che ancora riescono, a sognare. È il secondo film della cosiddetta trilogia dell'immaginazione, completata da altri due film, I Banditi del Tempo del 1981 e Le avventure del barone di Munchausen del 1988. Il titolo iniziale doveva essere 1984 e mezzo, un mix di metafore tra Orwell e una fantasia di Fellini. Gilliam, il regista, che confessa di non aver mai letto il libro 1984 di Orwell, ebbe l'idea del film dopo un sogno che lo ossessionava. Un uomo seduto su una spiaggia nera come il carbone, mentre ascoltava rapito alla radio la canzone scritta nel 1939 da Henry Barroso. Buttò giù un soggetto che divenne la sceneggiatura scritta insieme a Charles McEwan e al drammaturgo Tom Stoppard. Cambiò subito il titolo con Brasil, in quanto aveva sempre in testa la canzone resa famosa da Xavier Cugat. L'Universal rimase interdetta, aspettandosi un film, una specie di nuovo Blade Runner, di fronte al risultato sardonico, cupo e inquietante che aveva messo in piedi Gilliam, che scatenò tutta la sua fantasia. Diede una mano a Gilliam il produttore indipendente Harmon Milchen, uno dei pochi produttori che guardava più all'arte che non agli incassi. Ma i problemi per Gilliam arrivavano nel post-produzione, che fu per lui un vero e proprio calvario. La Universal rifiuta di far uscire il film considerandolo non commerciabile e troppo eccentrico per il mercato americano e pretende da Gilliam che lo accorci dai 142 minuti originali ai 125. Gilliam prende tempo, arriva a un accordo e il film infine viene prodotto. L'edizione americana dura 11 minuti in meno rispetto a quella europea. All'uscita nelle sale americane, nonostante le due nomination agli Oscar per scenografia e sceneggiatura, il film si rivela un insuccesso commerciale, non riuscendo nemmeno a recuperare i costi produttivi. Le cose non vanno meglio in Europa. Accolto con freddezza al Festival di Berlino, in Italia incassa appena 400 milioni e anche la critica si divide. Erano naturalmente 400 milioni di lire dell'epoca.

Sam decide di scappare, ma non solo dagli uffici, non solo dal ministero. Vuole fuggire da tutto quello che lo ha tenuto fermo per anni. Con Jill attraversa appartamenti nascosti, strade sporche, scale che sembrano non finire mai. Intanto il sistema continua a stringersi intorno a loro. Ogni telefono può essere controllato, ogni pratica può sparire, ogni persona può diventare invisibile. Sam prova a resistere, ma il mondo che lo circonda sembra costruito proprio per impedire ogni possibilità di cambiamento. Persino i sogni iniziano a rompersi. Le immagini si confondono, il cielo si chiude, le ali diventano pesanti. E lentamente la fuga smette di sembrare una salvezza. Diventa soltanto l'ultimo tentativo di restare ancora umani.

Il regista Terry Gilliam, 10 anni prima del suo splendido film L'esercito delle 12 scimmie, girò un film cult, sempre su un futuro distopico, intitolato Brasil, 1985. Lascio subito la parola al regista. Originariamente volevo intitolare il film 1984 e mezzo, omaggiando sia George Orwell sia Federico Fellini. Il titolo finale viene dal brano Aquarela do Brasil, 1939 di Ari Barroso, ricorrente nel film a livello diegetico. È emesso da un'emittente radio, fischiettato e canticchiato più volte dai personaggi, e base da cui il compositore Michael Kamen ha ricavato con ingegnose variazioni quasi tutti i brani della colonna sonora. Il pezzo fu scelto per la tragicomica dissonanza che si crea tra il suo tono dolce e nostalgico e le atmosfere cupe e stranianti del film. L'idea mi è arrivata un giorno trovandomi in una spiaggia di Port Talbot. Port Talbot è una città d'acciaio con una grigia polvere di metallo ovunque. Perfino la spiaggia ne è completamente ricoperta ed è nera. Il sole era al tramonto, era piuttosto bello. Il contrasto era straordinario. Mi balzò in mente l'immagine di un tipo seduto su questa spiaggia, squallida, con una radio portatile, che trasmetteva strane canzoni di evasione sudamericane come Brasil. In qualche modo, la musica lo trasportava e rendeva il mondo attorno a lui meno grigio. Ma torniamo a noi. Già nei titoli di testa ascoltiamo il brano portante per chitarra e voce mentre voliamo tra le nuvole. Irrompono i violini acuti in convulse e rapide scale ascendenti e discendenti cromatiche. Alcuni schermi televisivi, in uno c'è un ometto che sta inducendo il bisogno di acquistare in una società futuristica distopica, esplodono. Appare il titolo. Da una TV non distrutta, dopo aver sentito una versione cupa del primo inciso del brano portante, sentiamo un uomo di potere che ci illustra l'antiumanità su cui si basa quella distorta società. Siamo nella casa di un uomo comune, ascoltiamo musica in natalizia. I colpi di piccole percussioni diventano però da innocui a tremendi, forti, incessanti e sonorizzano l'arresto dell'incolpe padre di famiglia la notte di Natale. Restano i pianti dei suoi due bambini e la canzoncina natalizia per piccole percussioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Una versione di Brasil moderna, solo strumentale, che amplifica le progressioni, commenta le scene della strana fabbrica di informazioni. Sam Lowry, protagonista del nostro film, sta sognando di volare. Il tema Brasil è in versione epico fantasy con glissandi d'arpa, tema portante affidato prima ai violini romantici e poi agli ottoni dalla sonorità en plein air. Il tema portante torna in una versione eterea per oboe su tappeto di violini, sincronizzato sul volto della donna da sogno, vicina di casa dell'uomo ingiustamente arrestato, che vediamo ripresa dalle telecamere sul posto di lavoro, mentre lui parla con un collega. La cellula discendente del tema dà vita a una frase drammatica e tensiva affidata agli archi, riverberata dal puntinismo dell'arpa, che emette un tritono. L'uomo si guarda intorno. C'è qualcosa che non va. Comprende che è stato arrestato Battle al posto di Tuttle. La madre di Sam è quanto di più orrendo possa aver partorito la società dell'apparenza. Porta un tacco maculato come cappellino. Durante il pasto, i terroristi causano un'esplosione. Le donne non vengono minimamente coinvolte, nonostante a pochi centimetri dalle loro chiacchiere idiote ci siano morti, feriti e sangue dappertutto. Anche i musicisti del trio, arpa, violoncello e violino, continuano a suonare una danza slava. «Presto non ci si potrà più muovere senza un modulo», asserisce il vecchio tecnico di nuove Tuttle che canticchia «Brasil». È dissidente all'assurdo sistema burocratico e ha appena riparato un guasto all'impianto dell'aria condizionata a casa di Sam. Brasil torna con il tema alla tuba quando Sam è al lavoro ed è Sam a canticchiarlo quando imbusta l'assegno di rimborso per la moglie di Battle. Sentiamo As Time Goes By, la celebre canzone suonata dal pianista. Io credo che non sia un caso che si chiami Sam anche lui nel film Casablanca. Taram ta ta ta ta,
Da da da da da da. Suonala ancora, Sam, ti prego, suonala ancora. Quando Sam decide di portare personalmente l'assegno alla moglie di Battle, che non ha un conto in banca e il cui povero marito purtroppo è morto dopo l'arresto.

quando il sistema decide di colpirti, non lascia tracce. Ti cancella. Sam viene catturato. Le stanze diventano sempre più vuote, più fredde, più silenziose. Gli uomini che lavorano per il ministero non urlano, non ne hanno bisogno. Compiono il loro lavoro come se fosse normale, come se distruggere una persona fosse soltanto un'altra procedura amministrativa, un altro modulo da compilare. Sam cerca ancora di aggrapparsi ai suoi sogni, a Jill, alla libertà, alla possibilità di un finale diverso. Ma la realtà continua a deformarsi, le pareti si stringono, le voci si confondono, il tempo perde significato e mentre tutto crolla resta una domanda. Ma quanto può resistere una mente prima di rifugiarsi altrove?

0: Sam, non so che cosa farei senza di lei, gli dice il capo. E Sam, sommandosi alle parole del film, stia tranquillo, tornerò. Questa scena mi ha sbloccato un ricordo personale. Moltissimi anni fa, mio cugino Giuseppe, adolescente, aveva combinato non so che cosa. Suo padre non c'era e nostro zio Mario vegliava sull'ordine familiare. Ebbene, mio cugino venne a rifugiarsi proprio in casa mia. Stavo guardando Via col vento. Mio zio aveva visto aprire la porta di casa mia al piano terra ed entrò. Mio cugino nel frattempo si era nascosto in bagno. «Dov'è Giuseppe?» tuonò mio zio, un omone grande e grosso. «E non lo so, zio», appoggiai senza distogliere lo sguardo dal film. «Se l'avessi guardato in faccia non sarei riuscita a mentire». In quel preciso istante Rhett Butler disse «Non mentire, Rossella!» Ma torniamo a noi. Sam percorre in macchina la strada per arrivare dalla moglie di Battle mentre sentiamo Brasil cantata. La scena drammatica a casa dei Battle e nei bassi fondi è sonorizzata con musica descrittiva. Un sensuale sassofono tenore connota il volto della giovane Jill Litton, che ha visto di sfuggita quando era dai Battle e che popola i suoi sogni da quel momento, come rivediamo immediatamente dopo sulle note successive strumentali per orchestra di Brasil. Neanche a dirlo. A casa sua, di Sam, è un disastro. I tecnici hanno scoperto che Tuttle ha sistemato il guasto e si sono vendicati. L'incubo che segue è sonorizzato con cordiera del pianoforte, rumori di scena, sonorità atonali e percussioni, vede il nostro eroe alato combattere contro un gigantesco bronzeo guerriero cinese. Il sonno di Sam viene interrotto da una giovane cantante soprano leggero, arriva alla nota della regina della notte mozartiana, che gli porta un invito festaiolo della sua mamma, cantato alla maniera lirica. Lui risponde cantando:
1: «Mamma, io non potrò venir da te stasera».
0: Sulle note di «Mamma, solo per te la mia canzone vola». Sam accetta la promozione, ma solo per accedere alle informazioni su Gilles. Quando entra dal massiccio, enorme portone del nuovo posto di lavoro, sentiamo un tremolo d'archi acuti allarmati, mentre il suo arrivo al 30° piano dell'edificio dove è atteso ha una sonorizzazione per clarinetto basso che sembra un ghigno malefico, alle cui entrate fanno da collante gli archi, prima in tremolo, poi disegnando un tema drammatico. Sentiamo solo un accenno di Brasil strumentale mentre prosegue il dialogo tensivo tra archi e clarinetto che si intensifica e prende la scena quando Sam si presenta in qualche modo al nuovo capo e prende possesso del suo nuovo ufficio. Gilles arriva nella hall del nuovo posto di lavoro di Sam. Lui riesce a farla fuggire, lei è ricercata. Fa troppe domande sul suo vicino di casa, vittima di un errore del sistema, e le dichiara tutto il suo amore. Lei inizialmente non si fida, ma poi lo porta con sé. Deve consegnare un pacco. Esplosione e attentato terroristico. Sam crede che sia opera di Gilles, ma non è così. Nel difenderla viene arrestato. In tutte queste scene emerge il tema di Brasil, perfettamente descrittivo della scena, ora ironico, ora romantico, ora tensivo, a tinte cupe. Quando Sam sblocca il condotto della posta, si sente una citazione dall'apprendista stregone di Dukas, mentre il condotto si ingrossa fino ad esplodere, facendo volare tutti i fogli. Appena Gilles e Sam, alcune scene più avanti, si baciano appassionatamente, parte la versione di Brasil epica, ironica forse, ma sicuramente esilarante, quasi a dire «Ah, finalmente!». Nell'ufficio del capo, Sam vede sulle note flebili di Brasil per oboe che stanno uscendo dalla stampante i moduli di riconoscimento di Gilles ricercata. Sam riesce a manomettere i documenti dichiarando che la donna è morta e quando torna a casa trova la sua bellissima Jill come regalo di Natale. Sulle note epiche di Brasil, i due amanti, lui alato e lei con lunghi capelli, volano liberi nel cielo. L'indomani lieto, sonorizzato con un inciso tematico degno di una sinfonia del tardo Ottocento, viene tragicamente interrotto dall'arrivo dei poliziotti che fanno irruzione in casa. Sam viene arrestato. Jack viene ucciso dai terroristi che salvano Sam, pronto per essere giustiziato. Il loro capo è Tuttle, la musica è descrittiva. Quando esplode il palazzo, sentiamo Brasil stagliarsi leggero tra una pioggia salvifica di fogli svolazzanti tutt'attorno, sonorizzati con glissandi d'arpa. Il tema emerge come un relitto durante tutto il corso della scena dell'inseguimento, chiesa compresa, che ha musica descrittiva. Qualcosa ci dice che nulla sia davvero vissuto dal protagonista e che egli stia solo sognando. Il suo sogno però è a lieto fine, sulle note di Brasil. Simile ad Indiana Jones per l'andamento baldanzoso e avventuroso, Gilles è venuta a salvarlo. I due vanno via sul camion della donna e vivranno per sempre felici e contenti nella loro casetta. Ma la verità purtroppo è un'altra. Sam è sulla poltrona del condannato e canticchia Brasil ridotto a un vegetale. I titoli di coda sono sonorizzati con una versione sommessa cantata di Brasil, cui segue la versione da trenino samba con canti di voci femminili allegre e festanti, seppure ritmata a ogni battere da una percussione che alle mie orecchie risulta particolarmente fastidiosa e monotonica, anche suonata molto forte. Si mischiano delle voci, richiami di pappagalli, battiti di mani, il tutto sconnesso e alienante. Cinema d'ascolto, Mariangela Ungaro.

0: C'è una canzone che ritorna continuamente, Brasil, una melodia leggera, quasi felice, come un ricordo di qualcosa che non esiste davvero. Sam immagina di essere libero, lontano dalla città, lontano dai documenti, lontano dai monitor. Per un momento sembra possibile, poi le catene si spezzano, le porte si aprono, la fuga finalmente riesce. Ma nei mondi costruiti su controllo, la libertà ha sempre un prezzo. È forse l'unico luogo dove si può ancora essere liberi? E dov'è? È dentro la propria mente. La musica continua. Brasil.
1: Jill! Jill! Dio sia lodato! Non ti hanno arrestata! Perché non ti sei fatta più vedere?
2: Hai un occhio nero. Ti hanno dato un pugno.
1: No, sto bene, non è niente. Quasi niente. Sono stato molto in pensiero per te.

0: Chi è quell'uomo?
1: È un mio amico, è stato lui. Oh Cristo, mi ero dimenticato di quei due. Dobbiamo andare via di qui alla svelta. Vieni, da questa parte.

0: Ci sono mondi che non crollano mai, continuano anche quando smettiamo di guardarli. Continuano nei moduli, nei numeri, nelle abitudini e forse la cosa più pericolosa è quando iniziamo a considerarli normali. Brasil non racconta soltanto un futuro, racconta la paura di perdere se stessi, un pezzo alla volta, in silenzio. Sam Lowry cercava una via d'uscita, forse non l'ha trovata, o forse sì, perché a volte la libertà non è un luogo, è l'ultimo pensiero che nessuno riesce a controllare. I film non hanno scadenza, aspettano. Aspettano qualcuno disposto ad ascoltarli davvero. Questo era Film alla Radio. Condividi questa storia, portala a qualcuno. E se vuoi sostenere il progetto, puoi farlo con una donazione, perché ogni ascolto tiene viva un'altra voce. Noi siamo qui.
1: Ce lo siamo fatti sfuggire, Jack.
2: Temo che abbia ragione, signor Altman. Se n'è andato.
3: Un caro saluto da Lucia Pareti.
4: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
5: Un saluto da Fernanda Cherubini.
6: Un saluto da Senza Rumore.
7: Un saluto da Giulio Tiezzi.
8: Un saluto da Fabiola Berretta.
9: Un saluto da Alessandro Ferri.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
0: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
0: su Radio Incontri in Blu.
2: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18.30 su Radio Incontri in Blu.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
4: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.00.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Type. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: AISA Impianti assume. Sono aperte le selezioni pubbliche per operai addetti alla manutenzione elettrica e alla conduzione delle linee di trattamento presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo. Contratti a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, con riserva per le categorie protette. Candidature entro le ore 13 di venerdì 15 maggio. Tutte le informazioni sul sito aisaimpianti.it.
1: Jazz Train. Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta

0: responsabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.